0: Una buona notte a tutti, vi giunge dalla voce di Giuseppe Bianchini, ben ritrovati a questo appuntamento che vede la musica, in questo caso di Eurovision Song Contest. Siamo arrivati all'edizione di Stoccolma del 2016 e l'Eurovision Song Contest del 2016 è stata la 61ª edizione dell'annuale concorso canoro, vinta dalla cantante ucraina Jamala con la canzone 1944. Si è svolta per la sesta volta in Svezia, dopo che Måns Zelmerlöw ha vinto con il brano Heroes dell'edizione precedente. Il concorso si è articolato come nel 2008 in due semifinali e una finale. La terza posizione è stata appannaggio della Russia con il brano cantato da Sergei Lazarev, You Are the Holy One, che abbiamo da poco finito ad ascoltare.
1: King for a Day Eurovision Song Contest 2016.
0: E Sergei Vyacheslavovich Lazarev è stato un cantante e attore russo che ha raggiunto la terza posizione all'Eurovision Song Contest di Stoccolma tenutosi nel 2016. È arrivato terzo sia nel 2016 che anche nel 2019. Position number 2, Australia.

Demi Haim con la canzone Sound of Silence è arrivata seconda all'Eurovision Song Contest del 2016 tenutosi a Stoccolma. L'Australia ha debuttato all'Eurovision Song Contest del 2015, l'anno precedente, partecipandovi da allora senza interruzioni. Non ha vinto la competizione, il suo miglior risultato appunto è stato il secondo posto di questa edizione tenutasi a Stoccolma nel 2016. La nazione ha utilizzato tra il 2019 e il 2020 l'Eurovision Australia Deciders come metodo di selezione nazionale, optando per la selezione interna tra il 2015 e il 2018 e nel 2021, quando per la prima volta dal debutto manca la finale. La partecipazione viene curata dall'emittente della radio televisiva Special Broadcasting Service Australia, che contrariamente ad altre emittenti nazionali è un membro associato dell'Unione Europea di Radiodiffusione. Mentre la Repubblica di San Marino ha partecipato all'Eurovision Song Contest nel 2008 con il Quinto Rigo, stabilmente nel 2011 con tre finali conquistate, nel 2014 con Valentina Monetta, che si era presentata anche nel 2011, nel 2019 e nel 2021. San Marino RTV ha sempre trasmesso l'evento nella sua integralità, compresa la semifinale in cui non possiede il diritto di voto. L'ha spiegato molto bene Max Alberici nel suo programma Faccio cose vedo gente, che viene in onda tutte le mattine da questa emittente radiofonica alle ore

0: speciale dal titolo Eurovision 2020, una serata in musica sempre condotto dalla coppia Fiorio e Restivo, seguito il giorno successivo dalla show targato Eurovision Song Contest Europe Shine Light nella versione di Rai 1 con il commento di Flavio Insinna e Federico Russo. L'anno successivo, invece, dopo la trasmissione della serata finale, è stata trasmessa in lingua originale la pellicola dedicata all'evento chiamata Eurovision Song Contest, la storia del Fire Saga. E questo perché? Perché nel 2020 e nel 2021, come ben sapete, c'è stata la pandemia del coronavirus 19, il famoso coronavirus 19 con tutte le sue varianti, e quindi purtroppo non si è potuta tenere sia l'edizione del 2020 che l'edizione del 2021, ma c'è stato sempre un contesto di Eurovision Song Contest indubbiamente qualificato come una trasmissione che è andata in onda in vari paesi europei e anche nell'Australia, che fa parte del Commonwealth e quindi fa parte anch'essa dell'Unione Europea assieme anche Israele.
1: King for a Day Eurovision Song Contest 2016.
0: Position number one, Ukraine.

1944, o semplicemente il detto in italiano 1944, è una canzone ucraina contro la guerra della cantante Jamala. È la canzone vincitrice dell'Eurovision Song Contest 2016. La canzone è per la pace 1944 di Jamala, perché era da poco scoppiata la guerra nel Donbass nel 2014, l'annessione del 2016 della Crimea da parte dell'Unione Sovietica, da parte, scusate, della Russia, e quindi Jamala è stata pubblicata il 12 febbraio del 2016.

0: Come primo estratto dal quarto album in studio omonimo. La canzone Ucraina contro la guerra del 1914 di Jamala è stata scritta e composta dalla stessa cantante con l'aiuto di Art Antoyan per il testo in lingua inglese e in lingua tartara di Crimea. Nella melodia è presente il dudak, è un tipico strumento a fiato armeno suonato in Aram suonato da Aram Kostayan e lo stile Mugam, tipico invece della tradizione musicale azera. Il testo della canzone Ucraina contro la guerra 1944, appunto 1944, di Jamala, racconta la deportazione dei tartari di Crimea operata negli anni 40 per volere di Joseph Stalin come rappresaglia per il presunto collaborazionismo con la Germania nazista. Immediatamente dopo l'incoronazione di Jamala a vincitrice dell'Eurovision Contest 2016 con la canzone Ucraina contro la guerra 1944, vari politici russi e autorità di Crimea hanno accusato la cantante di voler usare la canzone per offendere la Russia e per sfruttare la tragedia dei tartari per imporre sugli europei la falsa immagine di un presunto maltrattamento dei tartari nella terra russa di Crimea. Poi il conflitto si è purtroppo, come ben sapete, espanso di gran carriera nel 2022, quella famosa data 24 febbraio 2022, quando le forze russe invasero quasi totalitarmente l'Ucraina, prima cercando di prenderla a nord, poi non riuscendoci per la famosa resistenza degli ucraini, non riuscendosi hanno provato a sfondare nel Donbass e togliere tutta l'Ucraina il Mar Nero, dove l'Ucraina si affaccia per una buona parte assieme anche alla Russia, e cercando di conquistare Mariupol e, come ben sapete, anche Odessa. Forte è la resistenza ucraina e ancora i due contendenti stanno tuttora valutando la guerriglia e si stanno ponendo l'uno con l'altro.
1: King for a Day con Giuseppe Bianchini.
2: King for a Day Eurovision Song Contest
0: 2017. Position number 3, Moldavia.

la 62esima edizione dell'Eurovision Song Contest 2017, che si è tenuta a Kiev, si è tenuta tra il 9 e il 13 maggio dello stesso anno presso l'International Exhibition Center di Kiev in Ucraina, ed è stata vinta dal Portogallo con il brano Amar Pelos Dois, interpretato da Salvador Sobral. Il concorso si è articolato, come nel 2008, in due semifinali e una finale, come dal 2008, presentate da Aleksandr Sciccio, Vladimir Ostapuch e Timur Miskoschenko. Questa edizione ha visto il ritorno del Portogallo e Romania, assenti nella precedente edizione, e il ritiro di Bosnia ed Erzegovina a causa di problemi finanziari, e Russia a causa di una controversia politica riguardante la rappresentante selezionata dal paese. Come vi ho già spiegato anche precedentemente e in più occasioni in questa serie di Kim for a Day Soner, dal 2014 c'è la guerra nel Donbass da parte della Russia con gli ucraini. Evidentemente la contestazione risale a questo fatto qui, che dal 2014 c'è la guerriglia, diciamolo così, tra l'Ucraina e la Russia, e quindi le autorità ucraine non hanno ritenuto giusto fare partecipare la Russia per ovvie controversie, nel senso, per ovvie situazioni di attaccaggio, diciamo così, del territorio ucraino da parte della Russia. Anche se la Russia vi partecipò con Giulia Samolova, con il brano Flame in the Burning, che vi facciamo ascoltare brevemente in questa situazione musicale.

0: Miglior passamento, questa della Bulgaria nel 2017 da Christian Kosov con Beautiful Mess, canzone che abbiamo da poco finito di ascoltare. La Bulgaria ha debuttato all'Eurovision Song Contest nel 2005, partecipando 13 volte. Non ha mai vinto finora la manifestazione. Il miglior piazzamento è ottenuto, è stato il secondo posto nel 2017 da Christian Kosov con Beautiful Mess. Ha mancato la finale 9 volte nel 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. Qualificandosi e rimanenti 5 nel 2007, nel 2016, nel 2017, nel 2018 e nel 2021 e non partecipando tra il 2014 e il 2015 e nel 2019. Anche l'Italia, se vogliamo, dall'84 al 93 non ha mai partecipato all'Eurovision Song Contest per strani motivi, non si è mai capito, però c'era anche una controversia dello Stato italiano con l'Eurovision Song Contest, poi dopo superata nel corso degli anni e da lì, dal 93, l'Italia ha sempre partecipato anche con canzoni non del tutto eccezionali e portando diverse volte la canzone in finale, la canzone italiana in finale, anche perché l'Italia dal 94-95 va di diritto alla finale. Sicuramente non c'è dubbio, perché è uno dei paesi è organizzatore dell'Eurovision Song Contest, che è partito il tutto nel lontano, nei primi anni degli anni 50.
1: Position 1, Portugal.

0: Amar Pelo Dois, è un singolo del cantante portoghese Salvador Sobral, pubblicato il 10 marzo del 2017 su etichetta Son en Transito e vincitore dell'Eurovision Song Contest del 2017. La canzone è stata scritta e prodotta da Luisa Sobral, sorella dell'interprete. Nel marzo del 2017 il brano ha vinto il festival da Cansao, guadagnandosi così l'accesso all'Eurovision Song Contest del 2017, svoltosi dal 9 e 13 maggio del 2017 a Kiev in Ucraina, dove Sobral ha rappresentato il Portogallo e vinto la competizione con 758 voti. Del brano esistono due adattamenti in italiano: Amarsi in due, scritto da Cristiano Malgioglio e interpretato da Risa nell'album Una nuova Rosalba in città, e Per ogni oggi, che verrà scritto da Joe Barbieri, interpretato da Tosca nell'album Marabezza. Quest'ultima versione è stata cantata più volte dal vivo in duetto da Luisa Sobral e Tosca nelle due lingue portoghese e italiana. E si conclude qui questa nostra edizione di Eurovision Song Contest del 2016-2017, tenutisi rispettivamente nel 2016 a Stoccolma in Svezia e nel 2017 a Kiev in Ucraina. Da parte di Giuseppe Bianchini, che ha condotto questa trasmissione ideata e curata dal sottoscritto insieme alla collaborazione di Ilenia D'Angelo, Francesca Bellelli e Luca Zavoli, e con la partecipazione di Damiano Tercon, e in quanto fornitore di molti brani presenti qui in queste edizioni che stiamo portando da Baku dal 2012 fino al 2021, in queste settimane qui in rassegna su Icaro TV, su Radio Icaro Communication, e quindi logicamente anche nella piattaforma di Icaro TV, anche se non è espressamente citata questa trasmissione, ma che è nel contesto del panorama musicale di Icaro Communication. E quindi da parte di Giuseppe Bianchini a tutti la più cordiale e serena notte.
1: King for a Day vi dà appuntamento a domani.

sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 78 38 60.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Radio Icaro, la musica continua.

0: È una tipica espressione dell'apocalittab, del proleggio dribbio, del canto all'italiano.
1: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Radio Icaro. La musica continua.

0: Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è cinema.
1: Hai scritto un film di mostri?
2: Eureka! Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Domandina, vorrei prima mangiare uno di questi buffi esserini gialli, va bene?
2: Oh, là, vai alla stella!
4: Preta mami!
2: Le mega chiuta!
5: Minions and Monsters, dal 1 luglio al cinema!
6: Per la tua pubblicità, Gruppo Icaro, 0

0: c'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di donne e uomini protagonisti dell'agricoltura tecnologica, dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, il futuro in campo. Ogni giovedì alle 20.35 su Icaro TV.
1: Qui si sana Rimini. Nel cuore di Marina Centro è la scelta ideale per la serena assistenza dei nostri anziani. Camere singole e doppie confortevoli, riabilitazione, terrazzo, mare d'estate e assistenza sanitaria qualificata. Cucina curata, medici, infermieri e fisioterapisti in struttura seguono ogni ospite con percorsi personalizzati. Qui si sana Rimini. Il benessere degli anziani in un ambiente familiare, sicuro e accogliente.
2: L'estate in Trentino ti lascia senza parole. L'Alpe Cimbra è la perla alpina del Trentino. Ampie distese di prati, boschi e pascoli dove sentirsi liberi ed emozionarsi per la bellezza della natura incontaminata. Rigenerarsi e rilassarsi in uno dei più grandi alpeggi d'Europa. Sei in Trentino.
3: È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Un grande ritorno in televisione. Le tradizioni, le curiosità e i personaggi del territorio romagnolo in un programma nato da un'idea del regista riminese Mario Lugli. Romagna, ieri e oggi e domani.
4: In onda tutte le domeniche alle 13, in replica il lunedì alle 17.15. Domenica 7 giugno l'allegra compagnia di Allettale, la ciurma allegra, di Morciano di Romagna, salpa nel mare del sorriso fra le onde.

Buongiorno amici di Icaro TV, bentornati a un nuovo appuntamento con la nostra rassegna stampa per sfogliare insieme i quotidiani locali di oggi, giovedì 4 giugno 2026. Allora partiamo subito dall'apertura del Resto del Carlino, andiamo a vedere ovviamente edizione di Rimini, l'apertura dedicata, e si torna a parlare di Matteo, il piccolo deceduto dopo un incidente in una spa di Pennabilli, risucchiato dal bocchettone di una spa. La Premier Meloni ha scritto alla famiglia: siete un esempio per tutti. La Premier scrive ai genitori di Matteo, 11 anni, annegato nella spa, una legge per la sicurezza nelle piscine. La foto di apertura del Resto del Carlino di oggi è dedicata all'hotel abbandonato di Miramare, viaggio tra i disperati che vivono lì, gli spettri del Coronado. Tante notizie in prima pagina, come sempre, si torna a parlare dell'aeroporto Fellini, rilancio dei voli, in campo anche la Camera di Commercio. La Camera di Commercio torna in pista, andremo ad approfondire nelle pagine interne. Il polo della moda fa shopping nelle Marche con il gruppo Gaudenzi. Sicurezza a bordo degli autobus, molti portoghesi, ovvero chi non paga sui bus. Start Romagna assume altri controllori. Poi la cronaca, un riminese a processo perché getta dalle scale la compagna con la bimba in braccio. E poi la festa per celebrare il sogno di Don Pippo, mezzo secolo per celebrare il paradiso dei ragazzi, anche qui andremo ad approfondire. In taglio alto una notizia molto importante di sport, lo abbiamo sentito in questi giorni, il calcio cerca la svolta, nasce una super cordata per la ripartenza del Rimini, 10 imprenditori in campo. In taglio basso invece gli eventi, Cattolica e Rimini. Cattolica in giallo con Francesca Fagnani, ci sarà anche Gianluigi Nuzzi, regina del Mist Festa Cattolica in luglio. E poi domenica 7 giugno, dopo il concerto di Vasco Rossi, un altro evento musicale, quello di Achille Lauro, strade chiuse, rinforzi per il concerto di Achille Lauro domenica allo stadio. Allora scorriamo l'edizione del Resto del Carlino di oggi e andiamo ad aprire con la foto di apertura che il Resto del Carlino ha dedicato nella sua edizione di oggi. Fantasmi del Coronado, sangue e disperazione, viaggio tra gli invisibili del vecchio hotel. La rissa tra due ucraini, con un uomo finito in coma, ha riacceso i riflettori sulla struttura che ospita sbandati e clandestini. Giorgio dice: mi sono mangiato tutto, vivo qui da 15 anni. Sono io il vero abitante dell'hotel Coronado. Con queste parole, nel cortile della struttura di Miramare ci viene incontro un anziano signore abbronzato, scrive il Resto del Carlino, che fa capolino. È Giorgio, riminese di 78 anni, che da 15 anni vive nel piano terra dell'albergo abbandonato. Negli anni 60, dice, sono stato tra quelli che l'hanno costruito, con un senso di orgoglio, dice, ho 3 figli e nella vita mi sono mangiato tutto tra vizi e gioco d'azzardo. Quelle camere ora accolgono gli abusivi, in questo momento ci sono alcuni ucraini che dormono e poi dei marocchini, tra di loro c'è anche Ilias, 27 anni, da 3 settimane al Coronado. I varchi del muro da dove transitano gli extracomunitari, una città dentro la città, sotto gli occhi dei turisti del Fellini. Qui la foto di apertura, con le foto anche nelle pagine interne, con alcuni inquilini, ovviamente tra virgolette, dell'hotel Coronado. Era il miglior albergo di Rimini, continua Giorgio, un vero spettacolo grandissimo con 70 camere. Spostate un po' la boscaglia se volete, infilatevi da lì, ma attenti, non vorrei vi cadesse qualcosa in testa. E quello è il nuovo ingresso della struttura, si legge nel pezzo di Federico Tommasini. L'impressione che resta è quella di una città dentro una città, con le proprie regole, il proprio stile di vita. Da una parte la statale, il vociare spensierato dei turisti che escono dall'aeroporto, dall'altra il silenzio delle persone dimenticate, quelle che si nascondono nell'ombra e fanno rumore solo quando qualche fatto di cronaca ricorda alla vera città che esistono anche loro. A pagina 3 invece si torna a parlare, come detto, della tragedia di Pennabilli, bambino annegato nella spalla. Premier scrive alla madre, una legge nel nome di Matteo. La Premier ai genitori dice: siete un esempio per tutti, dice Giorgia Meloni, subito una norma che regoli la sicurezza nelle piscine. Una lettera carica di dolore, ma anche di vicinanza e di riconoscenza. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha risposto. Nicoletta Sprecacè, la madre di Matteo Brandimarti, il bambino di 11 anni di San Benedetto del Tronto, morto dopo essere rimasto incastrato nel tubo di aspirazione di una piscina idromassaggio nell'hotel Duca
di Montefeltro di Pennabilli. Nella sua lettera Meloni esprime il proprio cordoglio alla famiglia, definisce la perdita di un figlio un dolore impensabile, innaturale, inconcepibile. Nel momento più buio avete testimoniato, dice la Meloni, con la vostra vita, che la morte non ha l'ultima parola e che l'amore è più forte dell'abisso. Siete un esempio per tutti. Non c'è una normativa, il quadro di riferimento risulta insufficiente. Una questione al riguardo che il governo ha attenzionato da tempo, a cui ha dato risposta con il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 30 luglio 2025. Parliamo di un provvedimento di sistema che individua i requisiti di sicurezza impiantistici, igienico-sanitari e gestionali e disciplina le figure professionali che intervengono nella gestione della piscina. Al momento però il provvedimento non ha ancora concluso il suo esame parlamentare, si legge nel pezzo di Lorenzo Muccioli. Andiamo avanti a pagina 4 del Resto del Carlino. Si torna a parlare, come dicevamo, dell'aeroporto Fellini di turismo. Ovviamente se ne parla in modo costante. Questa volta in pista va la Camera di Commercio. Siamo pronti a tornare soci per far crescere l'aeroporto. C'è una intervista al presidente Battistini. Lo scalo di Rimini ha grandi prospettive, faremo la nostra parte. Il maggior azionista dell'aeroporto di Bologna è la Camera di Commercio bolognese. Perché la Camera di Commercio di Rimini e Forlì Cesena ha smesso di investire direttamente sul Fellini? Questa è una domanda delle interviste. La storia la conosciamo tutte. Ai tempi di Air Adria la Camera di Commercio era tra i soci, poi è fallita Air Adria, c'è stato un processo che ha coinvolto anche noi e tutto questo a Bologna non è successo. Carlo Battistini, presidente della Camera di Commercio, dice: noi già partecipiamo tramite i contributi che diamo ogni anno all'APT e Visit Romagna per le attività di promozione turistica, parliamo di 155.000 euro all'APT e 30.000 a Visit Romagna. Bisogna guardare al futuro, basta guardare al passato, basta confronti con Bologna. La nostra attenzione al Fellini è massima, l'aeroporto di Rimini ha davanti a sé importanti prospettive, un grande progetto industriale per riqualificare e ampliare servizi e strutture. In chiusura appunto Battistini dice: dobbiamo chiudere i conti col passato, dobbiamo smettere di fare i confronti con gli altri aeroporti come Bologna, l'importante è guardare avanti al bene dell'aeroporto di Rimini. Noi siamo pronti a fare la nostra parte. L'intervista di oggi di Manuel Spadazzi al presidente della Camera di Commercio di Rimini. Sul Resto del Carlino parliamo di sport, se ne parla a pagina 5 perché c'è, come detto, una svolta importante anche per quello che riguarda il Rimini. Calcio, svolta per la rinascita del Rimini, c'è l'accordo per la supercordata ma i giochi si decideranno a luglio. Alleanza tra gli imprenditori locali e i fratelli Carnevale, ma il comune dovrà attendere l'ok della FIGC. Solo dopo l'ok della FIGC appunto il comune potrà dare il via alle manifestazioni di interesse, questo per specificare i tempi di ripartenza, per poi deliberare a chi affidare il timone del nuovo Rimini che ripartirà dal campionato di eccellenza. Il pezzo di Donatella Filippi. La diplomazia di Palazzo Grampi ha lavorato alla cremente dietro le quinte per tessere questa tela, ma per i verdetti appunto occorrerà rispettare i tempi dettati dai calendari della burocrazia sportiva fino ai primi giorni di luglio. Infatti il comune rimarrà con le mani legate, il sindaco e l'assessore allo sport Michele Lari non potranno formalizzare alcuna mossa. Solo a luglio capiremo se la ricostruzione del Rimini sarà una corsa solitaria della neonata cordata o se si trasformerà in una sfida a più voci per restituire dignità al calcio cittadino. Andiamo avanti, siamo a pagina 7, torniamo a parlare di autobus, di trasporti, di Start Romagna. Troppi portoghesi sui bus, allora Start arruola altri 10 controllori per stanare chi è senza biglietto. Le selezioni del personale sono in corso, i nuovi addetti entreranno in servizio da quest'estate. Dilaga il fenomeno dei furbetti, il 12% dei passeggeri sorpreso a viaggiare abusivamente. Una decina di nuovi controllori in azione sui bus che circolano nel bacino di Rimini. Start Romagna è attenta al controllo dei biglietti, lo dimostrano le statistiche. Nel bilancio 2024 nell'intero bacino romagnolo erano state fatte 376.000 e passa verifiche sui biglietti su 37.768 corse totali e ben quasi 44.000 sanzioni. In pratica ogni 100 persone controllate almeno 12 non avevano il biglietto. Oltre però ai controllori continua anche la ricerca di autisti, soprattutto è il bacino riminese a soffrire dei disagi, tante corse saltate a causa del ristretto numero di conducenti. Su questo fronte negli ultimi tempi le iniziative di Start
per attirare i nuovi autisti sono state diverse. Dalla scuderia Start al progetto Chi porta un autista trova un tesoro, continuiamo a espanderci e investire sempre più sulle condizioni lavorative e di benessere del nostro personale, dicono da Start Romagna. E l'azienda appunto vuole potenziare i controlli a bordo, lo vuole fare con personale proprio, non solo attraverso a quello dell'azienda esterna in cui da anni è stata demandata l'attività di verifica a bordo. E già nell'ottobre scorso Start Romagna aveva assunto per il bacino riminese 11 controllori, ma ne servono di ulteriori. Parliamo di cronaca, pagina 9 del Resto del Carlino. Violenza in famiglia, spinge la compagna dalle scale, va a processo, giudizio immediato per un 37enne riminese accusato di maltrattamenti dopo la fine della convivenza, minacce di morte e aggressioni contro la ex compagna, una donna di 28 anni. Per l'uomo il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini ha disposto il giudizio immediato. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la donna avrebbe vissuto per mesi un clima di forte pressione fatto di insulti continui, minacce ed aggressioni. Dopo la fine della convivenza tra i due l'incubo non sarebbe cessato affatto, i rapporti sarebbero diventati ancora più difficili. L'uomo, sempre secondo la ricostruzione accusatoria, avrebbe continuato a cercarla, a telefonarla, a mandarle messaggi dal tono minaccioso. Il 37enne si sarebbe presentato anche a casa dei genitori della donna per chiedere denaro. Sempre secondo l'accusa, durante la discussione avrebbe aggredito il padre della 28enne. Il processo inizierà il prossimo 7 luglio davanti al Tribunale Monocratico di Rimini. Cambiamo completamente argomento, parliamo di eventi e del concerto di Achille Lauro. Domenica 7 giugno, stadio blindato per Achille Lauro, attesi migliaia di fan allo show, strade vietate e parcheggi extra, come già accaduto una settimana fa per Vasco. L'area del Romeo Neri sarà zona rossa, in campo 90 vigili per gestire il traffico, potenziate le corse di bus e metromare. La linea 4 garantirà il servizio fino alle 2.15, la 11 fino alle 2, mentre il metromare prolungherà le corse fino alle 3 di notte. Dopo i 50.000 che la settimana scorsa hanno gremito lo stadio per il doppio show di Vasco Rossi, una prova generale e il concerto con cui il comandante ha dato via il suo nuovo tour, appena una settimana dopo, in un vero e proprio passaggio di testimoni, Rimini si prepara ad ospitare l'atteso debutto negli stadi di Achille Lauro con il nuovo progetto Comuni Immortali, viabilità rivoluzionata. Lo stop a sosta e circolazione scatterà dalle 9 di domenica fino alle 3 del lunedì, fatta eccezione per i residenti, le 3 di notte ovviamente, per i residenti e i mezzi di soccorso. I divieti saranno in vigore in tutta l'area compresa tra via Ugo Bassi, Giuliani, via Fada e dalla chiesa, strade che rimarranno comunque percorribili, mentre via Fantoni sarà accessibile solo fino all'incrocio con via Abruzzo. Siamo quasi in chiusura della nostra prima parte della rassegna stampa, abbiamo ancora un paio di notizie a pagina 12 del Resto del Carino di oggi. Il sogno dei ragazzi, pallone, amici e libertà, i 50 anni del campo di Don Pippo, domenica la grande festa per ricordare l'inizio dell'avventura, mezzo secolo di attività del campo Don Pippo nella zona dei Casetti. Qui le fotografie con il sindaco Sade Golovad e uno dei tanti momenti di partecipazione del luogo. Il campo Don Pippo compie 50 anni, Rimini si prepara a festeggiarlo domenica. La ricorrenza è stata presentata nella sala San Gaudenzio della parrocchia con Donaldo Amati, Agnese Urbinati ed Elio Malavolta del circolo Aspi Sanges e il sindaco Jamil Sade Golovad. Si ripercorre la storia, la parrocchia era senza ambienti adeguati e senza spazio. I ragazzi giocavano dove capitava, anche nel campo della fiera quando era libero. L'intuizione acquistare tra il 70 e il 71 piccoli appezzamenti in zona Casetti, spesso con cambiali, e trasformarli giorno dopo giorno insieme ai giovani della futura polisportiva Sanges, San Gaudenzio escursionista. Prima le strutture minime, poi i campi, gli spogliatoi e i servizi. Per il sindaco è la concretizzazione di valori spesso evocati: solidarietà, partecipazione ed eredità. Andiamo a chiudere dando uno sguardo alla pagina dedicata a Riccione, perché come detto in apertura, Gaudenzi, il marchio della moda, fa shopping di boutique, approda nelle Marche in Abruzzo. La società con punti vendita a Riccione, Cattolica e Ravenna ha rilevato iconiche il brand Residenza 725, punti vendita fisici e digitali. Manterremo un posizionamento, dice Francesca Meletti, d'eccellenza nel segmento luxury, da Ravenna fino a Pescara. Gaudenzi si espande, proda nelle Marche, nel capoluogo abruzzese, dopo
una, attraverso un'operazione commerciale che ha portato la società nata tra religione cattolica a rilevare le boutique. Gaudenzi è una delle realtà della moda in Riviera, ha saputo cambiare e replicare la crisi del settore commerciale degli ultimi anni. La società ha sede legale a Rimini. Gaudenzi presidia ora in modo capillare le principali mete del retail di lusso adriatico, unendo appunto piazze storiche come Ravenna, Riccione e Cattolica ai punti vendita delle Marche e dell'Abruzzo, si legge nel pezzo di Andrea Oliva. Con questo chiudiamo la prima parte della nostra rassegna stampa, torniamo tra poco per aprire insieme le pagine del Corriere di Romagna.

0: momento a cura di CGIL Rimini. In ogni puntata mettiamo al centro i tuoi interessi, lavoro, pensioni, diritti e affrontiamo le principali novità e le scadenze nazionali e locali. Una trasmissione al tuo servizio, come la CGIL.
1: Verifica le tue misure di protezione. La nostra polizza ideale va cucita addosso. Non sarà mai più lunga del tuo braccio. Di certo potrà darti una mano.
2: Assi Amica, garanzie per il vivere dinamico.
3: In cucina, come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza.

0: 7 66 61 01. Te ne innamorerai.
1: Aquila 2 a base lunare alfa. Arriveremo all'ora prevista. Comandante, una chiamata dalla Terra per lei.
2: Il suo compito è di far scendere un uomo su meta.
3: Quassù la gente muore, John. A prima vista sembrano radiazioni, ma...
4: Ma cosa?
3: Radiazioni non ce ne sono.
5: Comandante, non è un virus. Hanno lesioni al cervello di tipo sconosciuto.
4: Ma la missione su meta?
6: Prima di fare un solo passo, io devo scoprire perché la gente muore così.
5: Noi cerchiamo una risposta, non degli eroi.
7: Era in ansia per me? Siamo sulla bomba più grande che l'uomo abbia mai costruito.
8: Sala comando a tutte le Aquila, rientrare subito alla base.
9: Accelerazione di gravità. La Luna sta uscendo dalla sua orbita.
10: Necessaria decisione umana.
6: Se tentassimo di improvvisare un ritorno verso la Terra,
11: rischieremmo sicuramente di fallire.
6: 13 settembre 1999. I segnali da meta aumentano. Forse il nostro futuro è là.

Seconda parte della nostra rassegna stampa di oggi, giovedì 4 giugno, andiamo a vedere l'apertura del Corriere di Romagna di oggi, che allo stesso modo del resto del Carlino è dedicata alla lettera che la Premier, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha indirizzato alla famiglia di Matteo, bambino morto in piscina. Meloni scrive alla madre: la tragedia di Pasqua a Pennabilli, la Premier hai ragione, serve una legge nazionale, accelereremo l'iter. In taglio alto, l'emergenza casa sul Corriere di Romagna di oggi, con Sunia CGIL che dice c'è un ritorno alle locazioni a lungo periodo anche per via dei contratti agevolati, obbligo C, negli affitti brevi rallentano, aumentano le agevolazioni fiscali per i proprietari delle case, in quest'ultimo periodo si assiste, spiegano appunto da Sunia CGIL, a un rallentamento degli affitti brevi, ma dicono dalla Caritas sono già tante le famiglie che hanno bussato in cerca di un tetto. La foto di apertura però è dedicata a Nicole Minetti, Nicole Minetti verso la Grazia, ha confermato il parere positivo, andremo ad approfondire nelle pagine interne. Cade in acqua la finanza, lo salva, accade al porto canale di Rimini, e in taglio basso ancora la cronaca, processo per tentato omicidio nel 2024 a Rivabella, un 37enne colpì un uomo alla testa con un casco, ho avuto paura per mia figlia, l'ho colpito, ho agito per legittima difesa temendo per la mia vita e per quella di mia figlia, si è giustificato così il 37enne riminese, accusato nel luglio 2024 a Rivabella di aver tentato di uccidere un tunisino di 39 anni. Poi tanti eventi e tanto sport, torna a Cattolica il Mist Festa con Fagnani e Nuzzi tra gli ospiti. Per quanto riguarda invece il calcio, Rimini sabato la cordata Bianchi toglie i veli, ci sarà la presentazione della prima cordata interessata a rilevare il club, e poi il basket, Dolla Rimini, i numeri dicono che la finale è aperta, ci si prepara ovviamente a gara 1 della finale per la promozione in A1 di basket domenica 7 giugno. Andiamo con ordine, andiamo ad aprire a pagina 2 le pagine del Corriere di Romagna, perché si parla invece anche dell'ordinanza anticaldo. Scatta l'ordinanza anticaldo, per la prima volta tutelati i rider, provvedimento approvato ieri dalla regione, resterà in vigore fino al 15 di settembre, nei giorni a rischio stoppa tra le 12.30 e le 16, possibilità di anticipare i turni nei cantieri. Si attiva nei giorni in cui scatta nei giorni in cui la mappa pubblicata su www.worklimate.it indica un livello di rischio alto, riguarda i settori agricolo, floro, vivaistico, edile, nei piazzali della logistica, oltre alle novità di cave e rider. Il pressing dei sindacati fa anticipare i tempi, il clima è cambiato, quindi indicazione molto importante per quanto riguarda le norme sul lavoro di questa estate. Andiamo a vedere quello che il Corriere di Romagna approfondisce a pagina 3, con la foto di apertura che avevamo detto dedicata a Nicole Minetti, viaggia verso la Grazia, la procura conferma il parere positivo, smentiti i sospetti emersi da alcuni articoli che avevano indotto il Quirinale a chiedere una verifica. Nicole Minetti riminese, grazia accordata per assistere un minore malato, un aspetto giudicato incompatibile con le restrizioni di pena, la vicenda era stata riaperta dopo alcuni servizi giornalistici che in particolare ipotizzavano ombre sulla condotta recente dell'ex consigliera regionale originaria di Rimini. Le notizie facevano riferimento a presunte indagini all'estero, a irregolarità nell'adozione di un minore, a dichiarazioni di una massaggiatrice su presunti festini a base di sesso e droga, elementi che avevano spinto il Quirinale a invitare il Ministero della Giustizia a svolgere accertamenti urgenti, delegati poi alla magistratura milanese. Le risultanze investigative trasmesse ieri ufficialmente al Ministero smontano l'impianto mediatico. La procura ha inoltre fatto chiarezza sul decesso di un avvocato in Uruguay, evento che la stampa aveva dipinto come misterioso. I riscontri medici e personali hanno invece confermato i presupposti che avevano motivato la richiesta di clemenza. Nessuna rogatoria internazionale è stata necessaria, poiché i trattati bilaterali si applicano solo ai procedimenti penali. Dunque il fascicolo ora sul tavolo del Ministro della Giustizia per la relazione finale al Capo dello Stato. Nel frattempo il percorso della Minetti verso la definitiva libertà compirà un passo decisivo il prossimo 12 giugno, quando è fissata l'udienza con i legali Emanuele Fisicaro e Antonella Calcaterra, un appuntamento che alla luce delle conclusioni della procura dovrebbe formalizzare la cancellazione della pena residua in affidamento, ratificando gli effetti della grazia del Presidente della Repubblica. Doveva scontare una pena di un anno, un mese per peculato, 2 anni e 10 mesi per induzione alla prostituzione nel caso Ruby Bis.
Restiamo sempre alla cronaca, ma lo facciamo in altra maniera, perché la Meloni, Giorgia Meloni, la premier, la Presidente del Consiglio, ha scritto alla madre di Matteo: hai ragione, serve legge nazionale, dopo la tragedia di Pasqua a Pennabilli. La donna lanciò un appello dopo la morte del figlio 12enne risucchiato dal bocchettone in una spa. La risposta del capo del governo in una lettera: accelereremo l'iter per la sicurezza delle piscine. Non è forse giunto il momento di fare una legge seria, stringente, nazionale, che controlli capillarmente l'agibilità, la manutenzione e la regolarità di tutte le strutture con piscine, parchi acquatici, terme e simili, scriveva la madre. Non cerco vendetta ma giustizia. Carissima Nicoletta, risponde la Meloni, grazie della tua lettera e della forza che hai avuto nel scriverla. Perdere un figlio è un dolore talmente grande che non esiste al mondo un modo per descriverlo. Vorrei esprimere prima di tutto a te, a tuo marito Maurizio e ai tuoi cari la mia vicinanza e il mio affetto. Hai ragione, non uso mezzi termini, serve una legge nazionale che riduca al minimo il rischio che si possa morire in una piscina. Oggi questa normativa non c'è e il quadro di riferimento risulta insufficiente. Necessaria una legge quadro che fissi standard di protezione uniformi su tutto il territorio nazionale, scrive Giorgia Meloni, che assicuri requisiti chiari a tutela della salute e della sicurezza delle persone nelle piscine. Torniamo a parlare dell'emergenza abitativa, o meglio lo fa la Corriere di Romagna oggi a pagina 7. Dai contratti agevolati all'obbligo del CIN, il dilagare degli affitti brevi ha rallentato. La segnalazione del SUNA CGL: i proprietari di casa stanno tornando alle locazioni lunghe, ma i canoni sono ancora troppo alti. Galasso di Caritas dice: già decine di famiglie stanno venendo per chiedere un tetto. In questo 2026 si sono verificate alcune combinazioni che hanno spinto i proprietari a modificare strategie: l'introduzione obbligatoria del CIN, che di fatto ha impedito la proliferazione di contratti brevi e in nero, vanificando così la loro convenienza. Poi i proprietari, attraverso la stipula di contratti agevolati, si sono visti riconoscere diverse agevolazioni fiscali. Da qui l'appello ai proprietari: mettete la vostra casa sfitta a disposizione di chi ha bisogno, conclude il direttore della Caritas, perché sempre più persone vanno a chiedere un'unità abitativa alla Caritas. Avrete il nostro appoggio, le nostre garanzie sugli affittuari. Sono sempre di più i cittadini che lavorano e che cercano una abitazione. Va anche ricordato che il comune, nell'ambito del patto per la casa, ha inserito delle assicurazioni ai proprietari che affittano a canone concordato, un contributo fino a 6.000 euro e garanzie sulla morosità. Le agevolazioni fiscali riguardano la cedolare secca al 10% invece che al 21%, risparmio del 25% sul pagamento IMU e rivalutazione Istat del 13,8%. A pagina 8, la cronaca: un colpo con il casco lo manda in coma, ho avuto paura per la vita di mia figlia. Un 37enne aggredì un uomo in strada a Rivabella nel luglio di 2 anni fa, ho agito per legittima difesa, accusato di tentato omicidio. La vittima, una volta dimessa, tornò in carcere, a torso nudo, prima di essere colpito se la prese con alcune donne, strappò lo zaino a un avvocato prendendolo a testate. Si è giustificato ieri davanti al gruppo Alessandro Capodimonte, il 37enne ristoratore minese, accusato di aver tentato di uccidere nel luglio 2024 un tunisino di 39 anni. Ho agito per legittima difesa, temendo per la mia incolumità e per quella di mia figlia, visto che lui aveva una bottiglia rotta in mano. Start Romagna fa partire nuove assunzioni, premio a chi segnala un autista 1.000 euro, l'azienda prosegue anche nel 2026 con il progetto di incentivo ai dipendenti che indicano persone che vogliono guidare i mezzi e presentano candidature motivate. Oltre 60 autisti assunti nel 2025, target che l'azienda punta a confermare anche per il 2026. Continuiamo a espanderci, dicono, a investire sempre di più sulle condizioni lavorative e di benessere del nostro personale. Dietro a questa campagna di assunzioni c'è una precisa strategia di attrazione del personale. Start Romagna è stata pioniera nel settore grazie a iniziative innovative come la propria Accademia Internazionale, la propria Accademia Interna, Scuderia Start, che forma gli aspiranti conducenti di autobus, abbatte le barriere d'accesso alla professione di autista cofinanziando i costi per il conseguimento delle patenti D e CQC, carta di qualificazione del conducente. È la stessa azienda a spiegarlo, chiarendo che l'obiettivo è sostenere questa crescita e garantire standard qualitativi sempre più elevati a cittadini e turisti.
Una festa per i 50 anni del campo di Don Pippo, poi se ne parla anche sul Corriere di Romagna, patrimonio umano, appuntamento il 7 giugno, il sindaco dice una straordinaria vicenda di comunità, migliaia di giovani sono passati da qui, la parrocchia di San Gaudenzio celebrerà domenica 7 giugno una giornata speciale al campo zona Casetti con la festa di inizio estate ma soprattutto con il doppio anniversario che racconta una delle più significative esperienze educative, sportive e comunitarie della città di Rimini. Ricorrono infatti i 50 anni dall'acquisto del terreno allora agricolo da parte di Don Giuseppe Semprini per tutti Don Pippo e i 20 anni dell'inaugurazione delle attuali strutture del campo avvenuta il 19 novembre del 2006. Oggi il campo è sede del Grest Estivo che ogni anno accoglie circa 200 tra bambini e ragazzi dai 4 ai 15 anni delle attività della Spoliportiva Sanges, delle iniziative pastorali della parrocchia e della diocesi, oltre all'ospitalità di gruppi, comunità, famiglie e tornei sportivi. Gli eventi in programma al Romeo Nera, allo stadio di Rimini, dopo il concerto di Vasco Rossi, show di Achille Lauro, ecco il piano speciale anti-caos nelle strade, domenica 7 giugno lo spettacolo, circa 90 gli agenti della polizia locale impiegati, 8 parcheggi straordinari, così come è accaduto per il doppio appuntamento con Vasco, anche in questa occasione il comune di Rimini insieme alle autorità di pubblica sicurezza ha predisposto un piano speciale per la viabilità, 8 parcheggi straordinari, come detto, acquistabili online attraverso il portale di eventi Money Go. Le limitazioni alla circolazione nell'area come sotto indicata avranno validità dalle 9 di domenica 7 giugno alle 3 di notte di lunedì. La circolazione dei veicoli auto e moto sarà interdetta all'interno dell'area compresa tra via Ugubassi, via Giuliani, via Annibale Fada, via Carlo Alberto dalla Chiesa, via Giovanni Fantoni. I velocipedi, i monopattini, purché condotti a mano, potranno accedere all'area interdetta alla circolazione al solo fine di sostare, ma non potranno circolare all'interno dell'area. Andiamo a vedere invece nelle pagine sportive quanto si dice del Rimini e quanto si scrive del Rimini, perché la cordata Bianchi Lanzetti sabato al Savoia, qualcosa si comincia a vedere, il pezzo di Alessio Pranzetti, sabato alle 11 all'hotel Savoia, la cordata organizzata da Orfeo Bianchi e Giuliano Lanzetti toglierà i veli e annuncerà la propria volontà di partecipare all'asta che a metà luglio potrà far ripartire il calcio a Rimini. Quella di sabato sarà una sorta di lettera di intenti in cui saranno annunciati tutti gli imprenditori del territorio pronti a legarsi alla cordata. È bene precisare che questa cordata non è ancora a capo del Rimini, lo deciderà il comune una volta che avrà ravvisato i requisiti giusti tra tutti i partecipanti. Dunque sabato mattina 6 giugno un appuntamento importante per il futuro del Rimini. Siamo in conclusione della nostra rassegna stampa di oggi, ma vi chiedo ovviamente di rimanere su Icaro TV perché tra poco c'è la prima edizione del nostro telegiornale di oggi. Grazie per averci seguito, a voi tutti una buona giornata.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Buona giornata, ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per giovedì, quando ci sarà una momentanea pausa sull'Italia, ma notate questa nuova perturbazione dalle isole britanniche raggiungerà l'Europa centrale e a fine giornata anche le regioni settentrionali con piogge temporali. Andiamo al focus con questa mappa a livello europeo della nuvolosità, una giornata con sole o al più qualche annuvolamento di passaggio. Notate invece questo esteso fronte nuvoloso in arrivo dall'Inghilterra e dalla Francia. È la perturbazione che poi in serata inizierà a interessare il nord con piogge e temporali. La successiva immagine ci conferma la prima parte di giornata fino al pomeriggio di bel tempo sull'Italia. In serata arrivano piogge temporali su Alpi, Prealpi, Valpadana occidentali, movimento entro venerdì mattina anche al Triveneto e all'Emilia Romagna. Anche la Toscana vedrà qualche fenomeno a fine giornata. Ecco le precipitazioni appunto in arrivo entro la sera al nord, altrove tempo soleggiato con clima gradevole. Su un po' tutta Italia rimaniamo con massime al di sotto dei 30 gradi. Ulteriori dettagli sulla vostra località di interesse scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.

Ghiaccia senza parole. Rigenerarsi e rilassarsi in uno dei più grandi alpeggi d'Europa. L'Alpe Cimbra è la perla alpina del Trentino. 3, 2, 1, 0.

0: immagina un posto dove le giornate iniziano con il suono del mare. Nasce Mediterranea, la nuova idea di abitare a Rimini, firmata Cibe.
1: Fuori dall'aula, il programma di approfondimento su politica, cronaca e attualità. In diretta il mercoledì alle 18 e in replica alle 21. Conduce Andrea Polazzi. Fuori dall'aula, mercoledì alle 18 e alle 21. Solo su Icaro TV.

0: Le 8 e 7 minuti, buongiorno e bentornati al nostro Icaro TG Mattina, primo appuntamento con l'informazione di oggi. Partiamo dalla cronaca, ennesima storia di maltrattamenti in famiglia per un 37enne residente a Rimini, disposto il giudizio immediato, nel frattempo non potrà avvicinare in alcun modo la madre di sua figlia. Sentiamo i dettagli.
1: Minacce di incendiarle l'auto e aggressioni fisiche finalizzate alla restituzione del denaro che l'uomo versava a titolo di mantenimento della loro bambina, ma in questa brutta storia di maltrattamenti l'aspetto economico non è il motivo principale che ha spinto un 37enne originario di Napoli e residente a Rimini a rendere un inferno la vita della sua ex compagna, una 27enne che vive in Valmarecchia. Alla base di tutto ci sarebbe la fine della loro relazione, ma è accettata dall'uomo. Non può avere altre storie, aveva intimato livido di gelosia ad un amico di lei. Nel lungo elenco di maltrattamenti che hanno convinto la GIP di Rimini Raffaella Ceccarelli a disporre il giudizio immediato per il campano, figurano due episodi di particolare gravità. Il primo quando l'uomo, mentre ancora convivevano, spinse la compagna giù dalle scale con in braccio la loro bambina di 4 anni. Il secondo nell'aprile di quest'anno, quando si era recato fuori dall'abitazione dei genitori di lei, pretendendo un confronto con il padre che lo aveva affrontato chiedendogli di lasciare in pace la figlia. Per tutta risposta al 37enne, prima di allontanarsi, lo aveva colpito con un pugno al volto e un calcio alla spalla, facendolo crollare a terra. In mezzo a questi due episodi, una serie di offese e umiliazioni quotidiane, appostamenti sotto casa o nei luoghi che l'ex era solita frequentare, svariate telefonate e messaggi minatori. Per il campano, che nel frattempo dovrà rispettare il divieto di avvicinamento alla madre di sua figlia, così come richiesto dal PM Luca Bertuzzi, il prossimo 7 luglio si aprirà il processo davanti al Tribunale Monocratico di Rimini.
0: Restiamo alla cronaca e andiamo sul nostro sito newsrimini.it per darvi conto di un paio di notizie, partendo da una rissa in strada a Milano Marittima con due giovani riminesi denunciati, ferito un passante. I fatti si riferiscono allo scorso 4 aprile nelle vie del centro di Milano Marittima. Sono riminesi due dei 5 giovani, tutti tra i 18 e i 21 anni, denunciati per aver preso parte a una rissa in strada. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale stazione, i riminesi avrebbero avuto un'accesa discussione con 3 giovani della provincia di Reggio Emilia. Dalle parole si è passati presto ai fatti, sono volati calci, pugni e spintoni, ferito anche un collaboratore sportivo delle giovanili del Sassuolo Calcio, intervenuto nel tentativo di separare i contendenti. L'uomo ha riportato lesioni giudicate guaribili in 25 giorni, feriti in maniera più lieve anche i 2 riminesi recati in pronto soccorso, 15 giorni di prognosi ciascuno. All'origine del parapiglia ci sarebbero dei futili motivi. Invece andiamo e torniamo a parlare della tragedia di Pennabilli. Il 12enne è morto per un incidente in vasca in un hotel di Pennabilli, lo ricorderete. A Pasqua Meloni alla madre, impegno per legge quadro. La premier Giorgia Meloni risponde all'appello di Nicoletta Sprecacè, la madre del 12enne Matteo Brandimarti, deceduto a seguito di un incidente avvenuto nella vasca idromassaggio in un albergo di Pennabilli la domenica di Pasqua. Oggi questa normativa non c'è, quella che garantisca sicurezza in questo tipo di strutture. Il quadro di riferimento risulta insufficiente. Giorgia Meloni promette impegno per una legge quadro che fissi standard di protezione uniformi. Da Nicoletta Sprecacè un ringraziamento in fiduciosa attesa di vedere i primi sviluppi concreti di questo percorso legislativo. Con il prossimo servizio di oggi invece parliamo della ordinanza anticaldo. È in vigore l'ordinanza calore varata dalla Giunta dell'Emilia Romagna per la tutela dei lavoratori nelle giornate più calde. Oltre alla sua tempistica anticipata ci sono anche delle novità sulle categorie tutelate. Sentiamo.
2: Fino al 15 settembre, nei giorni critici per il caldo, è vietato lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle 12.30 alle 16 nei settori agricolo e florovivaistico, cantieri edili e nei piazzali della logistica. Lo prevede l'ordinanza calore, che è stata approvata con un mese d'anticipo rispetto all'anno scorso e che estende la tutela anche al lavoro nelle cave e ai rider per la consegna merci con mezzi a pedalata anche assistita. Chi organizza il delivery deve inserire il rischio calore nei parametri di calcolo di tempi di consegna e distanza massima di percorrenza, anche intervenendo sul proprio algoritmo se il lavoro è organizzato in piattaforma digitale. Altra novità L'anticipo e il posticipo di un'ora dei lavori nei cantieri all'aperto, con la possibilità di deroga ai regolamenti comunali sulle attività rumorose. L'ordinanza calore scatta automaticamente nei giorni e nelle aree in cui il sito Work Climate indica un livello di rischio alto alle 12.
3: I rider, quindi diciamo categorie non sempre molto tutelate e difese, sappiamo in alcuni casi anche di confrontarci con algoritmi con cui è difficile far capire le ordinanze regionali, quindi è chiaro che anche la regionalizzazione di queste misure non è sempre facile, ci sono regioni che sono partite un po' prima di noi, altre che partiranno un po' dopo, quindi diciamo io sono preso anche carico nella conferenza delle regioni di cercare di andare verso una maggiore omogeneizzazione di questi comportamenti.
0: Torniamo su newsrimini.it per darvi conto di un piccolo bilancio a 4 mesi della sua istituzione sulla zona a traffico limitato in centro storico. 14.000 sanzioni in 4 mesi, progressivo calo, il giorno con più multe, 188, è stato il 30 di gennaio, il secondo dall'attivazione, quello con meno, 81, è stato invece il 19 aprile. A 4 mesi dall'avvio della ZTL in centro storico a Rimini, l'amministrazione comunale stila i primi bilanci, una media giornaliera era di 105-107 multe su tutti i 13 varchi attivi, circa 9 ad accesso. In generale nel corso dei mesi si è notato un progressivo decremento e una certa presa di consapevolezza da parte di chi si muove in centro. La ZTL con telecamere che multavano in centro storico non c'era da diversi anni, per un lungo periodo i controlli erano affidati direttamente ai vigili urbani. Per confrontarsi con un inizio bisogna rivolgere il nastro addirittura al settembre del 2027, nei primi 4 mesi furono levate quasi 40.000 contravvenzioni in quel caso. Nel 2025 sempre la ZTL Lungomare Nord venne attivata solo nei weekend dal 25 aprile fino a giugno, e poi da giugno a settembre le sanzioni calarono a 26.631. Parliamo con i prossimi servizi di molti eventi, a partire da domenica 7 giugno, quando la parrocchia di San Gaudenzio celebrerà una giornata speciale per festeggiare il campo Don Pippo ai Casetti, un duplice anniversario, 50 anni dall'acquisto del terreno allora agricolo e i 20 anni dalla inaugurazione delle attuali strutture. Vediamo.
2: Un'esperienza nata negli anni 70 da un'intuizione di Don Giuseppe Semprini per tutti Don Pippo, poi consolidata da Don Alvaro della Bartola, che inaugurò il nuovo assetto nel 2006, e dall'attuale parroco di San Gaudenzio, Donaldo Amati. Il campo ai Casetti è un riferimento per la vita pastorale cittadina, per lo sport con la polisportiva Sanges, sigla per San Gaudenzio Escursionista, per le attività formative, per l'accoglienza di famiglie e non solo, col supporto di un bar e ristorante, è anche un luogo che ha tenuto tanti giovani lontani da brutte dinamiche.
4: Sono luoghi di comunità, sono quei luoghi dove credo ogni riminese è passato almeno una volta, luoghi di socialità, di sport, dove magari celebrare un compleanno, insomma quei posti che in una città servono per tenere unita la comunità riminese.
2: Tra i tanti episodi ne rimane impresso in particolare uno di anni recenti.
5: È stato importante nel tempo del Covid per accogliere, unico luogo in pratica nel territorio, i ragazzi e i giovani con autismo che erano dalle norme di legge reclusi in casa.
2: La festa per i 50 anni del campo e i 20 delle nuove strutture è anche un omaggio all'impegno di chi in tutti questi anni si è speso in prima persona per far vivere il campo.
5: La vita del campo sono i volontari, e lo dico perché volontari a tutti i livelli, dai livelli dirigenziali ai livelli operativi più umili, persone che dedicano tantissima parte del loro tempo e anche delle loro capacità professionali per la gestione del campo.
4: Vanno ringraziate anche tante persone, certamente Don Pippo, certamente Don Alvaro, Donaldo, ma anche tutti i parrocchiani che col loro lavoro, con la loro passione, col loro volontariato hanno consentito a questa realtà di rimanere viva negli anni.
0: Ed è stata presentata anche a Cattolica una nuova edizione del Mista Festa, una nuova edizione che si presenta con diverse novità, dalla nuova direzione artistica al cambio di date. Non sarà infatti più a fine giugno, ma a luglio. Anche qui sentiamo i dettagli nel nostro servizio.
6: Con un programma che attraversa giornalismo, letteratura, podcast, cinema e televisione, il MISFEST 2026 si interrogherà sul significato della verità e lo farà cambiando pelle rispetto alle ultime edizioni, anche periodo di svolgimento. Tutta la verità, o almeno quella che ci serve, è il tema scelto per questa edizione del Festival del Giallo e del Mistero, che si svolgerà a Cattolica tra Piazza Primo Maggio, la spiaggia e i contenitori culturali della città dal 6 al 12 luglio. Tra gli ospiti attesi Francesca Fagnani, Gianluigi Nuzzi, Antonio Iovane, Edoardo Camurri, Teresa Ciabatti, Carlo Lucarelli e ancora Alessandro Rovecchi, Mariolina Venezia, Maddalena Ravagli e Leonardo Fasoli. Il festival ospiterà anche la proiezione di Giulio Regeni, Tutto il male del mondo, vincitore di un Nastro d'argento. In quella serata ci saranno anche il regista e gli autori. Novità di questa edizione è il MISFEST Hub, la summer school dedicata ai nuovi linguaggi della scrittura, sceneggiatura e podcast in primis. Confermata anche la storica vocazione di Fucina per la nuova narrativa crime attraverso il 53° premio Gran Giallo Città di Cattolica. Anche quest'anno hanno risposto decine di autori con circa un centinaio di racconti in concorso che saranno valutati da un autorevole giuria. La direzione artistica, e qui una delle novità, passa da Simonetta Sassi.

0: Le voci e gli strumenti si intrecciano, le proposte parlano a pubblici eterogenei e animano diversi luoghi della città. Il Riccione Summer Jazz conferma che la musica è tra gli elementi fondamentali dell'offerta estiva della Perla Verde. Dal 25 luglio al 4 agosto grandi nomi e orchestre si esibiranno tra i piazzali Roma e Ceccarini e il Parco degli Olivetani in un affascinante mix sonoro.
1: Un altro momento, spero, di felicità, di condivisione, è un momento per stare bene insieme. Abbiamo ottenuto dei punti fermi che sono anche i punti fermi della nostra città, del nostro luogo dove abitiamo e viviamo, cioè quello dell'inclusione, quello dell'accoglienza, della bellezza, no? E quindi il festival ripercorre un po' questi canoni, no? Perché comunque è un festival eterogeneo dove ci sono proposte differenti, generazioni differenti, e ci sarà anche un'orchestra così di ragazzi autistici che insomma si esprimerà per la libertà che la musica jazz ha nel suo DNA. Siamo riusciti a mettere insieme Parterre de Rouen, che comprende musicisti straordinari, insomma non potrei dire, che ne so, i Buona Vista Social Club, Serena Brancale, Noa, orchestre giovanili, orchestre diciamo big band di professionisti, insomma tanta roba.
0: Attesa anche per Stefano Bollani e Valentina Cenni e per l'omaggio della Swinger Orchestra Benny Goodman e Artie Show dedicato a Gaspare Tirincanti, riccionese che ha segnato la storia del jazz italiano. Un vero e proprio stile, non solo musicale ma anche di vita, dove la componente dell'improvvisazione è centrale, come ricorda il maestro Marzi citando Gershwin.
1: Ma si arriva che così come nella musica e nella vita, se si improvvisa è meglio. Questo modo anche di superare i problemi o certe dinamiche del sociale, così attraverso una sorta di improvvisazione, che può essere anche, come dire, un plus, no? Mi viene in mente quello che diceva Gaber a proposito dell'Italia, no? Purtroppo, per fortuna, sono italiano, se nascevo in un altro posto poteva andarmi peggio, no? Quindi insomma, ben venga anche l'essere italiani con questo, così, questo diciamo cotè improvvisativo.
2: E prima di passare al meteo torniamo su newsrimini.it per chiudere con altre due notizie. Una, a proposito di eventi, non va dimenticato il concerto di Achille Lauro domenica 7 giugno allo stadio Romeo Neri. Il piano di viabilità e di parcheggi con 90 agenti della polizia locale impegnati. Dopo le due serate di Vasco Rossi, domenica 7 giugno sarà Achille Lauro a salire sul palco del Romeo Neri per il debutto negli stadi del suo nuovo progetto Comuni Immortali. Anche in questa occasione il Comune di Rimini, insieme all'autorità di pubblica sicurezza, ha predisposto un piano che prevederà 90 agenti della polizia locale impegnati su più turni, 8 parcheggi straordinari che saranno acquistabili online attraverso il portale eventi di MoneyGo e tramite l'app Easy Park. Saranno attivi i parcheggi di via Giuliani, Tribunale, Palacongressi, via Giovanni Fantoni, Colosseo, Macanno 1, Macanno 3 e Grossi. I camper saranno ammessi esclusivamente nel parcheggio di via Fantoni i parcheggi non saranno custoditi, saranno disponibili solo il giorno del concerto dalle 8 del mattino alle 2 di notte di lunedì 8 giugno. Tutte le autovetture dovranno essere rimosse entro l'orario di chiusura del parcheggio. Il costo è di 5 euro per le auto e 15 per i camper. Le limitazioni alla circolazione nell'area avranno validità dalle 9 di domenica 7 giugno alle 3 di notte di lunedì 8 giugno la disposizione sarà interdetta, appunto, la viabilità all'interno dell'area compresa tra via Ugo Bassi, via Giuliani, via Nibele Fadde, via Carlo Alberto della Chiesa e via Fantoni. Le strade comunque resteranno quasi del tutto o del tutto percorribili. I velocipedi, i monopattini, purché condotti a mano, potranno accedere all'area interdetta alla circolazione solo per sostare ma non per circolare. E poi tutte le informazioni sul nostro sito per quanto riguarda il trasporto pubblico, con la linea 4 che si prolunga fino alle 2:15, la linea 11 fino alle 2 e il metromare, il servizio metromare che sarà prolungato fino alle 3 corse ogni 30 minuti, ultima corsa dalla stazione di Rimini alle 3 appunto. Restiamo su newsrimini.it perché dobbiamo parlare di sport e del Rimini Calcio. Nuova Rimini Calcio, una cordata di imprenditori riminesi si presenta alla città, verrà sabato alle 11 all'Hotel Savoia. La cordata di imprenditori riminesi interessati a far rinascere la Rimini Calcio presenterà il suo progetto alla città in vista dell'apertura della manifestazione di interesse da parte del Comune di Rimini, in scaletta il 1° luglio dopo l'ok della FIGC.

appuntamento con gli organi di informazione sarà alle 11 all'Hotel Savoia, gestito da Orfeo Bianchi, uno degli imprenditori coinvolti nel progetto. Insieme a lui Giuliano Lanzetti, titolare del Bounty, Giorgio Grassi, titolare della Grabo e già presidente del Rimini, Massimiliano Alvisi, imprenditore del settore dell'abbigliamento e della ristorazione, titolare dell'Embassy, Giampiero Samorig, socio Biper. Nella cordata ci sono anche i fratelli Giovanni, amministratore delegato del Sassuolo, e Roberto Carnevali, presidente del Riccione Calcio. 1926, quindi sabato mattina il primo step per una nuova possibile rinascita della Rimini Calcio. A questo punto possiamo andare a chiudere questa edizione del nostro telegiornale dando uno sguardo al meteo, partendo dalla situazione regionale. Un cielo caratterizzato per tutta la giornata da nuvolosità irregolare con qualche possibile piovasco sui settori più occidentali a fine giornata. Mare poco mosso, tendente al mosso dal pomeriggio. Per quanto riguarda i venti, al mattino deboli dai quadranti orientali, dal pomeriggio previsti rinforzi moderati da sud-ovest su fascia appenninica. Le temperature in leggera flessione, intorno a 15-17 gradi le minime, 25-27 gradi della costa, 28-30 gradi delle pianure le massime. Nel dettaglio invece della previsione per la provincia di Rimini per oggi, giovedì 4 giugno, vedete una situazione con assenza di precipitazioni ma con nuvolosità, con una temperatura massima, come detto, in costa di 27 gradi e di 23 gradi sui rilievi. Con questo siamo giunti in fondo all'edizione del nostro Icaro TG Mattina. Vi ricordo come sempre newsrimini.it per tutte le notizie aggiornate online, Icaro Play per rivedere tutti i nostri contenuti. Rimanete su Icaro TV perché dopo il nazionale c'è una nuova puntata di Tempo Reale con Simona Mulazzani e Andrea Polazzi. Grazie per averci seguito, voi tutti una buona giornata.

0: amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis, tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle ore 13.40 e anche la domenica alle ore 14.05 vi aspetto qui su Icaro TV per Vetrina Musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.
1: Sulla qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. Ariccione, Today Conad Catullo.
2: Le orchestre, le sale da ballo, le vostre dediche e richieste, tutto questo da 30 anni è liscio come l'olio. Dal lunedì al sabato, in diretta dalle 12 alle 13.20 su Icaro TV, canale 18 in Emilia Romagna.

Buona giornata, ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per giovedì, quando ci sarà una momentanea pausa sull'Italia, ma notate questa nuova perturbazione dalle isole britanniche raggiungerà l'Europa centrale e a fine giornata anche le regioni settentrionali con piogge temporali. Andiamo al focus con questa mappa a livello europeo della nuvolosità, una giornata con sole o al più qualche annuvolamento di passaggio. Notate invece questo esteso fronte nuvoloso in arrivo dall'Inghilterra e dalla Francia. È la perturbazione che poi in serata inizierà a interessare il nord con piogge e temporali. La successiva immagine ci conferma la prima parte di giornata fino al pomeriggio di bel tempo sull'Italia. In serata arrivano piogge temporali su Alpi, Prealpi, Valpadano occidentali, movimento entro venerdì mattina anche al Triveneto e all'Emilia Romagna. Anche la Toscana vedrà qualche fenomeno a fine giornata. Ecco le precipitazioni appunto in arrivo entro la sera al nord, altrove tempo soleggiato con clima gradevole. Su un po' tutta Italia rimaniamo con massime al di sotto dei 30 gradi. Ulteriori dettagli sulla vostra località di interesse scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: per rover di ciare anche l'asilo. Avete fatto la corsa podistica e ho fatto il punto di ristoro. Avete fatto la brocciolata di maiale e sono venuto a cuocere i ferri. Avete fatto il concorso di pittura, vi ho procurato i tavoli. Avete fatto i corretti, vi ho procurato le sedie. La festa di Natale, vi ho fatto Babbo Natale. Oh, ho messo soia white e spigot l'acqua sotto.
1: Nonno, a sto giro ho capito tutto, tranne e spigot l'acqua sotto.
2: E spigot l'acqua sotto è l'orlo dell'acqua santiera. Quel recipiente in forma di piccola vasca che si trova all'ingresso delle chiese, destinato a contenere l'acqua benedetta. Quando il fedele entra in chiesa, normalmente si fa il segno della croce dopo aver intinto le dita nell'acqua. Si tratta chiaramente di un gesto simbolico. Chi entra nella casa del Signore deve essere puro e perciò deve, per così dire, lavarsi con l'acqua santa del battesimo. Il gesto è in genere ridotto all'essenziale. Spesso non si immergono nemmeno le dita, ma ci si limita a toccare l'orlo dell'acqua santiera. Essere espigul l'acqua santa significa dunque essere toccato da tutti, in senso proprio o figurato, come nel caso del nonno, a cui tutti si rivolgono per averne i favori.

0: fai?
1: Lavo i bicchieri.
0: Ma no, ma li mettiamo stasera in lavastoviglie con gli altri.
1: Ma no, ci vuole la spugna, se no rimangono gli aloni.
0: Vabbè, allora dammene uno che voglio bere un po' d'acqua, dai.
1: Ma l'ho appena lavati.
0: Va bene, dopo lo laverai, no? Ah.
2: Ecco dove era finita. Questa è la spugna che uso per il water.
0: Vatte.
1: Ma chi è? Valentino Rossi?
0: Ah no, ma lei che scemo drobetto, da questa è motor nuovo, va sempre a Tirumbela, va sempre.
1: Tirumbela? Ma dov'è? È qua vicino?
0: A chi?
1: Tirumbela.
0: Ah no, ma Tirumbela, vuol dire... Ciao, Tirumbela.
3: Tirumbela? Dunque... Tirolese, Tirreno, Tisana. Non c'è?
0: Come che è?
3: No.
0: È impossibile, c'è sempre stato tutto lì.
3: Ah, c'è sempre stato tutto, ma non c'è.
0: Beh, allora...
3: Tirreno, tisana...
0: Beh, ma lo confè.
3: Ascolta, dopo 90 spiegazioni mi sono un po' stufato, io sono un po' stanco. Allora il librone te lo tieni te, eh? E poi ve le cercate da solo la definizione. Al massimo vi fate aiutare da loro, che sono stati così gentili in tutti questi anni. Grazie. Ad salut nagate.
0: A loro? Ma con chi scureva? Ma te capito?
2: Cosa avete fatto al sabutone?
0: Sul che sei, vabbè, uscivi a cultrata Tirumbela.
1: Vabbè, allora, su servi a pe, le quevze.
0: E che?
1: No, dico, è andato via a piedi, è qui vicino Tirumbela.

0: Benvenuti telespettatori e telespettatrici al consueto appuntamento mattutino con la nostra rassegna stampa. Oggi, giovedì 4 giugno 2026, scopriamo insieme quali sono i principali argomenti trattati sulle maggiori testate giornalistiche. La prima riguarda il caro energia. L'Unione Europea dice sì alla flessibilità sui conti pubblici, ma Bruxelles illustra un'opzione, cioè all'Italia, cioè quella di creare maggiori investimenti sulle
1: Radio Icaro, la musica continua.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Radio Icaro, novità.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825. Ora La Cappa.
1: Radio Icaro. La musica continua.

0: tempo reale. L'informazione in diretta.
1: Adesso tu.
2: Ma che bella questa canzone.
1: Nato ai bordi di
2: mamma mia, ma quanto, ma di che anno è questa canzone?
1: 86? 86.
2: Adesso chiediamo, perché
1: secondo me tipo è l'anno dopo che ha vinto le, che in cui è
2: diventato, le nuove proposte
1: con Terra Promessa.
2: Terra Promessa.
1: E l'anno dopo è andata e ha vinto.
2: Quindi
1: questa.
2: Che cos'era? 83.
1: 86. Anzi,
2: ma quanta ne sai? Puoi andare a presentare uno di quegli show sulla musica.
1: Altro che De Martino.
2: Ma certo, ma cosa c'entra De Martino con la musica? Cioè, voglio dire, stiamo
1: mi metto dei rigonfiamenti sulle, come l'imitatore della Jalapa.
2: Tu con i pacchi, secondo me, saresti bravissimo.
1: Ah, guarda, come li tiro io.
2: Allora, buongiorno a tutti voi. È giovedì, è il 4 di giugno. Siamo arrivati già a scavallare la metà della settimana. Io sono Simona Mulazzani, qui dice anche a me c'è Andrea Polazzi, bene ricordarlo, perché magari qualcuno, adesso che arriva l'estate, potremmo trovare nuovi utenti.
1: Infatti,
2: nuovi amici che ci seguono,
1: ma
2: adesso sì, basta, cioè gente che ci sta ascoltando da settembre, siamo più lunghi della scuola praticamente,
1: neanche noi ci ascoltiamo da settembre,
2: però secondo me ci sono amici che ci seguono da settembre, magari non dico tutti i giorni, ma
1: che finisca,
2: vedendo anche le persone che ci salutano, che sono sempre così carine,
1: tipo
2: Walter, con
1: no?
2: noi.
1: Che ci dà già il buongiorno.
2: Cioè, noi iniziamo con la scuola e finiamo dopo la scuola, vi rendete conto?
1: Perché abbiamo dei debiti.
2: Pensate quanto sono stanchi gli studenti, quanto sono stanchi i professori, quanto sarete stanchi voi di noi. Quindi quest'estate, insomma, vi facciamo riposare, ma poi torniamo a settembre se
1: questo
2: tutto va bene.
1: Tu.
2: No, infatti ho detto se tutto va bene.
1: Ancora
2: allora, se volete, ancora è un po' presto, non mi sa mica la RAI che fa i palinsesti dell'autunno a maggio.
1: Potremmo essere stati anche cancellati, cosa ne sai?
2: Potremmo essere stati anche cancellati e noi non saperlo. Nel caso faremo una protesta formale sui social.
1: Ma per quale motivo?
2: Allora, volete stare con noi? Facilissimo, 337-511-336 per i vostri sms e whatsapp, li aspettiamo, sapete che sono sempre graditissimi i vostri saluti, ma anche ciò che ci fate avere tramite la nostra piattaforma anche social, che è Tempo Reale, quindi pagina Facebook, facile da trovare.
1: Iniziamo con questa notizia arrivata nella serata di ieri, è una notizia di sport, ma insomma una notizia che penso sia di interesse per molti, perché si presenterà ufficialmente nella mattinata di sabato la cordata di imprenditori che è interessata alla nuova Rimini Calcio. Sappiamo che poi ci sarà tutto un iter che dovrà partire insomma in estate, perché da luglio in sostanza, perché ci sono una serie di step formali da mettere in fila e da seguire, ma questa cordata di cui si vociferava ormai da settimane, insomma i nomi sono quelli che si sono susseguiti anche nel corso di questi ultimi mesi. La novità è che sembra che si siano messi tutti d'accordo, tutti insieme, perché all'inizio sembrava ci fossero un po' di divergenze. In realtà dovrebbero essere tutti insieme questi imprenditori, con la peculiarità in questo caso rispetto a quello che è accaduto nel passato di una serie di imprenditori in modo particolare del territorio. Alcuni nomi sono già emersi, parliamo di Giuliano Lanzetti che è il titolare del Bounty, c'è l'ex patron del Rimini Giorgio Grassi che l'ha guidato fino al periodo Covid, ricorderanno molti quella retrocessione che ancora grida vendetta, arrivata per l'interruzione dei campionati quando il Rimini in realtà era lì per potersi salvare a pari punti con un'altra squadra, ma per classifica avulsa, differenza reti e quant'altro è stato poi retrocesso. Tra gli imprenditori coinvolti c'è anche Massimiliano Alvisi, impegnato nel settore dell'abbigliamento e della ristorazione, che è anche titolare dell'Embassy, praticamente tutta Marina Centro.
2: Mi sembrano buoni tanti imprenditori del territorio,
1: un altro
2: comunque
1: nome
2: lo dicevi.
1: Spesso associato al Rimini anche negli anni passati, quello di Giampiero Samori, che è un socio del BPR, ma che è rappresentato e sarà rappresentato anche in questa conferenza stampa dall'avvocato Marco.
2: Ma penso
1: Lombardi.
2: Che sarà proprio anche rappresentato in questa.
1: A livello, perché diciamo che è l'unico non del territorio, lui credo sia modenese o comunque emiliano. Nella cordata, e questa è un po' la novità, perché sembrava che fosse quasi una cordata diversa fino a un certo punto, anche i fratelli Carnevali, Giovanni e Roberto.
2: Ricordiamo uno, insomma, importantissimo, anche con un ruolo fondamentale nel cammino del del Sassuolo e il fratello invece è presidente della Riccione Calcio. Esatto, che non so quanto questa, sai che io ricordo quando Grassi, non so, forse Andrea tu poi che hai memoria storica più di me e soprattutto segui un po' di più le vicende calcistiche, era in qualche modo legato ad entrambe le società, sia Rimini che Riccione. Questa cosa i tifosi non è che l'avevano presa molto molto bene. Io ricordo scritte anche in giro, alcune sono rimaste anche oggi, soprattutto di riccionesi che dicevano alla fine Riccione è passato in mano a Rimini, una cosa di questo genere. Vedremo,
1: diciamo che chiaramente mettere d'accordo tutti i tifosi è sempre complicato.
2: No, ma le premesse sappiamo. Comunque sono buone, sono imprenditori però, solidi, almeno quelli che conosciamo
1: imprenditori
2: noi.
1: Solidi, imprenditori del territorio che quindi anche hanno un legame affettivo con la maglia biancorossa, su tutti insomma mettiamoci anche Grassi che l'ha portata dall'eccellenza al professionismo non tanti anni fa, ecco, e poi ha dovuto lasciare per i motivi che vi abbiamo detto, in buona sostanza, diciamo che le basi ci sono, ovviamente c'è un percorso da far partire. Abbiamo qualche altro saluto?
2: La cosa
1: fare.
2: Che ti volevo chiedere, sì. Come chiedimi. Funziona come poi? Funziona. Cioè, se loro si presentano, salve. Dovranno fare una manifestazione buongiorno. Di interesse poi al comune, quali saranno i tempi? Sì. Molto rapidi? Non lo sappiamo.
1: Io so che l'iter potrà partire solo una volta eletti i nuovi vertici della federazione, quando poi partono le iscrizioni, vengono presentate dalle squadre del domande, vengono valutate anche le formazioni che non hanno più diciamo tutte le la situazione a posto per poter essere iscritte ai campionati, dopodiché le nuove affiliazioni, perché in questo caso si tratta di un nuovo Rimini, partono e quindi a quel punto dopo il pallino passa nelle mani del comune che dovrà predisporre un bando, presumo, raccogliendo le manifestazioni per far partire questa squadra, e in base a quelle che arriveranno ci saranno dei criteri che saranno utilizzati per valutare poi quella ritenuta più solida.
2: Allora chiaramente noi quello che possiamo sapere, anche se poi sono tutte un po' voci di corridoio, però
1: ma i corridoi ne sanno.
2: Sanno tanto, spesso più delle vie quelle mainstream, che la stessa amministrazione si è interfacciata con questa ipotetica accordata o almeno con una parte di questa accordata.
1: Che si ricordiamo parla di un lavoro sotto traccia, perché l'amministrazione ufficialmente non può
2: però un'interlocuzione col territorio,
1: può interloquire. Anche alla luce dei recenti disastri si era più volte invocata la necessità di un Rimini che ripartisse proprio dagli imprenditori del territorio, e immagino che anche a livello amministrativo ci si sia mossi per poter mettere intorno a un tavolo tutti gli imprenditori che magari da soli non erano in grado di portare avanti un impegno economico anche importante, perché sappiamo quanto può costare adesso non guardiamo l'eccellenza, ma poi se l'obiettivo è quello di salire di categoria,
2: certo,
1: l'esborso economico aumenta,
2: servono centinaia di migliaia di euro,
1: e quindi è importante avere più imprenditori
2: e
1: solidità economica, ed è quello che credo si chiederà innanzitutto alla nuova cordata.
2: Sì, però ricordo anche, tanto l'avevamo anche proposta noi recentemente quando è stata fatta la conferenza stampa che promuoveva la nascita del nuovo Savoia, anche con appunto la presenza di Orfeo Bianchi e la presenza del sindaco, diciamo che da una parte c'era stato il sindaco che auspicava che un imprenditore come Orfeo potesse in qualche modo esserci in questo nuovo progetto. Bianchi dal suo punto di vista aveva detto: io comunque una mano la do volentieri, probabilmente da molto più di una mano, e
1: sì,
2: quindi
1: diciamo che adesso
2: in questo
1: resta
2: momento
1: un po' da capire, ma
2: come saranno i ruoli, dici,
1: esatto,
2: anche
1: quali saranno i ruoli, perché a quanto era emerso anche su alcuni articoli di stampa dei giorni scorsi, Grassi ad esempio che è stato presidente del Rimini è disposto a metterci del suo, ma restando un po' una
2: vedremo
1: figura,
2: non lo sappiamo
1: negli
2: adesso
1: negli organici ufficiali, quindi bisogna capire.
2: Però se nel momento in cui sei in una conferenza stampa,
1: certo,
2: vuol dire
1: bisognerà
2: che
1: bisognerà capire poi chi dal momento in cui dal 1 luglio partirà appunto il comune, raccoglierà le manifestazioni di interesse, poi vedrà quali sono quelle che arrivano e darà il suo benestare ad una di queste, se saranno più di una, bisognerà vedere poi chi sarà di fatto, tra virgolette, il volto, no, del Rimini.
2: Assolutamente, quindi o la cordata di imprenditori, o un fondo internazionale,
1: certo,
2: un emiro arabo,
1: o Icaro TV,
2: o Icaro, non credo,
1: no.
2: Però
1: no,
2: insomma noi sabato sicuramente Icaro TV darà una mano, come ha sempre fatto, a raccontare la storia del Rimini, anche insomma l'abbiamo fatto in questo queste fasi complicate degli ultimi mesi, soprattutto il nostro Roberto Bonfantini, e sicuramente lo faremo a partire da sabato, quindi sicuramente il nostro Roberto seguirà in diretta questa conferenza stampa, ci racconterà tutto poi nel corso della giornata, dove ve ne parleremo abbondantemente anche lunedì quando torniamo con il nostro tempo reale. Però insomma, una notizia attesa. Io credo che anche tanti tifosi, magari sono anche più appassionati a tutta questa vicenda, siano attenti a capire anche come si muoverà la società. Per tutto il resto della comunità, anche come noi, che insomma non è che andiamo tutte le domeniche allo stadio, però sappiamo bene quanto sia importante anche questa storia da far in qualche modo rivivere, perché una storia si è chiusa in qualche modo e adesso si riparte.
1: Allora, qualche saluto al 337-511-336. Ci salutano Anna Maria e Maurizio, che dicono: non siamo stanchi di voi, ci mancherete, ma avete ancora ci avete tra i piedi ancora per una settimana.
2: Sì, circa. Quindi... per una settimana, anche qualcosa in più. Io vado a salutare, tu l'avevi già fatto con Walter, poi ci sono arrivati i saluti di Irene, di Antonio. Irene che ci dice anche: ci mancherete tanto, ma vabbè dai, speriamo non troppo. E poi Gianni anche, che ci augura buongiorno.
1: Detto questo, noi purtroppo svoltiamo sulla cronaca per l'ennesima storia di maltrattamenti in famiglia. Per una 37enne residente a Rimini è stato disposto ieri il giudizio immediato. Nel frattempo non potrà avvicinare in alcun modo la madre di sua figlia. Sentiamo Lamberto Abbati.
3: Minacce di incendiarle l'auto e aggressioni fisiche finalizzate alla restituzione del denaro che l'uomo versava a titolo di mantenimento della loro bambina, ma in questa brutta storia di maltrattamenti l'aspetto economico non è il motivo principale che ha spinto un 37enne originario di Napoli e residente a Rimini a rendere un inferno la vita della sua ex compagna, una 27enne che vive in Valmarecchia. Alla base di tutto ci sarebbe la fine della loro relazione, ma è accettata dall'uomo. Non può avere altre storie, aveva intimato livido di gelosia ad un amico di lei. Nel lungo elenco di maltrattamenti che hanno convinto la GIP di Rimini Raffaella Ceccarelli a disporre il giudizio immediato per il campano, figurano due episodi di particolare gravità. Il primo, quando l'uomo, mentre ancora convivevano, spinse la compagna giù dalle scale con in braccio la loro bambina di 4 anni. Il secondo, nell'aprile di quest'anno, quando si era recato fuori dall'abitazione dei genitori di lei, pretendendo un confronto con il padre, che lo aveva affrontato chiedendogli di lasciare in pace la figlia. Per tutta risposta al 37enne, prima di allontanarsi, lo aveva colpito con un pugno al volto e un calcio alla spalla, facendolo crollare a terra. In mezzo a questi due episodi, una serie di offese e umiliazioni quotidiane, appostamenti sotto casa o nei luoghi che l'ex era solita frequentare, svariate telefonate e messaggi minatori. Per il campano, che nel frattempo dovrà rispettare il divieto di avvicinamento alla madre di sua figlia, così come richiesto dal PM Luca Bertuzzi, il prossimo 7 luglio si aprirà il processo davanti al Tribunale Monocratico di Rimini.
1: Questo quello che è accaduto appunto ieri con il giudizio immediato.
2: Ma
1: risposto,
2: possono succedere queste cose? Per me sono aberranti.
1: Direi di no, però
2: proprio.
1: I fatti ci
2: dicono che ne succedono
1: che
2: un sacco,
1: ne succedono
2: invece
1: troppe. Torniamo un attimo anche su una vicenda che ha caratterizzato...
2: Lascio io così possiamo vedere anche una foto, che parla di una famiglia felice che purtroppo non lo è più.
1: No, perché insomma ricorderete la tragica vicenda di Matteo Brandimarti, il dodicenne che durante le vacanze di Pasqua...
2: Sì, proprio il giorno di Pasqua, la mattina di Pasqua.

0: un appello anche sulla sicurezza, a promuovere una legge che garantisca sicurezza nelle strutture, insomma, dove ci sono anche delle vasche di questo tipo. E la Premier ha risposto dicendo che oggi questa normativa in effetti non c'è, il quadro di riferimento risulta insufficiente, e ha promesso impegno per una legge quadro che fissi standard di protezione uniformi. La madre di Matteo si è detta, ringraziando ovviamente per la risposta la Premier, si è detta in fiduciosa attesa di vedere i primi sviluppi concreti di questo percorso legislativo, con la disponibilità a qualsiasi confronto. Questo, diciamo, molto sinteticamente lo scambio epistolare, che però ovviamente entra anche nella situazione, nella disperazione del momento. Anche la Premier, certo, ha detto, insomma, difficile rispondere, perché questa è la cosa peggiore che possa accadere a un genitore, quello di perdere un figlio. Poi ovviamente è entrata nel merito anche delle richieste che le erano state sottoposte.
1: Ma sai, vedi, veramente non è la prima volta che raccontiamo di genitori che perdono un figlio, una figlia in giovanissima età, e veramente cogli tutto il dolore, forse l'inadeguatezza anche di raccontare queste storie. Noi siamo i primi a sentirci inadeguati. Poi vedi però da parte loro delle azioni, delle richieste che possono essere di mille modi diversi, compreso questo che ha scelto la mamma di Matteo Nicoletta, sì, proprio di dire: va bene, la vita di mio figlio non la possiamo riavere, però è possibile.
0: Dice che tre bambini hanno perso la vita questo inizio, sì, d'anno, nelle stesse, con la stessa dinamica di quanto accaduto al piccolo
1: Matteo. Anche perché poi
0: Matteo,
1: c'è un'attenzione da parte di chi ha vissuto la stessa tragedia anche molto forte, quindi il suo bimbo non può tornare. C'è un modo per salvare altri bimbi, altre persone, per dare più sicurezza, perché è chiaro che non c'è una volontarietà, no? Anche in tutto quello che è successo non c'è nessun tipo di volontarietà, però se si possono fare altre cose che mettono in sicurezza gli impianti, ma poi diventa una sicurezza anche per chi ce li ha questi impianti, perché sai quanti anche immagino abbiano piscine di questo tipo, si siano chieste: ma l'apriamo la piscina? Cioè, ma sarà sicura? Per cui forse avere delle normative per legge, che probabilmente poi comporterebbero anche delle azioni per mantenerla questa sicurezza, ma siamo tutti più tranquilli poi dopo quando andiamo in una vasca idromassaggio, e anche chi ci propone questo tipo di servizio probabilmente è più tranquillo. Non lo so, sicuramente penso Nicoletta sia stata felice comunque nella sua, insomma, nel suo dolore di ricevere questa lettera, questo messaggio da parte della Premier, e adesso aspettiamo di capire se le cose procederanno velocemente, ho visto che ieri anche alcuni nostri parlamentari, sì, in particolare ho visto Beatriz Colombo che proprio insomma ha ringraziato la Premier per questa sua sensibilità, ricordiamo Beatriz Colombo di Fratelli d'Italia, proprio nei confronti della famiglia di Matteo.
0: Diciamo che c'è un disegno di legge che attende il via libera, che è stato approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 30 luglio, quello del 2025, e che individua requisiti di sicurezza proprio per disciplinare la gestione delle piscine, prescrivendo anche controlli e sanzioni. Ovviamente sappiamo come i tempi di questi provvedimenti talvolta siano molto lunghi, e in quel frattempo continuano ad accadere delle tragedie.
1: Adesso parliamo di un altro tema molto delicato, perché se è vero che in questi giorni le temperature si sono un po' abbassate,
0: ma non si può continuare così.
1: Ne dubito. Ci dicono da tante parti che questa sarà un'estate rovente,
0: qual è l'estate
1: che non è rovente? Non sinceramente dirlo, quando arrivano questi picchi di caldo, il nostro corpo non credo sia proprio del tutto preparato. Comunque sta di fatto che sono anni che si parla della tutela dei lavoratori che si trovano in alcuni orari della giornata a lavorare sotto il sole cocente, e quindi è stata presa in esame e a questo punto entra in vigore l'ordinanza calore che è stata varata dalla regione Emilia Romagna proprio per la tutela dei lavoratori nelle giornate più calde. Ci sarà una sorta di alert rispetto ad un sistema che poi ha una serie di parametri per verificare, certo, effettivamente queste condizioni, e diciamo che rispetto
0: c'è
1: a quelle
0: novità,
1: che sono le categorie tutelate, c'è un'importante novità.
2: Fino al 15 settembre, nei giorni critici per il caldo, è vietato lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle 12.30 alle 16 nei settori agricolo e florovivaistico, cantieri edili e nei piazzali della logistica. Lo prevede l'ordinanza calore, che è stata approvata con un mese d'anticipo rispetto all'anno scorso. e che estende la tutela anche al lavoro nelle cave e ai rider.

0: per la consegna merci con mezzi a pedalata, anche assistita. Chi organizza il delivery deve inserire il rischio calore nei parametri di calcolo di tempi di consegna e distanza massima di percorrenza, anche intervenendo sul proprio algoritmo se il lavoro è organizzato in piattaforma digitale. Altra novità, l'anticipo e il posticipo di un'ora dei lavori nei cantieri all'aperto, con la possibilità di deroga ai regolamenti comunali sulle attività rumorose. L'ordinanza calore scatta automaticamente nei giorni e nelle aree in cui il sito Work Climate indica un livello di rischio alto alle 12.
1: I rider, quindi diciamo categorie non sempre molto tutelate e difese, sappiamo in alcuni casi anche di confrontarci con algoritmi con cui è difficile far capire le ordinanze regionali, quindi è chiaro che anche la regionalizzazione di queste misure non è sempre facile, ci sono regioni che sono partite un po' prima di noi, altre che partiranno un po' dopo, quindi diciamo io sono preso anche carico nella conferenza delle regioni di cercare di andare verso una maggiore omogeneizzazione di questi comportamenti.
2: E queste erano le parole del presidente della Regione De Pascale su un provvedimento direi quanto mai giusto, perché lavorare a certe temperature diventa veramente
3: noi ci lamentiamo e lo fanno tutti, cioè nel senso anche le persone che poi vivono negli uffici fanno lavori completamente diversi, anche di meno fatica.
2: Con chi non vuole l'aria condizionata.
3: Sì, però comunque sei in un ambiente dove non c'è, cioè è vero anche che c'è questa situazione qui, però ti posso assicurare Andrea, ma perché mi è capitato un paio di volte insomma di parlare con chi soprattutto lavora nei cantieri edili o comunque in situazioni all'aperto, che altro che le nostre stanze anche non condizionate, probabilmente loro felici. Sarebbero ben felici, sì, perché so, sotto il sole cocente è veramente molto pericoloso e ai noi di storie poi di persone che sono sentite male o anche peggio, purtroppo ne raccontiamo tante, per cui ben venga questa scelta della regione di varare con anche ampliando le categorie tutelate, perché penso te pensa al rider, non sai quante persone comunque a pranzo, non solo a cena che la temperatura chiaramente si fa un pochino più gradevole, però anche a pranzo in una città anche della nostra Emilia Romagna, non penso a noi che viviamo al mare, ma in giro per qualche città dell'Emilia che all'una con una botta di caldo assurda si fa portare l'insalatina fresca in ufficio, perché giustamente insomma questo povero rider almeno da oggi avrà una tutela in più.
2: Bravo.
3: No, vabbè, io dico così, poi tu sai non che so non che uso tu... i rider.
2: Oh, mamma mia, però queste battaglie di retroguardia che fai?
3: Ma che battaglie di retroguardia?
2: Io non
3: ma
2: uso
3: perché?
2: I rider.
3: Ma vabbè, ma
2: neanche
3: posso...
2: d'inverno quando
3: mai.
2: Sono 3 gradi.
3: Mai, vabbè, ma è una scelta mia, ma non c'è niente di male, non è che voglio dire che sia giusto o sbagliata, come non dico a te, nulla. Allora no, adesso andiamo a parlare
2: e così
3: di turismo.
2: Facendo mi dice qualcosa.
3: No, ma vabbè, cosa ti dico? Sei tu che stai dicendo a me?
2: Io volevo salutare intanto Nunzio, che dice speriamo nella rinascita del Rimini.
3: Ma assolutamente Nunzio, ma a questo punto direi che le premesse per vederla questa rinascita ci sono tutte.
2: E a questo punto tu dici parliamo di turismo, ieri
3: ne parliamo grazie al tuo lavoro
2: in un post di Mauro Santinato, insomma consulente alberghiero, il fondatore di Teamwork Hospitality, spesso insomma lo abbiamo sentito in questo post, lui commentava alcuni voci raccolte nelle ultime giornate, quelle di questo lungo ponte del 2 giugno che ha visto accavallarsi a Rimini una serie di eventi, il wellness, il ponte in sé, ma anche la doppia data di Vasco Rossi, e tanti post positivi, anche tanti commenti degli amministratori, degli addetti ai lavori, felici per un fine settimana lungo da tutto esaurito, con una città che veramente ribolliva di persone. Dall'altra parte le e anche noi alcune le abbiamo pubblicate, alcune critiche insomma del eccesso di traffico nella zona della fiera, persone che abitavano nella zona dello stadio che si sono trovate insomma vie transennate con la difficoltà,
3: certo,
2: a muoversi sia in entrata che in uscita,
3: un po' di maleducazione anche negli atteggiamenti delle persone.
2: Mai. E diciamo che abbiamo sottoposto questa situazione a Mauro Santinato alla luce anche di alcune sue considerazioni e sentiamo quello che ci ha detto.
4: è stato un lunghissimo e bellissimo weekend anche dal punto di vista meteo. Io non l'ho vissuto direttamente perché mi trovavo all'estero e sono rientrato soltanto ieri sera, ma leggendo e conoscendo appunto quello che erano gli eventi in programma, devo dire che è stata una partenza con il botto sicuramente dal punto di vista turistico, perché abbiamo avuto 3-4 eventi che si sono sommati e che hanno dato una, diciamo, immagine della città di Rimini di una grandissima organizzazione, della grandissima capacità di fare accoglienza. Chi mi conosce sa che io non sono estremamente generoso sempre con il sistema turistico, con l'offerta turistica di Rimini, ma quando si tratta di dare il meglio dal punto di vista dell'organizzazione, dal punto di vista della capacità di accogliere i grandi numeri, Rimini rimane in assoluto la città numero uno in Italia. Questo l'abbiamo visto in occasione per esempio della Dunata degli Alpini, l'abbiamo visto in occasione del Tour de France, lo vediamo tutti gli anni quando abbiamo i grandi eventi come il meeting piuttosto che il rinnovamento dello spirito. A livello di sistema Rimini rimane ancora oggi una città, una destinazione imbattibile a livello di organizzazione e della capacità di garantire a tutti ottimi servizi. Non abbiamo i problemi che possono avere tante altre città di fronte a numeri così alti, perché Rimini è nata per ospitare, è nata per fare accoglienza. Quello che non capisco e che non ho capito leggendo diversi post sui social, diversi anche articoli, è questo malessere che sta colpendo tanti riminesi, questo atteggiamento di antiturismo nei confronti dei nostri ospiti, leggendo termini come turisti cavallette, invasione, chiudere gli ostaggi, i cittadini ostaggi degli eventi. Mi chiedo cosa direbbero, cosa dovrebbero dire allora i romani quando hanno ogni giorno manifestazioni o eventi, o a Milano quando i milanesi per spostarsi devono prendere la tangenziale est per raggiungere il posto di lavoro. Questa insofferenza non la capisco e non riesco nemmeno a immaginare che tipo di città vorrebbero questi cittadini, questi pochi, mi auguro, cittadini che si lamentano solo perché dalla fiera, dai padiglioni della fiera si sentiva la musica di chi faceva attività all'interno della fiera. Mi chiedo anche se chi ha comprato quegli appartamenti, quelle case in via Turchetta sapeva già che lì c'era già la fiera, e quindi lamentarsi è come comprare una casa di fianco all'aeroporto e poi chiedere all'aeroporto di trasferirsi. Grandissima prova di capacità appunto organizzativa, quello che ed è anche un'ulteriore prova della capacità di Rimini di lavorare sulla destagionalizzazione. Diciamo che adesso inizia il bello, nel senso che inizia la vera stagione turistica, e dove il mercato chiaramente cambia, il mercato di riferimento non saranno più i settori delle fiere o dei congressi, ma saranno i turisti che sceglieranno Rimini per venire a trascorrere le proprie vacanze. E qui magari qualche problemino ce l'abbiamo nel presentare la città nuova, aggiornata, innovativa, con un'offerta più adeguata, più attualizzata rispetto alle esigenze dei nuovi consumatori.
2: Ovviamente la riflessione proseguiva e insomma, per chi volesse, la puntata è già disponibile in integrale, poi magari metteremo anche solo la parte dedicata al turismo, dico solo la parte dedicata al turismo con Santinato, perché a precedere c'è stata una chiacchierata col neo sindaco del comune di Morciano, eletto insomma alla tornata elettorale del 24-25 maggio scorso, col 54% circa dei voti, contro Pierluigi Autunno che si è fermato intorno al 46%. Andrea Agostini, candidato di Morciano Viva, Pierluigi Autunno di Morciano di Tutti, diciamo che una chiacchierata
3: centrodestra e centrosinistra, possiamo
2: su vari
3: dire
2: temi, su vari temi del territorio, partendo però da alcune tematiche diciamo più legate anche alla campagna elettorale, perché è una campagna elettorale che ha visto fronteggiarsi due realtà che fino a qualche tempo
3: e due
2: fa avevano
3: sindaci,
2: governato
3: tra l'altro
2: insieme, sì, il comune di Morciano. Da lì siamo partiti con questa chiacchierata e facciamo sentire proprio la parte legata a queste dinamiche e anche ad alcune scelte fatte in ambito di deleghe.
5: Era stato un cammino fatto insieme negli ultimi 2 anni e mezzo, 3 anni di amministrazione, un accordo poi civico che avevamo firmato direttamente io e Pierluigi Autunno, che si è dissolto per volontà politica dei 4 ex consiglieri e assessori che si sono dimessi, quindi un cammino che avevamo fatto assieme, ma come ci ho tenuto a precisare negli ultimi comizi e ci tengo a ribadire, la maggior parte di tutti i lavori che attualmente sono a Morciano in fase di ultimazione sono tutti lavori che erano stati predisposti, studiati, avviati nella precedente amministrazione, cioè quella dal 2017 al 2022.
6: Una volta arrivata la vittoria alle urne, ha subito definito la sua squadra, chi lavorerà con lei, la giunta? C'era anche più tempo, ma ha deciso di effettuare subito le nomine?
5: Sì, di effettuare subito le nomine, perché la mia squadra è derivata dalla volontà di circondarmi di persone che avevano delle caratteristiche specifiche già nel loro lavoro esterno, quindi delle peculiarità molto forti, quindi era facile, una volta avuto il risultato del voto, individuare, e visto come sono andate poi le preferenze e tutto quanto, gli assessorati e le deleghe poi che hanno ricompreso tutte le 8 persone, non solo gli assessori.
6: Per lei si è tenuto alcune deleghe tecniche, se non sbaglio?
5: Mi sono tenuto alcune delle tecniche, le deleghe tecniche, altre deleghe che ritengo in questo momento fondamentali, quindi mi sono tenuto l'edilizia privati, i lavori pubblici, l'urbanistica e il commercio. Perché
6: una scelta, adesso le faccio, insomma, faccio l'avvocato del diavolo, no? Sì. I temi su cui c'erano state anche alcune contestazioni in corso di campagna elettorale, come mai la scelta di mantenere per sé queste deleghe nonostante appunto la polemica politica che c'era stata intorno a questo?
5: Allora, la polemica politica c'è stata, è una polemica che non ha mai avuto un riscontro a livello normativo, nel senso, in 8 anni di amministrazione non ho mai avuto deleghe tecniche.
6: Io però, ricordiamo, lei è architetto, se non
5: sbaglio. Io sono architetto. Io in 8 anni di amministrazione le deleghe che ho ricoperto sono il bilancio, i tributi, lo sport e l'innovazione tecnologica.
6: Allora, bilancio e tributi, una bella beghera.
5: Quindi non ho mai, sì, una bella beghera, perché lì dico, conosco bene la macchina comunale, però non ho mai avuto delle deleghe tecniche. Non avendo mai avuto deleghe tecniche, non ho mai avuto incompatibilità. Diventando sindaco, la legge prevede che il sindaco, essendo il referente di tutte le deleghe, diventi a questo punto incompatibile professionalmente col territorio, e visto che la legge mi dice che sono incompatibile e quindi ho fatto una scelta ben precisa, quindi di abbandonare la professione sul territorio di Morciano, e sto chiedendo informazioni perché penso dovrò abbandonare la professione su tutti i 9 comuni della Valconca, perché essendo
6: l'intera
5: della Valconca, io ho lo studio a Riccione, quindi quando ho fatto questa scelta, una scelta professionale ben precisa, non mi è costato poco, però ho preferito dedicarmi, dire mi dedico a quello che è il mio comune, e quindi avendo l'incompatibilità ho detto, a questo punto perché non mettere a disposizione quella che è la mia esperienza, perché non avrebbe senso, non potrò lavorare su Morciano, non potrò lavorare sulla Valconca, ma almeno le mie competenze per quelle che
6: in
5: sono
6: qualche modo le potrà spendere.
5: Le potrò spendere. La macchina organizzativa è quella che avevamo lasciato qualche mese fa, a febbraio, quando Ciotti si è dimesso, e avevamo organizzato di già per poter superare questo periodo, tant'è che avevamo già organizzato San Gregorio, che è andato molto bene, e altre situazioni per lavorare, infatti è andato tutto bene. Ripartire con la macchina organizzativa, ovviamente come sindaco stiamo già valutando quelle che sono le necessità degli uffici, perché adesso, come c'erano prima, ci sono alcuni uffici che vanno potenziati nel loro organico, perché le cose da fare sono molte, e Morciano è sempre stato un paese che secondo me è sempre stato sotto organico all'interno della macchina organizzativa.
6: Comunque si tratta di una realtà con parecchie migliaia di abitanti.
5: Abbiamo molti abitanti, non so se le persone lo sanno, ma Morciano è il paese più piccolo dell'Emilia Romagna, perché ha 5,3 chilometri quadrati, ma dopo Cattolica è il più densamente popolato.
6: E questo può dare una serie di problematiche.
5: Questo dà una serie di problematiche, anche perché oltre ad essere densamente popolato diamo servizi per quelli che sono i 30.000 abitanti della Valconca, e da quando abbiamo istituito anche i licei a tutti i 1.600 ragazzi che arrivano anche giù dalla costa, perché siamo diventati uno dei dei poli principali della provincia di Rimini, quindi anche l'utilizzo delle sedi, stiamo dando soccorso alla provincia con le scuole, con nuovi ambienti, abbiamo un impianto urbanistico molto valido a Morzano, quindi parcheggi, strutture, strade, viabilità, devo dire che è un impianto che regge molto bene. In questi anni ho sentito parlare di parcheggi, Morzano non ha assolutamente problematiche dei parcheggi, perché dopo che è stato fatto il Plughigi con il parcheggio interrato della Ghigi, con gli oltre 150 posti che sta costruendo come opere di urbanizzazione della clinica Montanari di fronte alle scuole, abbiamo una viabilità facile, veloce, che già è raggiungibile nei famosi 15 minuti, a piedi a Morzano in 15 minuti si arriva dappertutto, quindi è più da mettere a sistema, capire quali sono le aree da dover potenziare o riqualificare in base alle necessità.
2: E queste erano le parole del neosindaco di Morciano, che ieri ci ha anche detto oggi ha in programma un giro per tutti i cantieri cittadini con Antea per verificare lo stato dell'arte dei lavori in corso, anche perché ci sono delle tempistiche da rispettare per tutta una questione di fondi e finanziamenti, quindi insomma inizia a muoversi sul territorio.
3: Diciamo che ha uno sguardo anche da esperto, comunque da addetto ai lavori, visto anche la sua professione che ti raccontava. Sicuramente quello che possiamo dire è che Morciano effettivamente, questa cosa che diceva il sindaco, un comune molto piccolo a livello di estensione ma con tanti abitanti e poi fulcro nevralgico dell'intera Valconca anche per quello che riguarda i servizi, no? Ne citavamo alcuni poco fa, no? Come effettivamente è vero, tante opportunità per i cittadini di Morciano ma anche per chi ruota nell'ambito di quella zona della Valconca,
2: scuole superiori. Ma anche il fatto di avere un CAU aperto H24 che diceva il sindaco è uno di quelli con il maggior numero di accessi, vista anche il ruolo che serve, circa 5.000.
3: Poi sono stata recentemente a Morciano per alcune questioni e ho visto anche un centro comunque cittadino abbastanza vivo, con tanti negozi aperti. Questo significa anche che effettivamente, infatti, chi decide di investire lì trova delle occasioni, al di là del colore politico della giunta.
2: Il sindaco ha detto che c'è un discreto turnover, anche alcune realtà chiudono ma nel giro di poco tempo vengono sostituite, ha escluso la necessità di andare a pedonalizzare aree del centro che era un tema che si era rincorso, ha detto non avrebbe molto senso, anche se stiamo valutando magari di trasformare, ancora non abbiamo deciso quale, una via nella via dello shopping, della passeggiata, sceglierne una e battezzarla, però non si pensa ad una pedonalizzazione, perché ha detto a Morciano non ce n'è bisogno.
3: A proposito invece di traffico, c'è questo messaggio di Mattia, qui ci torniamo nella Rimini.
2: Alla faccia delle città 15 minuti.
3: Vabbè, è chiaro che le città non sono tutte uguali, no. D'altra parte Rimini è un capoluogo, quindi evidentemente ha le sue peculiarità. Mattia però dice, no, anche in riferimento a quello che abbiamo ascoltato nella precedente intervista, quella di Santinato, tra l'altro bellissima puntata di chiusura della stagione di Andrea, che ha affrontato anche tematiche diverse ma credo anche molto interessanti per il nostro pubblico, che dice ok gli eventi, ma immaginiamo insomma che Mattia abbia fatto un salto da queste parti, almeno nel ponte del 2 giugno.
2: Vediamo che Mattia di solito ci scrive d'oltre Manica.
3: Esatto, via Covignano, aeroporto, quindi diciamo che per chi conosce
2: lunedì Rimini, ore 18
3: quindi al primo di giugno,
2: 30 minuti con la statale ad una sola corsia di marcia e a passo Duomo, e capita spesso, tra l'altro
3: capita spesso.
2: C'è la zona della maxi rotatoria,
3: quella nuova sulla statale,
2: no,
3: dici?
2: All'incrocio tra la via Covignano, quella c'è da un po', e la statale 16, che è una, dove c'è anche un semaforo di attraversamento pedonale che magari facilita le persone che devono attraversare la rotatoria magari percorrendo la via Covignano, ma di fatto intasa buona parte di chi invece la statale la percorre verso Ravenna o verso Riccione per raggiungere dei luoghi di interesse, specie alle 18.
3: Un orario terribile,
2: uscita dalla fiera, quindi magari gente che doveva passare lì per andare in aeroporto,
3: magari qualcuno che lavorava il primo giugno, quindi usciva dagli uffici,
2: che lavorava, quello è proprio un orario.
3: Orario quello durante tutto l'anno, mi verrebbe da dire. Io faccio tutti i giorni Rimini Riccione, spesso purtroppo a quell'ora quindi verso le 18
2: tu fai zig zag con la moto,
3: provi la statale, provi la via Roma, quindi insomma poi andando verso sud via Rosale, via dice, ma il traffico è ovunque, esatto,
2: e non siamo né Roma né Milano, ecco.
3: Non siamo né Roma né Milano, ci godiamo di essere Rimini, secondo me per alcuni aspetti forse siamo più fortunati. A proposito di traffico, ieri abbiamo chiesto all'amministrazione comunale di farci avere dei dati in relazione alla ZTL, perché sono passati 4 mesi, 29 gennaio, 29 maggio, quindi diciamo che cominciamo a fare i primi bilanci di questa ZTL che è tornata in vigore dopo tanti anni di attesa, e sappiamo insomma che il giorno in cui ci sono state più multe,
2: apro la notizia,
3: sì, allora,
2: così.
3: In totale parliamo di 14.000 multe nei 13 varchi che sappiamo essere a presidio del centro storico e della zona di San Giuliano. Non ci hanno dato dati specifici, cioè tipo non so qual è il varco più che ha fatto più sanzioni, però possiamo dirvi che il giorno con più multe è stato non il primo ma il secondo, cioè il primo tutti attenti il 29 gennaio quando si è partiti, no? A non entrare in ZTL, poi dopo non so per quale motivo il 30 di gennaio ci sono state 188 multe in un solo giorno, mentre il giorno con meno multe è stato il 19 aprile, quindi con 81, in totale dicevamo 14.000, con una media giornaliera di 107 multe sui 13 varchi, quindi più o meno stiamo parlando di 9 ad accesso se le dividiamo in modo assolutamente pedisseco, no? Ma da matematica.
2: Perché io non ho seguito, ha ricordato qual è l'ammontare della multa?
3: C'era scritto, non l'ho rimesso, devo dire la verità, in questa notizia non la trovate, però
2: anche
3: insomma,
2: perché sarebbe stato carino, insomma sappiamo che
3: no, ma adesso te la posso dire quanto costa, te la vado a recuperare questo dato. E in generale nel corso dei mesi si è notato un progressivo decremento, è chiaro che erano tanti anni che non c'erano, cioè c'era la ZTL in centro storico, però è anche vero che gli unici che potevano multare erano i vigili, che se ti trovavano e certo, ti facevano una verifica e tu non avevi l'accreditamento per passare eri chiaramente sanzionabile. Per confronto, intanto sulla ZTL del centro storico, che era un po' diversa da quella che c'è oggi, dobbiamo tornare indietro per avere l'altro nuovo inizio nel 2007.
2: Ricordo bene.
3: Te lo ricordi bene? Anche sì, io me le ricordo bene. Alcuni che ci scrivevano
2: che
3: dicendo ho avuto 27 multe.
2: Di multe. Ricordo, esatto, che c'era stata anche una battaglia della Federconsumatori anche molto accesa all'epoca, per insomma chiedere all'amministrazione di venire incontro a delle esigenze che erano palesi. È vero che uno passa in una ZTL, ma all'epoca la comunicazione era anche un pochino più problematica rispetto ad adesso, e veramente per persone era un problema di bilancio, nel senso che poi le multe ci mettevano molto ad arrivare, e arrivava direttamente il plico da 20-30 multe. Adesso parliamo di 83 euro che vengono, si paga entro 5 giorni, vengono ridotte del 30%, quindi l'importo è di circa 58. Insomma, adesso
3: comunque insomma, se ne prendi più di una non è che sia proprio felicissima la situazione. Comunque quell'anno, settembre 2007, quando venne attivato per la prima volta, in 4 mesi furono elevate 40.000 contravvenzioni. C'è un paragone più recente, ma che però non è del tutto corretto, nel senso che qui stiamo parlando di un'altra zona di Rimini con un'altra utenza, sì, che è quella del lungomare Rimini Nord, ma giusto per darvi questo dato, venne attivata in via sperimentale nel periodo estivo nel 2024, da giugno a settembre le multe furono 42.000, quindi se
2: adesso
3: proprio vogliamo vedere una notizia,
2: è andata
3: un po' meglio.
2: Non voglio essere venale, ma se anche tutti avessero pagato entro i 5 giorni, si parla di 812.000 euro.
3: E d'altra parte,
2: se quanto può cubare una
3: ZTL. Se tu hai sbagliato, poi la multa
2: economici
3: la paghi. Se non la paghi, la pagherai. Pensa,
2: non l'hanno accesa per tanto tempo, tutte queste lungaggini, sai, altrimenti quante cose si potevano fare.
3: Sì, non credo però che sia questa. Spero che non fare questo dietro pensiero che le multe e i vigili sono lì per fare casse.
2: Però
3: basta.
2: Voglio dire, tu quando pensi a una multa pensi a quanto paghi tu. Pago prima, sono 58 euro, vabbè, cosa vuoi che sia. Se sommi 14.000 sanzioni da 58 euro,
3: certo, per fortuna non le ha prese tutta la stessa persona.
2: No, adesso non sappiamo se ci sono persone che ne hanno accumulate
3: più
2: di una, magari. Io non so quali sono neppure i tempi della notifica per quanto riguarda queste multe. Ovviamente i 5 giorni scattano al momento in cui viene notificata, ovviamente, però metti che uno per 5 giorni di fila passa sotto, quando gli arriva la notifica accumula tutte le 5 multe, gli arrivano già le 5 multe in contemporanea, non so, bisognerebbe, insomma, ci sono alcuni dettagli che sarebbe interessante andare ad approfondire.
3: Beh sì, sicuramente sono dati interessanti, poi dopo insomma si può parlare un po' anche delle cose che effettivamente cambiano, migliorano. L'ideale ad esempio sarebbe capire, oltre alle multe fatte, è migliorata la situazione in centro storico, ci sono effettivamente meno auto e mezzi dove non devono esserci, forse è questa la domanda che ci si fa. Leggo, perché abbiamo già il nostro ospite a cui abbiamo chiesto insomma di modificare la posizione del telefono, perché altrimenti poi lo vediamo per il lungo. Quindi se ci sta ascoltando gli chiederei di farlo, quindi di ruotare in orizzontale il device che sta utilizzando, poi tra un istante ci mettiamo in collegamento con lui, perché a proposito di multe leggo stamattina sui giornali ma anche sul nostro sito che, poiché c'è tanta gente che viaggia sui mezzi pubblici senza biglietto, si dimentica di obliterarlo, oppure tante volte ci vengono anche raccontate storie dove i controllori forse sono un po' troppo, cioè anche lì dove c'è stato chiaramente un errore, almeno da come vengono raccontate le storie, sono molto determinati anche nel sanzionare. Bene, arriveranno 10 nuovi controllori per Start Romagna, e quindi biglietto aumentato più controlli, ma d'altra parte lo diciamo, è fondamentale pagare
2: il biglietto. Biglietto aumentato secondo me meriterebbe di essere ricordata.
3: Sì, non c'entra niente con i controllori, perché non è che uno non paga, però, esatto, chi è abituato a pagare paga comunque, anche se
2: singolo,
3: costa un
2: una
3: po' di
2: zona più
3: 33%
2: da è scattato 3 giorni fa.
3: Sì, primo giugno, primo giusto, Andrea.
2: Quindi un biglietto, 2 euro.
3: Eh già. Allora, adesso noi invece andiamo a parlare di economia, perché oggi pomeriggio ci sarà proprio qui a fianco a noi, perché andiamo alla Fondazione Gino Righetti nella Sala Massani, un incontro dedicato alla industria, quindi alla manifattura made in Rimini. Un convegno per parlare di eccellenze e criticità, perché i dati, adesso ce li facciamo raccontare, ci dicono che magari è un settore di cui si parla meno, ma che in realtà a livello di PIL per il nostro territorio, anche di tipo di lavoro proposto, è fondamentale. E allora noi ci mettiamo in collegamento con un collega, con un amico che è Primo Silvestri, che sarà oggi a coordinare questo incontro, ci racconterà lui poi con chi, per l'Istituto Gramsci di Rimini, e diamo il buongiorno proprio a Primo. Grazie di essere con noi.
7: Buongiorno a voi, buongiorno.
3: Ciao Primo, buona giornata. Allora, ti sentiamo bene? Sì, sì, ti sentiamo bene. Forse c'è la tua mano che però un po' non ti permette di vederti nella tutta la tua pienezza. Non so se hai un supporto per... Ecco, benissimo. Così ti vediamo e ti sentiamo. Sistema pure. Allora, Primo, un incontro, quello che viene organizzato oggi pomeriggio, che parte innanzitutto anche insomma da un quadro che tu hai fotografato, grazie anche alla tua competenza, anche ricordiamo nel lavoro preziosissimo di tutto Romagna Economia, proprio su questa realtà, tant'è che l'idea è proprio, ma parliamone, cerchiamo di capire effettivamente qual è la situazione. Ci fai brevemente il quadro prima ancora poi di parlarci dell'idea di questo pomeriggio di confronto? Pronto?
7: Sì, il quadro è abbastanza semplice. Noi siamo una città turistica, i giornali, i media sono, diciamo, quotidianamente, non dico pieni, comunque insomma trattano spesso di frequente di turismo. Si parla invece meno, molto meno, della nostra, che pure abbiamo e ci sono delle eccellenze importanti, industria manifatturiera, che non è meno importante, anzi per certi versi forse dovrebbe...
2: Sì, abbiamo perso il
3: Abbiamo perso il collegamento,
2: bloccato.
3: Sì, purtroppo probabilmente c'è un problema di connessione, adesso magari cerchiamo di recuperare, altrimenti possiamo anche chiamare Primo al telefono e cerchiamo appunto di farci raccontare bene. Intanto insomma noi intanto lo possiamo dire quello che succederà oggi pomeriggio, perché ci sarà questo incontro che sarà alle 17:30.
2: Sala Massani, Fondazione Righetti, via Cairoli 63 a Rimini, oltre appunto a Primo Silvestri, con il quale speriamo di riuscire a metterci brevissimo tempo a contatto, al
7: sì,
2: tavolo di confronto.
7: Ci sono.
3: Ecco. Sì. Primo, tu dicevi appunto una situazione, cerchiamo di tenere sì. Il contatto, poi eventualmente se non
7: sì,
3: ce la
7: faccio. La situazione... noi abbiamo sul nostro territorio, diciamo, le imprese manifatturiere sono sotto il 7%, per darvi un'idea, su 34.000 imprese che ci sono in provincia di Rimini, le manifatturiere sono circa 2.400, quindi rappresentano il 7%. Da questo punto di vista sembrerebbe un'attività, diciamo, minoritaria. Però se andiamo a vedere il valore che queste aziende producono, cioè quello che si chiama valore aggiunto, cioè la ricchezza che creano, già andiamo al 15%. Quindi una fetta importante della ricchezza che viene creata sul territorio. Ma se facciamo un altro passettino avanti, scopriamo che nella nostra industria manifatturiera lavorano 41.000 persone, che non sono molto meno di quelli che lavorano, sono occupate nel settore commercio, alberghi e turismo, dove si parla di 43.000 occupati. Quindi 41.000 industria manifatturiera, 43.000 commercio, turismo e alberghi. Quindi voi capite che il contributo che dà la manifattura all'economia del territorio è importante, ma è ancora più importante se io vi dico che i salari complessivi, cioè il monte salari che l'industria manifatturiera di Rimini paga ai suoi lavoratori dipendenti, è di circa 540 milioni di euro l'anno. Lo stessa cifra, cioè il monte salari che paga il turismo, alberghi e ristoranti, alloggio e tutto quanto, è di meno di 300 milioni di euro. Quindi anche se vogliamo considerare che ci può essere del nero, comunque c'è una certa differenza fra i salari che pagano le imprese manifatturiere e quelle che paga il settore turismo. Quindi capite che, diciamo, la sua importanza. Cosa vuol dire tutto questo? Su che cosa si riflette? Si riflette per esempio sulla vita reale delle persone in maniera molto semplice. Lo stipendio medio, sto parlando medio qui, di un lavoratore nella manifattura è di 28.000 euro. Lo stipendio medio di un lavoratore nell'industria del turismo è di 8.000 euro. Capite voi la differenza?
3: C'è una
7: adesso
3: bella differenza.
7: Qui dirà, però nel adesso qualcuno dirà, però nel turismo c'è la stagionalità e il lavoro.
3: Abbiamo riperso primo, peccato, perché stava dicendo una cosa molto interessante, vediamo se riusciamo a recuperarlo, però io intanto vorrei un attimo commentare questi dati che già ci dava. 28.000 euro di salario medio per un dipendente della manifattura, al turismo 8.000 euro. Giustamente Primo Silvestri diceva, è chiaro che quando si parla di turismo c'è tutto il tema del sommerso. Però non è che questo sia una cosa buona, è probabile che queste persone prendano un po' di più di questo salario medio che vi abbiamo e ci raccontava Primo Silvestri, ma in realtà essere in nero vuol dire sì, avere dei soldi cash, ma poi non avere la pensione, non avere diritto a determinate opportunità.
2: Anche nella nota che abbiamo pubblicato, forse poi è quello che voleva aggiungere anche Primo, anche diciamo che ripulendo i dati dai contratti stagionali e temporanei, prendendo sempre manifatturiero e turismo come esempio, quindi prendono solo contratti a tempo indeterminato di ambo i settori, sono 30.000 euro lo stipendio medio per la manifattura e 17.000 nell'ambito del turismo.
3: Quindi insomma effettivamente lui diceva lo stagionale, ma in realtà le cose cambiano. Vediamo se riusciamo semplicemente a recuperare Primo per dire gli ospiti di questo pomeriggio, perché poi la scelta è di parlarne con persone che si occupano di manifattura Rimini, anche con delle belle imprese che hanno, insomma, sicuramente tra le altre danno lavoro a tante persone, poi sono anche virtuose per quello che fanno, quindi se riusciamo proprio gli ultimi secondi a metterci in contatto con lui anche telefonicamente, possiamo farci raccontare chi sarà ospite nel pomeriggio. Ricordiamo questo appuntamento che ci sarà alle 17.30 in Fondazione Righetti, che si trova in via Cairoli 63. Siamo praticamente vicini di casa. Vediamo un attimo se il nostro Matteo riesce a farci collegare. Ecco Primo, vediamo se riusciamo a recuperarti anche solo per l'ultimo minuto. Noi abbiamo intanto fatto un po' il riassunto e aggiunto anche quell'aspetto che tu stavi dicendo, proprio perché ce l'avevi mandato, però ci faceva piacere capire chi ha invitato oggi pomeriggio per parlarne.
7: Sì, giusto, adesso ve lo dico rapidamente. Abbiamo ovviamente non, insomma, una selezione molto piccola di imprese eccellenti del nostro territorio, che sono la prima impresa è la Focchi, che tutti conoscono, il presidente Maurizio Focchi, insomma, è abbastanza conosciuto a Rimini. Poi abbiamo l'impresa Vici, che si occupa di fare delle macchine speciali, poi insomma oggi lo vedremo. Poi c'è un'industria, una delle poche industrie del mobile che è rimasta perlomeno nel territorio riminese, che è la Mobili Olivieri, viene il suo amministratore delegato. E poi abbiamo una impresa che lavora nel campo delle tecnologie per l'ambiente, che si chiama appunto l'impresa si chiama Tecnologia e Ambiente, fa dei macchinari, insomma, per ripulire l'ambiente, i sversamenti di vario tipo e natura. Le conclusioni di questa pomeriggio saranno tratte da Yuri Magrini, che è l'assessore alle altre cose, alle attività economiche del comune di Rimini. Questo, e voglio concludere, facciamo questa iniziativa perché la finalità è un po' quella, non solo di valorizzare le nostre imprese manifatturiere, ma anche di dire che noi avremo bisogno di più manifattura nel nostro territorio per avere migliori stipendi e più opportunità di buon lavoro, che è quello che tante volte manca e che costringe molti nostri giovani ad emigrare. Ecco, questo è un po' l'obiettivo, cercare di far capire che...
3: Direi primo che è un obiettivo fondamentale se vogliamo anche forse capire, e visto che ci sarà con voi anche Yuri Magrini, ma insomma cercheremo poi di dare voce anche a questo confronto, capire se a Rimini per chi fa manifattura è facile lavorare, cioè se ci sono le condizioni anche che, visto che viene detto, no, tante volte il turismo chiede agli amministratori di agevolare il turismo, il commercio, ecco, per chi fa manifattura, per chi fa industria a Rimini, è facile o no lavorare? Sarebbe anche interessante capire questi aspetti e soprattutto anche il mondo industriale che cosa chiede alle amministrazioni locali. Primo, anche su questo immagino che qualcosa chiederai almeno al rappresentante dell'amministrazione comunale.
7: Allora, adesso non faccio nomi di aziende, ma ne conosco diverse che sono in attesa da più di un anno, a volte anche due, di autorizzazioni magari per allargare il proprio capannone, che per fortuna, cioè dove fortunatamente le attività vanno bene, perché bisogna anche sottolineare che queste aziende non solo hanno produzione di qualità sul nostro territorio, ma esportano prevalentemente la loro produzione, quindi sono competitive nei mercati internazionali. Allora qui dobbiamo ovviamente dare tutto il supporto possibile perché non solo loro restino, ma possono continuare a lavorare e, se possibile, poi attrarne delle nuove, sarebbe veramente il massimo che si può pretendere, diciamo, in questo territorio.
3: Primo, noi ti ringraziamo per questa presentazione. Ricordiamo oggi pomeriggio 17:30 Fondazione Igino Righetti, via Cairoli 63, con la possibilità di questo confronto. Io vi dico, al di là degli ospiti che citava Primo, se potete partecipate, perché già la competenza di Primo Silvestri, che credo che sia il giornalista, il nostro collega che ne sa di più di economia, in particolare proprio anche di economia di diversi settori, è già quello una certa, perché anche le domande sono molto puntuali e anche molto competenti. Primo, grazie di cuore di essere stato con noi e buon convegno.
7: Grazie a voi.
3: Buona giornata.
7: Grazie a voi. Grazie per la collaborazione. Grazie.
2: E adesso apriamo la pagina del mistero.
3: Apriamo la pagina del mistero molto volentieri. Pagina e per farlo mistero, dove andiamo?
2: Dove andiamo? Andiamo a Cattolica, però parlare del MISFEST di quest'anno, che è stato presentato in questi giorni, vuol dire anche parlare di una serie di novità, perché cambiano tante cose, nuova direzione artistica, cambiano le date, una serie di novità. Diciamo che il filo conduttore resta appunto il mistero e anche gli ospiti, che sono sempre di livello molto
3: alto,
2: elevato.
3: Sentiamo. Sì. Con un programma che attraversa giornalismo, letteratura, podcast, cinema e televisione, il MISFEST 2026 si interrogherà sul significato della verità e lo farà cambiando pelle rispetto alle ultime edizioni, anche periodo di svolgimento. Tutta la verità, o almeno quella che ci serve, è il tema scelto per questa edizione del Festival del Giallo e del Mistero, che si svolgerà a Cattolica tra Piazza Primo Maggio, la spiaggia e i contenitori culturali della città dal 6 al 12 luglio. Tra gli ospiti attesi Francesca Fagnani, Gianluigi Nuzzi, Antonio Iovane, Edoardo Camurri, Teresa Ciabatti, Carlo Lucarelli e ancora Alessandro Rovecchi, Mariolina Venezia, Maddalena Ravagli e Leonardo Fasoli. Il festival ospiterà anche la proiezione di Giulio Regeni, Tutto il male del mondo, vincitore di un Nastro d'argento. In quella serata ci saranno anche il regista e gli autori. Novità di questa edizione è il Misfest Hub, la summer school dedicata ai nuovi linguaggi della scrittura, sceneggiatura e podcast in primis. Confermata anche la storica vocazione di Fucina per la nuova narrativa crime attraverso il 53esimo premio Gran Giallo Città di Cattolica. Anche quest'anno hanno risposto decine di autori con circa un centinaio di racconti in concorso che saranno valutati da un'autorevole giuria. La direzione artistica, e qui una delle novità, passa da Simonetta Salvetti, da qualche mese in pensione, ad Alessandro Garramone, giornalista e autore televisivo, che negli ultimi 20 anni ha firmato programmi e docuserie, tra questi la recente Vanna, ma anche Terrazza Sentimento. A lui si affiancherà Sergio Canneto, regista e produttore, nel ruolo di direttore organizzativo. E questi sono gli appuntamenti del Misfest.
2: Pensa quando anche tu farai i tuoi podcast del mistero.
3: Ah, guarda, non vedo l'ora. Ho ascoltato dei podcast, alcuni molto belli, alcuni molto inquietanti in queste ultime settimane, vabbè, però ne vale sempre la pena conoscere delle
2: d'arte.
3: Storie perché,
2: perché sì,
3: tu
2: perché,
3: c'è Elisa True nome, Crime
2: no,
3: e quindi
2: Simona Mulazzani poi lo associa a Icaro, al programma.
3: Hai ragione, sono
2: no,
3: d'accordo, dovrei cambiare
2: aiutate,
3: anche un po' la voce perché
2: aiutate,
3: poi dopo
2: la voce se parli con tono basso.
3: A proposito
2: aiutate,
3: di appuntamenti,
2: no, volevo lanciare l'appello.
3: Ah, ok, benissimo.
2: Aiutateci a trovare un nome d'arte per Simona
3: però
2: per
3: un po'
2: lanciare
3: crime,
2: la sua nuova carriera nel
3: sì,
2: podcast
3: sì,
2: crime
3: sì.
2: Insomma, qualcosa Simona True Crime, direi di no.
3: No, Simona True Crime, poi insomma, Simona Trincia non va bene, Simona Nazzi non va bene, insomma, giusto per citare qualcuno. Vabbè, comunque a proposito di appuntamenti, per il Misfest bisogna aspettare quest'anno, si va sì, a luglio, dal 6 al 12 luglio, però invece c'è un appuntamento molto molto prossimo che ci sarà domenica, perché Achille Lauro salirà sul palco del Romeo Neri per il debutto negli stadi del suo nuovo progetto Comuni Immortali.
2: Eh sì,
3: allora diciamo
2: qua,
3: che ieri il comune esatto ha dato, ma mi dicevano, tu Matteo sei passato da quelle parti, hai visto che c'è delle tende?
2: Adesso passerò, dai, passerò.
3: Non ci sono delle tende. Il palco è lo stesso.
2: È lo stesso, ma quindi Vasco ha lasciato il palco per Achille Lauro?
3: Magari sono messi d'accordo. Sai quanto costa mettere su un palco?
2: Insomma, quindi Vasco ha un altro palco.
3: Se no saranno divisi.
2: Montare.
3: Facciamo 50 alla romana, come si fa quando si va in pizzeria. Poi dipende se prendi la marinara, come dicono.
2: No, ma che se resta lì poi ancora, possiamo farci qualcosa anche noi dopo.
3: No, secondo me, guarda, secondo me la mattina dell'8 non c'è più.
2: Tu metti la settimana dopo c'è DJ Muna che fa un DJ set sul
3: perché
2: palco
3: no?
2: Del...
3: Sì,
2: della
3: sì,
2: Romeo
3: sì,
2: Neri.
3: Allora comunque che cosa succederà? Vi diamo giusto due elementi se venite
2: prima
3: a Rimini.
2: Canta Achille Lauro.
3: E questo l'abbiamo detto.
2: L'abbiamo... No, per dire, no?
3: 90 agenti della polizia locale impegnati, 8 parcheggi straordinari che sono già acquistabili, quindi se non siete di Rimini,
2: nel senso molto belli.
3: Sì, che no, che non c'erano prima, che non c'erano.
2: Un parcheggio straordinario.
3: Però se non ci state ascoltando e non siete di Rimini, i riminesi ci vanno a piedi o in bici o in motorino, secondo me al concerto, penso che sia l'unica possibilità reale. I parcheggi saranno attivi in Via Giuliani, al Tribunale, al Palacongressi, in Via Giovanni Fantoni, al Colosseo, poi ci sono due nella zona Macanno, al Gross, biciclette in sharing, poi ci sono altri parcheggi che sono chiaramente disponibili e la viabilità sarà evidentemente, visto che tutto sommato con Vasco è andata bene e consideriamo che è domenica, quindi magari non ha neanche il problema dei lavoratori che sono un po' infuriati se gli chiudi tutte le strade, probabilmente sarà simile.
2: Diciamo che questi concerti hanno segnato la riapertura del parcheggio di Via Giuliani, che è un parcheggio
3: era gestito da
2: Conad, che però risultava chiuso dopo anche alcuni controlli gli anni scorsi. Ti ricordi, avevano trovato dei camper che erano lì ma non potevano stare.
3: È vero, eccetera, come eccetera. No, certo.
2: E eravamo anche nati noi a fare delle immagini, dopodiché è rimasto chiuso per tanto tempo ed è tuttora chiuso salvo questi eventi. Io ci sono passato davanti post concerto di Vasco Rossi, il giorno successivo era di nuovo sbarrato e chiuso, vedi? Quindi viene riaperto solo in queste occasioni. Sappiamo che quella era un'area, un terreno di proprietà Conad, dove al momento altro non può fare se non parcheggi. Tra l'altro quel parcheggio era stato utilizzato anche come parcheggio scambiatore per lo shuttle mare, c'era insomma una serie di servizi. Adesso è chiuso, non so se ci sono degli altri progetti su quell'area oppure no.
3: Comunque, stadio blindato e anche in questa occasione, certo, velocipedi e monopattini. Se ci arrivate con quelli potrete entrare anche nella zona interdetta, ma portandoli a mano.
2: Beh, questo sì, accadeva anche l'altra volta, tanto non
3: no, lo diciamo
2: nessuno.
3: Perché dai. No, no, lo fa. Molti l'hanno lasciato fuori, ho notato, sinceramente.
2: E ne hanno trovati due poi.
3: No, ma non loro, quelli in sharing. Ah, okay. Non essendo il tuo, dai, non hai il problema. Effettivamente anche quello è un elemento, quasi è meglio lo sharing.
2: Speriamo che ci arrivino altri aggiornamenti anche sulle sanzioni per i monopattini. Ci sono viste delle cose in questi giorni.
3: Sì,
2: ho bazzicato anche nella zona del mare. Gente in due o tre sui monopattini in sharing.
3: Non si può?
2: Dicono
3: non
2: di
3: si
2: no.
3: Può. Mamma mia, ma
2: che
3: mia.
2: Faticano a tenere in equilibrio il mezzo, perché poi quando si è in così tanti e ridono e si divertono, magari zigzagando anche tra una ciclabile e una carreggiata normale.
3: Che meraviglia!
2: Mettendo a rischio se stessi, gli altri automezzi che passano, e senza casco, ovviamente. Perché, non...
3: perché si deve mettere il casco?
2: Così dicono.
3: Allora, invece ti vorrei raccontare, adesso se trovo la notizia te la vado anche a leggere.
2: La
3: intanto
2: memoria, no.
3: Vorrei ricordare che questa sera c'è il Corpus Domini, che è a livello cittadino, perché ad esempio c'è a Rimini, c'è anche a Riccione ad esempio, però viene vissuto insieme da tutte le parrocchie. In particolare noi vi diamo l'appuntamento riminese, quindi questa sera l'appuntamento per il Corpus Domini, che tradizionalmente conclude l'anno pastorale, si svolgerà nel cortile della chiesa di San Nicolò al Porto, luogo che negli ultimi anni è tornato a essere un importante polo della mondialità e della missione diocesana. Questo perché lì hanno sede diversi uffici pastorali, ad esempio Missio, che si occupa proprio di missione, la Migrantes, la Commissione Ecumeniche per il Dialogo Interreligioso, e oltre a realtà ecclesiali e di volontariato come il Centro Aiuto alla Vita, la Fondazione Marilena Pesaresi, il Campo Lavoro Missionario. Ricordiamo che la Chiesa di San Nicolò per tanti anni è stato anche cuore nevralgico del Centro Italia-Cina, quindi c'erano tantissimi bimbi che giocavano anche nel cortile. Ci saranno tre momenti principali. Alle 20:30 sarà celebrata all'aperto la Santa Messa proprio all'interno del cortile. La liturgia sarà animata dal coro ecumenico. Al termine della celebrazione ci sarà la processione eucaristica che da Chiesa di San Nicolò andrà verso Piazzale Boscovice, quindi arriverà fino al Porto. E qui ci sarà poi la benedizione solenne. Tra l'altro, insomma, è anche un posto iconico quest'anno, perché si va al Porto, dove tra poco più di due mesi arriverà Papa Leone, e quindi insomma bello. Ieri sera sono stata ad un appuntamento.
2: Si va a testare un po'.
3: Ad un appuntamento, Andrea, dove appunto il vescovo dava qualche indicazione, non svelo nulla di segreto,
2: no, tutto.
3: Però pensa che si sono state aperte le iscrizioni per poter cantare nel giorno in cui ci sarà Papa Leone. Sono arrivate 900 iscrizioni di coristi,
2: compresi Vasco e Achille.
3: Non lo so, non lo so se ci siano anche loro, però penso che sia una cosa veramente molto, molto bella, no? Il fatto che la diocesi si muova così tanto per accogliere Papa Leone, e quindi lì ci sarà la benedizione solenne. Questo per la
2: corista.
3: No, io sai che non sono molto
2: Guarda
3: brava.
2: Che la tua voce si sentirà.
3: No, non è vero, io non ho una bella voce. Cioè...
2: Faresti il playback.
3: No, esatto, assolutamente. Quindi per tutti i riminesi, appuntamento questa sera a San Nicolò. Poi gli altri, insomma, nei vari comuni sanno anche le celebrazioni che vengono fatte, anche insieme con parrocchie che la vivono in modo comunitario nei vari comuni di appartenenza.
2: Domenica 7 giugno invece la parrocchia, è tutto domenica 7 giugno.
3: Sono giornate importanti.
2: La parrocchia di San Gaudenzio celebra con una giornata speciale il campo Don Pippo ai Casetti, un duplice anniversario: i 50 anni dall'acquisto del terreno allora agricolo, i 20 anni dall'inaugurazione delle attuali strutture. Alle 18:30 la messa celebrata dal vescovo, e a seguire una cena per festeggiare una delle più significative esperienze educative, sportive, comunitarie della città di Rimini. Poi ti allontani da una zona dove c'è il caos
3: Don Pippo si sta proprio benissimo, cioè io penso che non ci sia nessun riminese che non ci abbia mai almeno passato qualche ora, e vale veramente la pena. Ma sentiamo il nostro Maurizio Ceccarini.
0: Un'esperienza nata negli anni 70 da un'intuizione di Don Giuseppe Semprini, per tutti Don Pippo, poi consolidata da Don Alvaro della Bartola, che inaugurò il nuovo assetto nel 2006, e dall'attuale parroco di San Gaudenzo, Donaldo Amati. Il campo ai Casetti è un riferimento per la vita pastorale cittadina, per lo sport con la polisportiva Sanges, sigla per San Gaudenzo Escursionista, per le attività formative, per l'accoglienza di famiglie e non solo, col supporto di un bar e ristorante, è anche un luogo che ha tenuto tanti giovani lontani da brutte dinamiche.
8: Sono luoghi di comunità, sono quei luoghi dove credo ogni riminese è passato almeno una volta, luoghi di socialità, di sport, dove magari celebrare un compleanno, insomma quei posti che in una città servono per tenere unita la comunità riminese.
0: Tra i tanti episodi ne rimane impresso in particolare uno di anni recenti.
9: È stato importante nel tempo del Covid per accogliere, unico luogo in pratica nel territorio, i ragazzi e i giovani con autismo che erano dalle norme di legge reclusi in casa.
0: La festa per i 50 anni del campo e i 20 delle nuove strutture è anche un omaggio all'impegno di chi in tutti questi anni si è speso in prima persona per far vivere il campo.
9: La vita del campo sono i volontari, e lo dico perché volontari a tutti i livelli, dai livelli dirigenziali ai livelli operativi più umili, persone che dedicano tantissima parte del loro tempo e anche delle loro capacità professionali per la gestione del campo.
8: Vanno ringraziate anche tante persone, certamente Don Pippo, certamente Don Alvaro, Don Aldo, ma anche tutti i parrocchiani che con il loro lavoro, con la loro passione, con il loro volontariato hanno consentito a questa realtà di rimanere viva negli anni.
3: Devo dire che è stata un'intuizione molto particolare. Per chi non conosce la realtà di San Gaudenzo, è chiaro che la parrocchia di San Gaudenzo nasce, cresce e oggi vive in un contesto molto urbanizzato, praticamente non ha spazi di gioco a fianco, no? Perché proprio sei su un crocevia bellissimo, perché sei a due passi dal centro storico, una chiesa di riferimento, e veramente anche i parroci che sono stati ricordati dal sindaco hanno lavorato benissimo. Donaldo, insomma, ama tantissimo la sua comunità. Però quando fu pensata questa cosa del campo Don Pippo era proprio perché, sai, uno degli elementi più importanti per una parrocchia è avere un luogo dove far giocare i propri bimbi, le attività, le iniziative con le famiglie.
2: Poi è diventato qualcosa di più.
3: Ed è dopo diventato qualcosa di più, infatti stavo dicendo proprio questo, cioè l'intuizione di una parrocchia che si crea un luogo per stare insieme, che poi diventa un luogo per una comunità molto più grande, per cui bello che si festeggino questi 50 anni. Do una notizia di sociale, visto che poi il nostro Stefano ha già interrotto, insomma, poco prima di noi la trasmissione, quindi credo però che sia importante, perché sai quante volte si parla della difficoltà che nei pronto soccorso si ha, e anche gli operatori sanitari hanno, quando arrivano persone magari che vivono in strada, che hanno anche delle dipendenze, che sia spesso l'alcol, alle volte anche tossicodipendenze. La gestione di queste persone non è affatto facile, non solo nel momento del trattamento sanitario, che magari è necessario, ma poi una volta che le dimetti, queste persone cosa fanno? Magari sono anche fragili, ancora più fragili di quello che possiamo pensare. Bene, c'è un progetto che riguarda, qui possiamo farla vedere questa pagina, poi dopo magari l'andate anche a recuperare nel dettaglio, che è quello delle accoglienze notturne per persone con dipendenze attive in condizioni di grave marginalità, che è stato attivato nel distretto di Rimini. Quindi sarà molto vengono dati anche dei numeri di come comunque a Rimini ci sia una rete attiva importante di accoglienze per le persone che vivono in strada, e ai noi sono tantissime, perché si parla del centro operativo della Caritas, della Capanna di Betlemme, insomma le conosciamo bene queste realtà, i numeri sono abbastanza importanti. Però qui che cosa succederà? che quando il pronto soccorso attiva una procedura di emergenza, quindi arriva una persona di questo tipo, un operatore arriverà sul posto, quindi un operatore formato anche per stare vicino ai fragili, perché insomma ci vuole tutta una serie di competenze che non tutti noi abbiamo, e lo accompagnerà in un luogo dove può passare la notte o più notti se sarà necessario, anche dopo essere stato in pronto soccorso, perché poi tante volte queste persone in pronto soccorso ci arrivano non perché hanno un bisogno di tipo sanitario, ma hanno un altro tipo di bisogno che forse è molto di più, c'è il tema della relazione e quant'altro, e mi sembra effettivamente una buona iniziativa. Vedremo se aiuterà anche gli stessi operatori sanitari a gestire meglio queste situazioni, che spesso purtroppo diventano anche situazioni di aggressività, perché poi queste persone insomma sono difficili da gestire. Per cui bene, ben vengano iniziative di questo tipo.
2: Invece nella tua ricerca vedo che prosegue anche il Toto Nome per il candidato sindaco.
3: Ah sì, aspetta.
2: Intanto
3: che andiamo a vederla, adesso io ti apro la pagina.
2: Quella è di tutt'altro genere, io ho visto solo i titoli, come devono fare ovviamente tutti quelli che vogliono approfondire, cioè
3: qua.
2: Leggere solo il titolo, e no, questo ovviamente non è così che funziona.
3: Si parla
2: del
3: fai questo.
2: Toto Nome e la figura che in questo momento sembra mettere d'accordo un po' tutte le anime civiche e politiche nella Perla Verde, sembra essere quella di Fabrizio Pullè, che è il segretario di Prima Riccione, questa realtà che ha messo insieme in realtà tutte le anime civiche di centrodestra della città. Sembrano convogliarsi sulla sua figura anche le forze politiche, però insomma ricordiamo che manca un anno più o meno al voto, e quindi di cose ancora ne possono cambiare. Non si parla ovviamente di una notizia ufficiale, ma le manovre
3: leggiamo brevemente, tanto non ci aspetta nessuno dopo, quindi o che viene a bussare per entrare. Eccoci a Pullè, questo è un articolo firmato questa mattina sulle pagine di Riccione del Resto del Carlino da Andrea Oliva, che scrive: il suo nome nelle ultime settimane sta diventando sempre più frequente, non è divisivo e potrebbe raccogliere un fronte vasto quanto basta per giocarsela al tavolo con gli alleati.

0: saranno i dirigenti nazionali e regionali dei partiti a scegliere. Guardando alle scelte degli altri comuni al voto, Rimini inclusa, diciamo che insomma, dopo sai, quando ci sono questi giochini, cioè noi mettiamo il nostro, voi mettete il vostro, così non è detto che sia sempre la persona migliore per quella, per quel luogo. E nelle civiche lo stanno bene, quindi provano a giocarsi giustamente le loro carte.
1: Sai che sono tanti i comuni che andranno al voto il prossimo anno.
0: Purtroppo
1: anche,
0: lo so.
1: A Bologna ci sono delle polemiche, no? Delle polemiche legate al fatto che l'onorevole Bignami, che di Fratelli d'Italia,
0: Galeazzo,
1: abbia detto sì,
0: abbia,
1: insomma, stia cercando di portare avanti una figura civica, ma Forza Italia e Lega invece vorrebbero una figura politica. A commento di questa notizia c'è anche quello che è arrivato proprio adesso a commentare il segretario comunale di Forza Italia
0: di Rimini,
1: Raimondo Elli, che dice: anche per Rimini non c'è dubbio che Fratelli d'Italia sia il partito più forte, ma non accettiamo né imposizioni né candidati a scatola chiusa, magari a ridosso delle elezioni. Forza Italia c'è, sostiene le proprie idee e proposte. Quindi diciamo che questa abbiamo già sentito più volte Forza Italia, lo stesso Raimondo Elli era stato nostro ospite qualche mese fa proprio per guardare già al 2027 e aveva detto: noi pensiamo che sia meglio una figura politica piuttosto che civica, ci deve essere proprio il civico che sposta gli equilibri, altrimenti meglio un politico. Ed è più o meno la stessa linea anche della Lega. È Fratelli d'Italia che invece ancora tiene gli orizzonti un pochino più ampi, al di là dei nomi che circolano, che poi sono sempre gli stessi anche su Rimini, insomma, che abbiamo ripetuto più volte. Però in
0: chissà chi prevarrà.
1: Ricordiamo che da più parti, sia su Rimini che su Riccione, è stato detto che terminata l'estate si andranno un po' a ricomporre tutti gli equilibri.
0: Sai, secondo me Andrea, anche come andrà l'estate per alcuni comuni farà la differenza.
1: Cioè,
0: non
1: noi
0: lo
1: ci
0: so,
1: aspettiamo
0: comunque
1: che nei primi mesi dell'autunno il centrodestra, che di solito nicchia sempre sulle scelte anche memore delle difficoltà passate, vada a definire non solo i programmi ma anche la persona, perché poi ovviamente sia nei due principali comuni, quindi quelle di Rimini e di Riccione, ci sarà un confronto che vede il centrodestra sfidare dei sindaci uscenti, se non ci saranno stravolgimenti nell'ultimo minuto, e quindi vuol dire comunque una rincorsa, la necessità quindi di girare il territorio e confrontarsi con i cittadini e farsi conoscere, deve partire per tempo, non puoi decidere un mese prima.
0: Assolutamente, proprio così. Bene, noi con questa notizia più di carattere politico andiamo a chiudere il nostro appuntamento contemporaneo, qualche minuto di ritardo, ma insomma non dobbiamo chiedere scusa a nessuno.
1: Come no?
0: Ringraziamo Matteo Monaretto, noi domani ci siamo, ultima puntata della settimana, pronti a tenervi compagnia, sperando insomma anche con delle liete notizie, visto che poi andiamo verso il fine settimana.
1: La lieta notizia della prossima settimana è che sarà l'ultima per noi, quindi tutti saranno,
0: esatto, in realtà
1: felici.
0: Vedi, tu lo dici questo perché sai che non è così, e quindi
1: so che è così
0: anche perché
1: per te.
0: Chi ci segue inevitabilmente è contento di stare con noi. No, penso più per te che sia che ti liberi di me per qualche
1: io
0: tempo.
1: Io sono quello buono nonostante quello che la gente pensa.
0: Buona giornata a tutti.
2: Tempo reale, l'informazione in diretta.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
5: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
6: Radio Icaro, la musica continua.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 783862.
3: Radio Icaro. Un classico.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
3: Radio Icaro, novità.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
3: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
4: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
5: Radio Icaro,

0: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
1: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
2: Radio Icaro. La musica con

0: Sono le 12 e 31 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Icaro. Per una vicenda di maltrattamenti a Rimini, per un 37enne residente a Rimini è stato disposto il giudizio immediato con divieto di avvicinamento. Il servizio di Lamberto Abbati.
2: Minacce di incendiarle l'auto e aggressioni fisiche finalizzate alla restituzione del denaro che l'uomo versava a titolo di mantenimento della loro bambina, ma in questa brutta storia di maltrattamenti l'aspetto economico non è il motivo principale che ha spinto un 37enne originario di Napoli e residente a Rimini a rendere un inferno la vita della sua ex compagna, una 27enne che vive in Valmarecchia. Alla base di tutto ci sarebbe la fine della loro relazione, ma è accettata dall'uomo. Non può avere altre storie, aveva intimato livido di gelosia ad un amico di lei. Nel lungo elenco di maltrattamenti che hanno convinto la GIP di Rimini Raffaella Ceccarelli a disporre il giudizio immediato per il campano, figurano due episodi di particolare gravità. Il primo quando l'uomo, mentre ancora convivevano, spinse la compagna giù dalle scale con in braccio la loro bambina di 4 anni. Il secondo nell'aprile di quest'anno, quando si era recato fuori dall'abitazione dei genitori di lei, pretendendo un confronto con il padre che lo aveva affrontato chiedendogli di lasciare in pace la figlia. Per tutta risposta al 37enne, prima di allontanarsi, lo aveva colpito con un pugno al volto e un calcio alla spalla facendolo crollare a terra. In mezzo a questi due episodi, una serie di offese e umiliazioni quotidiane, appostamenti sotto casa o nei luoghi che l'ex era solita frequentare, svariate telefonate e messaggi minatori. Per il campano, che nel frattempo dovrà rispettare il divieto di avvicinamento alla madre di sua figlia, così come richiesto dal PM Luca Bertuzzi, il prossimo 7 luglio si aprirà il processo davanti al Tribunale Monocratico di Rimini.
1: Fino al 15 settembre, nei giorni critici per il caldo, è vietato lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle 12.30 alle 16 nei settori agricolo e florovivaistico, cantieri edili e nei piazzali della logistica. Lo prevede l'ordinanza calore, che è stata approvata con un mese d'anticipo rispetto all'anno scorso e che estende la tutela anche al lavoro nelle cave e ai rider per la consegna merci con mezzi a pedalata, anche assistita. Chi organizza il delivery deve inserire il rischio calore nei parametri di calcolo di tempi di consegna e distanza massima di percorrenza, anche intervenendo sul proprio algoritmo se il lavoro è organizzato in piattaforma digitale. Altra novità, l'anticipo e il posticipo di un'ora dei lavori nei cantieri all'aperto, con la possibilità di deroga ai regolamenti comunali sulle attività rumorose. L'ordinanza calore scatta automaticamente nei giorni e nelle aree in cui il sito Work Climate indica un livello di rischio alto alle 12. Ascoltiamo il presidente della regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale.
3: I rider, quindi diciamo categorie non sempre molto tutelate e difese, sappiamo in alcuni casi anche che confrontarci con algoritmi con cui è difficile far capire le ordinanze regionali, quindi è chiaro che anche la regionalizzazione di queste misure non è sempre facile. Ci sono regioni che sono partite un po' prima di noi, altre che partiranno un po' dopo, quindi diciamo io sono preso anche carico nella conferenza delle regioni di cercare di andare verso una maggiore omogeneizzazione di questi comportamenti.
1: Sabato sarà presentata la cordata di imprenditori riminesi interessati a far rinascere la Rimini Calcio. L'appuntamento con la stampa è alle 11 all'Hotel Savoia, gestito da Orfeo Bianchi, uno degli imprenditori coinvolti nel progetto. Insieme a lui ci sono Giuliano Lanzetti, titolare del Bounty, Giorgio Grassi, titolare della Grabo e già presidente del Rimini, l'imprenditore del settore abbigliamento e ristorazione Massimiliano Alvisi, Giampiero Samori, socio Biper, che sarà rappresentato dall'avvocato Marco Lombardi. Pur non entrando nella cordata, potrebbero dare una mano anche i fratelli Giovanni e Roberto Carnevali, il primo amministratore delegato del Sassuolo, il secondo presidente della Riccione Calcio. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Icaro TV, canale 18, e in streaming su Icaro Play. Una notizia anche dall'eccellenza: la società Football Club Young Sant'Arcangelo annuncia che il tecnico per la prossima stagione sarà Alessandro Mastronicola, già giocatore e allenatore del Rimini. è tutto. Vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito. Dalla redazione un buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Icaro. L'informazione continua. Radio Icaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi i titoli del notiziario. Ucciso un casco blu in Libano, nessun italiano coinvolto, dice la Farnesina. Hezbollah dice no all'accordo di cessate il fuoco fra Israele e Libano mediato dagli Stati Uniti. Raid incrociati fra Mosca e Kiev dopo che ieri l'Ucraina ha colpito un terminal petrolifero a San Pietroburgo. La Camera dà il via libera al disegno di legge sul nucleare. Il provvedimento passa ora al Senato, il via libera definitivo prima dell'estate. Vittime della guerra per il controllo dei campi, questa è una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro che indaga sulla morte di 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara. Buongiorno da Antonella Mitola. In apertura al Medio Oriente, il Libano si continua a sparare e a morire nonostante l'annuncio giunto ieri del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti fra Israele e Libano, al quale è arrivato però stamane il no di Hezbollah. Tra le vittime degli ultimi attacchi anche un casco blu serbo della missione UNIFIL attiva nell'area meridionale del paese dei Cedri. Sentiamo Andrea Domaschio.
2: Il Dipartimento di Stato americano spiega che la tregua tra Libano e Israele è subordinata alla cessazione degli attacchi contro località israeliane da parte di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i membri dell'organizzazione sciita dal settore meridionale del fiume Litani. Ma stamane, con una dichiarazione ufficiale ripresa da Sky News, il gruppo militante islamico afferma di aver informato ufficialmente il presidente libanese Aoun del proprio rifiuto dell'accordo, insistendo sul fatto che qualsiasi intesa accettabile debba iniziare col totale ritiro di Israele da tutto il territorio libanese. Intanto, oltre a una decina di vittime palestinesi per azioni israeliane nella striscia di Gaza, ieri sera un attacco a colpi di mortaio su una postazione UNIFIL al confine meridionale libanese ha causato la morte di un casco blu serbo e il ferimento di altri 2 soldati della forza di interposizione dell'ONU. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Negli Stati Uniti intanto la Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per il presidente Trump. La risoluzione tuttavia, adottata con 4 membri del partito repubblicano che si sono uniti ai democratici, è in gran parte simbolica, poiché il capo della Casa Bianca può porre il veto sul provvedimento se questo ottenesse anche l'approvazione del Senato. Timori per la centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina orientale sotto controllo russo. L'Agenzia internazionale per l'energia atomica riferisce del pesante attacco questa mattina alla centrale termoelettrica della città che rifornisce l'impianto nucleare. E sulla guerra in corso si distanziano le posizioni degli Stati Uniti da quelle dell'Europa e della NATO. Sentiamo Antonella Mazza Teruel.
3: È preoccupata Washington sul conflitto in Ucraina, lo spiega al Congresso americano il segretario di Stato statunitense. Mosca è sempre stata in grado di effettuare attacchi a lungo raggio, ma anche l'Ucraina è ormai diventata sempre più capace di colpire in profondità. Per questo, conclude Marco Rubio, è importante porre fine alla guerra perché è reale il rischio di un'escalation. In riferimento a quanto accaduto ieri mattina, droni ucraini sono riusciti a colpire una raffineria di petrolio e una base navale a San Pietroburgo poco prima dell'inizio del Forum Economico Internazionale nella città portuale sul Baltico, che vede la presenza di numerose delegazioni, compresi quest'anno gli Stati Uniti, in cui poco fa la Russia ha annunciato la sovranità finanziaria. Sull'attacco a San Pietroburgo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invece esultato ricevendo la visita del Consiglio dell'Alleanza Atlantica. Sempre ieri l'Europa ha dato il via all'adesione di Kiev nell'Unione mentre il conflitto prosegue. Droni russi nella notte hanno colpito Kherson mentre l'Ucraina ha attaccato la Crimea. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: E torniamo in Italia. La Camera approva la legge delega sul nucleare. Il testo passa ora al Senato. Noi sentiamo in diretta Augusto Cantelmi. Buongiorno.
4: Eccoci, buongiorno Antonella. Sì, via libera della Camera al disegno di legge per le delega sul ritorno dopo 40 anni al nucleare. Il provvedimento che poi passerà al Senato non permetterà ovviamente la costruzione di centrali nucleari domani mattina, quindi, ma consentirà al governo di mettere le basi per lo sviluppo nel futuro della cosiddetta energia nucleare sostenibile, con particolare riferimento alle tecnologie di nuova generazione e ai piccoli reattori modulari. Compatto alla maggioranza che ha votato a favore anche Azione di Calenda. Si astiene invece Italia Viva di Renzi. Critiche arrivano da PD, 5 Stelle e soprattutto da Verdi e Sinistra Italiana per Bonelli. Si sta scrivendo una pagina nera della storia repubblicana. Tema dell'energia che tiene vivo il dibattito politico dopo il via libera della Commissione Europea al meccanismo che accorda agli Stati una limitata flessibilità di bilancio per le spese legate alla transizione energetica all'interno della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. un risultato non scontato per l'Italia, anche se non risponde parzialmente o totalmente alle richieste di Roma allo spazio fiscale e di circa 14 miliardi in 3 anni, ma viene accordato per accelerare la transizione verde e l'indipendenza dai fossili. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Vittime della guerra per il controllo dei campi, questa è una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro, che indaga sulla morte dei 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino, un efferato omicidio che ha portato in carcere 2 pakistani. Le indagini puntano alla rete di caporali che controlla i braccianti sfruttandoli e costringendoli a orari da schiavi. Sentiamo il questore di Cosenza Antonio Borrelli.
5: L'evento è di una crudeltà inenarrabile. È un fatto assolutamente disumano, l'avete visto, perché l'avete visto tutti. Il fatto di aver dato una risposta in poco più di 3 ore significa che eravamo presenti sul territorio e che soprattutto è vero che avevamo acquisito vari filmati, però siamo non solo riusciti a identificarli compiutamente, però anche a rintracciarli nelle loro abitazioni e ad assicurarli alla giustizia. Questa è una soddisfazione davanti a una tristezza incredibile, perché quei 4 ragazzi, per come sono morti, hanno creato in noi, perché noi siamo tutti uomini, un vero e proprio shock.
1: Nuova tragedia sul lavoro questa mattina in Toscana. Un uomo di 34 anni, operaio di una ditta esterna, è morto mentre si trovava a lavoro in un'azienda di Rosignano Solvay, in provincia di Livorno. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava provvedendo alla sostituzione di una copertura in Eternit quando il tetto è crollato, facendolo precipitare al suolo. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso sul posto, anche il personale tecnico dell'ASL, per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Dopo il maltempo di ieri, oggi è il giorno della conta dei danni nelle regioni attraversate da piogge e vento. Il passaggio dell'anticiclone in arrivo nelle prossime ore ci regalerà però un weekend soleggiato. Sentiamo Marco Bergamaschi.
6: Nelle prossime ore le condizioni meteo sulla penisola resteranno instabili, con 2 fronti temporaleschi alle porte, anche se le condizioni miglioreranno da venerdì. Intanto a Roma è l'ora della conta dei danni provocati ieri dal violento passaggio di un tornado. Numerosi alberi sono caduti per strade, sulle auto, alcuni tetti sono stati scoperchiati. Interessati dalla tromba d'aria anche un distributore di benzina, un concessionario. Oggi ci sarà bassa pressione sul settentrione, già duramente colpito dal maltempo nei giorni scorsi, con un cielo molto nuvoloso. Si attende entro sera, per gli esperti, il passaggio di una nuova perturbazione che vedrà un peggioramento prima al nord-ovest e poi al nord-est, con nubi fragili e temporali. Domani instabilità anche sul centro, con qualche temporale al nord, soprattutto sul Triveneto. Da venerdì, appunto, nel weekend tornerà invece il bel tempo. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Sabato Papa Leone parte per il suo viaggio in Spagna. L'ultima tappa sarà uno dei luoghi drammaticamente più segnato dalle migrazioni, cioè le Isole Canarie. Sentiamo Paolo Fucili.
7: Per i turisti è un paradiso, per i migranti la speranza di futuro dopo la disperazione che fa loro sfidare la morte fra le onde dell'oceano. L'arcipelago spagnolo delle Canarie aspetta ormai con impazienza che il primo papa della storia metta piede qui. Sarà Leone in partenza per la Spagna dopodomani e in arrivo a Gran Canaria venerdì prossimo, per vedere di persona l'approdo di una delle più letali rotte migratorie del mondo e rendere omaggio ai tanti morti in mare, addirittura 10.000 solo in un anno, il 2024, nel breve ma pericoloso braccio di mare fra Canarie e Africa nord-occidentale. Scenario dell'evento più atteso sarà il molo della vergogna di Arghineguín, per incontrare i migranti, deporre in mare una corona di fiori, benedire una croce fatta di rottami di barche. E già un'altra isola attende il Papa il 4 luglio, Lampedusa, fra Sicilia e Africa, altro approdo di viaggi che spesso diventano stragi. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: È iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncina, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex compagno, il cui cadavere è stato poi profanato nella tomba del cimitero di Strozza. Il 53enne è imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà. Rischia la condanna all'ergastolo. È morta all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marianne Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi film Persepolis. Questa era l'ultima notizia, grazie a Roberto Damiate in regia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Antonella Mitolo, una buona giornata.
8: Radio Icaro. La musica continua.

0: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
1: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Ed ora i nostri esperti in musica hanno preparato

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
5: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
5: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
7: Su Radio Icaro, solo grandi successi in pausa pranzo.

0: Edoardo.
1: In Blu 2000 News.
2: Pomeriggio da Pirachille, Dolfini. In Medio Oriente non si fermano i combattimenti nonostante l'annuncio ieri del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra Israele e Libano, un accordo però bocciato da Hezbollah. Tra le vittime degli ultimi attacchi anche un casco blu serbo della missione UNIFIL. Un'altra guerra, quella in Ucraina, timori per la centrale nucleare di Zaporizhzhia ormai sotto il controllo russo, pesante attacco stamani alla centrale termoelettrica della città che rifornisce l'impianto nucleare. Intanto sulla guerra si distanziano sempre di più le posizioni di Stati Uniti, Europa e NATO.
3: È preoccupata Washington sul conflitto in Ucraina, lo spiega al Congresso americano il segretario di Stato statunitense. Mosca è sempre stata in grado di effettuare attacchi a lungo raggio, ma anche l'Ucraina è ormai diventata sempre più capace di colpire in profondità. Per questo, conclude Marco Rubio, è importante porre fine alla guerra perché è reale il rischio di un'escalation. In riferimento a quanto accaduto ieri mattina, droni ucraini sono riusciti a colpire una raffineria di petrolio e una base navale a San Pietroburgo poco prima dell'inizio del Forum Economico Internazionale nella città portoghese sul Baltico, che vede la presenza di numerose delegazioni, compresi quest'anno gli Stati Uniti, in cui poco fa la Russia ha annunciato la sovranità finanziaria. Sull'attacco a San Pietroburgo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invece esultato ricevendo la visita del Consiglio dell'Alleanza Atlantica. Sempre ieri l'Europa ha dato il via all'adesione di Kiev nell'Unione mentre il conflitto prosegue. Droni russi nella notte hanno colpito Kherson mentre l'Ucraina ha attaccato la Crimea. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
2: Da sabato Papa Leone sarà in Spagna per il suo viaggio apostolico, ultima tappa alle Canarie, luogo di turismo ma anche drammaticamente segnato dalle migrazioni.
4: L'arcipelago spagnolo delle Canarie aspetta ormai con impazienza che il primo Papa della storia metta piede qui. Sarà Leone in partenza per la Spagna dopodomani e in arrivo a Gran Canaria venerdì prossimo per vedere di persona l'approdo di una delle più letali rotte migratorie del mondo e rendere omaggio ai tanti morti in mare, addirittura 10.000 solo in un anno, il 2024, nel breve ma pericoloso braccio di mare fra Canarie e Africa nord-occidentale. Scenario dell'evento più atteso sarà il molo della vergogna di Arghineguín per incontrare i migranti, deporre in mare una corona di fiori, benedire una croce fatta di rottami di barche. E già un'altra isola attende il Papa il 4 luglio, Lampedusa, fra Sicilia e Africa, altro approdo di viaggi che spesso diventano stragi. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna lo 0,06% a quota 75 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati, pronti per ripartire anche oggi, ma dall'America. America del 1937, no? Categoria anniversari strampalati che piacciono solo a noi. Stati Uniti, Oklahoma City, 4 giugno di 89 anni fa. Immaginatevi, fuori fa caldo come oggi, il paese che non è ancora tornato proprio a pieno regime dopo la famosa, no, crisi del 1929 e la Grande Depressione, ma stava per succedere comunque qualcosa che avrebbe lasciato un segno evidente. C'è questo tizio che è il proprietario dei supermercati Humpty Dumpty, no? Ed è un uomo pratico, insomma, uno che osserva, no? E davanti agli occhi si ripete sempre la stessa scena, cioè le donne entrano, prendono il classico cestino, che all'epoca era di metallo, e iniziano a riempirlo. Viene fuori che c'è proprio un limite fisico a quello che possono comprare, per cui quando il cestino diventa troppo pesante, la spesa finisce. Vanno alla cassa, pagano ed escono. Ed è lì che arriva l'intuizione, no? Se le mani sono occupate, il portafoglio si chiude. Quindi, se è così facile, basta trovare il modo per liberarle, quelle mani, no? Basta progettare la macchina da consumo più efficiente del secolo. Un alleato per compratori, un sostegno, un conforto, qualcosa che potesse assistere, no? Quindi questo tizio prende una sedia di legno da ufficio, ci mette le rotelle sotto, ci appoggia sopra due cestini della spesa, grezzo, brutto da vedere, ma la logica è giusta, no? Il primo prototipo di carrello della spesa. Debutto ufficiale appunto oggi, 4 giugno del 1937, no? Questa è la data della rivoluzione. E questo tizio si immaginava persone entusiaste, le casse che scoppiano, invece niente, il vuoto, flop totale. Perché la tecnologia e l'innovazione devono sempre fare i conti con quell'elemento incredibilmente complicato che è l'essere umano, no? E il costume di quegli anni, siamo negli anni 30, è un muro d'acciaio. Cioè, gli uomini entrano, guardano quello sgorbio con le ruote e lo rifiutano, sdegnati, no? Come se fosse proprio un insulto alla virilità. Cioè, mica mi servirà un passeggino per portare la spesa, la faccio io da solo con le mie mani. E le donne pure guardano a quell'attrezzo con sospetto, no? Come fosse una minaccia alla loro efficienza domestica. E il risultato è che sti carrelli rimangono fermi lì a prendere polvere all'ingresso. Ecco perché il passo avanti è stato capire che per cambiare le abitudini bisognava cambiare la percezione. E in pieno spirito americano, poi non è un caso, no? Se da noi in Italia si dice americanata per dire una cosa proprio esagerata, no? Eccessiva. Insomma, questo tizio si chiamava Goldman, questo che si è inventato il primo prototipo di carrello della spesa e se l'ha visto bocciare dai suoi clienti che non lo usavano, decide di assumere dei figuranti, capito? Uomini baldanzosi, donne eleganti, giovani madri, e li paga per camminare tutto il giorno avanti e indietro in questi negozi a spingere carrelli, no? Facendo finta di fare spesa, sorridendo, riempiendoli all'inverosimile, e mette una hostess all'ingresso che invita i clienti a usare, vedi, tutti lo usano, è l'ultima moda, capito? E questa psicologia sociale fa il suo miracolo, l'effetto gregge si chiama, no? Funziona, si potrebbe chiamare conformismo, amplificazione sociale, fatto sta che in poco tempo quella diffidenza che dicevamo prima di uomini e di donne crolla e spingere un carrello della spesa diventa uno status symbol, il segno di una spesa moderna, no? Abbondante. Poi da lì in avanti succede qualcosa di più grande del carrello stesso, che cambia il modo di comprare. Le corsie si allargano, i supermercati diventano ipermercati, la spesa diventa un'esperienza proprio di abbondanza, no? Il carrello non è più un aiuto, non è più un supporto, è proprio un invito a prendere di più, a riempire, a esplorare, a comprare cose nuove. Il simbolo perfetto della società dei consumi che sarebbe arrivata di lì a poco, insomma, no? Quella dove il benessere si misura anche in base ai litri di latte e alle scatole di cereali. I negozi hanno allargato le corsie per far passare i carrelli. Le casse sono diventate come oggi un po' delle barriere, no? E tutta la catena di distribuzione della filiera del mangiare ha dovuto accelerare per riempire quei volumi che prima erano semplicemente impensabili, insomma, per due braccia di una persona, due braccia umane, insomma. Oggi lo diamo per scontato, è il carrello della spesa, un elemento di arredo urbano, no? Che ormai è invisibile proprio, abbandonato nei parcheggi con l'euro che non te lo trovi mai in tasca quando ti serve. Ed è interessante pensare a come è arrivato fino a noi, figlio di un'intuizione sul comportamento umano e di una messa in scena proprio clamorosa e ostinata, però, che ha ridisegnato i consumi, ma proprio di tutto il mondo, a partire dal 4 giugno del 1937. Tutto qui. Le parole di In Blu 2000, oggi con Daniele Paggi in regia. Siamo pronti a partire. Con gli occhi

0: Francesco.
1: Maria Antonietta e Colombre, mi piace tantissimo che siano una coppia anche nella vita, oltre che artisticamente. Senza vestiti nel pomeriggio di In Blue 2000. C'è, sì, un po' di tecnologia pure ogni tanto, no? Perché tecnologia spesso fa rima proprio con progresso, a volte fa rima anche con stupidità, ma cioè, immaginatevi, visto che ci avviciniamo alle vacanze, no? L'aereo che decolla, al solito brusio dei passeggeri, la dimostrazione di sicurezza, che sia una vacanza o un weekend lungo, è sempre l'inizio di qualcosa di bello. Apro, chiudo parentesi, la versione del sabato e in replica la domenica di questo programma, versione weekend, ci porta proprio a scoprire angoli d'Italia che vale la pena recuperare. Comunque, fino a quando è tutto bello, fino a quando qualcosa all'improvviso non si inceppa. E non parlo di guasti, no? Di uno sciopero o magari di una turbolenza in quota, perché a volte i problemi vengono fuori da cose, sai, a cui non hai proprio mai pensato. Quei dettagli minuscoli al limite del ridicolo, tipo il nome di un aggeggio Bluetooth. È successo qualche giorno fa su un volo United diretto da Newark a Palma de Mallorca, no? A metà dell'Atlantico, il comandante annuncia che tornavano indietro, senza spiegare subito il perché, però il tono era di chi aveva perso la pazienza, no? Poi è venuto fuori che qualcuno a bordo aveva un dispositivo che si chiamava bomba, che è il tipo di parola che in un aeroporto americano non è mai una buona idea pronunciare, no? Figuriamoci farla apparire su uno schermo. Quindi la storia è venuta fuori, raccontata dai passeggeri su Reddit, insomma su TikTok, surreale sicuramente, perché il personale di bordo ha trovato un dispositivo Bluetooth chiamato appunto bomba. Ha chiesto a tutti di spegnere telefoni, cuffie, casse portatili, perché magari ci sta, no? Che qualcuno ha scelto un nome particolare per evitare scocciature. A casa mia, per esempio, la rete wifi si chiama tipo polizia. Vabbè, comunque, tutti spengono, tranne questo ragazzo, che probabilmente pensava di essere il più spiritoso, no? Quando ha chiamato bomb la sua cassa. Sai, quelle cose che magari fai così e poi ti dimentichi, anche perché poi si connette da sola, cioè, che vuoi che sia. Se non fosse che al ritorno in aeroporto negli Stati Uniti a Newark c'erano gli agenti federali che lo aspettavano. Negli Stati Uniti la sicurezza degli aeroporti è una faccenda particolarmente seria. Quindi l'aereo è rimasto fermo sulla pista dopo l'atterraggio, gli agenti sono saliti a controllare la cabina, la stiva, hanno ritirato i dispositivi dei passeggeri prima di farli evacuare uno a uno. Chi voleva ripartire avrebbe dovuto fare i controlli di sicurezza da capo. La serata, che doveva essere, come dire, tranquilla, si è trasformata in un piccolo incubo per 200 persone. E il comandante, in questo video ripreso da un passeggero, non usa, no, giri di parole, parla proprio di stupidità, di uno scherzo non divertente e come dargli torto, no? Perché poi non è nemmeno la prima volta che succede una cosa del genere. Già nel 2014 un passeggero aveva chiamato il suo hotspot bomba a bordo, oppure la bomba è su questo sedile, anche lì l'hanno arrestato subito. Più di recente, un volo KLM da Malaga ad Amsterdam è rimasto bloccato per ore per un hotspot che si chiamava l'Akbar, cioè una bomba a bordo, cioè evacuati, perquisiti, tutto in ritardo. Ed è un fenomeno che si ripete, che racconta anche il nostro rapporto con la tecnologia, se vogliamo, visto che abbiamo in tasca dispositivi che possono farci comunicare con mezzo mondo, ma li usiamo spesso e volentieri come fossero dei giocattoli, anche in quei contesti dove un dettaglio piccolo conta, no? Un nome, una notifica, un hotspot lacciato acceso che possono far scattare protocolli che sono pensati per minacce reali, non per scherzi, no? da persone annoiate, insomma. Quindi la Federal Aviation Administration americana registra centinaia di episodi di comportamenti indisciplinati a bordo ogni anno. Poi non tutti finiscono con un aereo che torna indietro, però il trend è questo, no? Basta poco per trasformare un volo di routine in un caso di sicurezza, capito? E allora la morale, se proprio dobbiamo tirarne fuori una, è che quando si vola meglio evitare, con la creatività sopra le righe. E il Bluetooth non è il posto giusto per esercitare l'ironia. Tutto qui, perché poi tra cabine pressurizzate, protocolli antiterrorismo, diciamo che certe parole tipo bomba non fanno ridere nessuno e possono riportare tutti a terra molto prima del previsto. Le parole di In Blue 2000.

100 milioni di dollari entro la fine dei mondiali per dare ai bambini di tutto il mondo l'accesso a un'istruzione di qualità e opportunità legate al mondo del calcio. Vediamo come va a finire.

Prima c'è stato l'evento di celebrazione dei primi 30 anni dei Subsonica Celli su Torino 96-26. Adesso il conto alla rovescia, poi il disco nuovo Terre Rare. Adesso il conto alla rovescia per il tour, per vederli dal vivo i Subsonica a partire dal 26 giugno prossimo da Padova. Ma c'è tutta un'estate per cantare insieme a loro. Le parole di Blu 2000, ora con Enya.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: E non abbiamo bisogno di parole.
0: Con Marco Parce. Disco In Blu 2000. 2000. 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Pazzi Stupidi Ragazzi di Raff.

Raffa è uno di quelli per cui il tempo sembra scorrere in un altro modo, a un'altra velocità. L'anima elettropop gli appartiene fin dai tempi di Self Control, che è stato un esordio coi fiocchi. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite era Pazzi Stupidi Ragazzi di Raffa, disco in blu 2000 della settimana.

Analogo, i Red Hot Chili Peppers, si parla di 300 milioni di dollari, dollaro più, dollaro meno, e si stima che ogni anno quelle canzoni lì valgano tipo 26 milioni di dollari di ricavi. Si parla di milioni di dollari come fossero noccioline, veramente. Le parole di Blue 2000, ora con Gianluca Grignani, 1995.

Questa è la punta dell'iceberg, questa è Lucio Corsi. A Sanremo, lui 10 anni fa aveva scritto un disco sugli animali selvatici tipici della Maremma. Lui è cresciuto in un podere di campagna e ha registrato con le finestre aperte, per cui si sentono le cicale durante il giorno e i grilli durante la notte. Bestiario musicale, se volete andare a cercare.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Le mie parole sono capriole, palle di neve al sole, razzi incandescenti prima di scoppiare.
0: Con Marco Parci.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
4: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
5: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
6: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
7: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
8: Attenzione, tutti in studio.
7: È pronto Giacomo?
9: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
7: Un nuovo inizio per tutti noi.
10: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
7: TV 2000, dalla parte giusta.

0: In Blu 2000 News.
1: Pomeriggio, rapire a chi le dolfini in Medio Oriente non si ferma nei combattimenti nonostante l'annuncio ieri del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra Israele e Libano, accordo però bocciato da Hezbollah che lo definisce una sconfitta. Tra le vittime di ieri gli ultimi attacchi anche un casco blu serbo della missione UNIFIL.
2: Il Dipartimento di Stato americano spiega che la tregua tra Libano e Israele è subordinata alla cessazione degli attacchi contro località israeliane da parte di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i membri dell'organizzazione sciita dal settore meridionale del fiume Litani. Ma stamane, con una dichiarazione ufficiale ripresa da Sky News, il gruppo militante islamico afferma di aver informato ufficialmente il presidente libanese Aoun del proprio rifiuto dell'accordo, insistendo sul fatto che qualsiasi intesa accettabile debba iniziare col totale ritiro di Israele da tutto il territorio libanese. Intanto, oltre a una decina di vittime palestinesi per azioni israeliane nella striscia di Gaza, ieri sera un attacco a colpi di mortaio su una postazione UNIFIL al confine meridionale libanese ha causato la morte di un casco blu serbo e il ferimento di altri due soldati della forza di interposizione dell'ONU. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, timori per la centrale nucleare di Zaporizhzhia ormai sotto controllo russo, l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica riferisce di un pesante attacco stamani alla centrale termoelettrica della città che fornisce l'impianto nucleare. Soddisfazione per l'approvazione della legge delega sul nucleare, intanto in Italia con la maggioranza hanno votato anche esponenti dell'opposizione.
3: Il provvedimento che poi passerà al Senato non permetterà ovviamente la costruzione di centrali nucleari domani mattina, quindi, ma consentirà al governo di mettere le basi per lo sviluppo nel futuro della cosiddetta energia nucleare sostenibile, con particolare riferimento alle tecnologie di nuova generazione e ai piccoli reattori modulari. Compatto alla maggioranza che ha votato a favore anche Azione di Calenda. Si astiene invece Italia Viva di Renzi. Critiche arrivano da PD, 5 Stelle, soprattutto da Verdi e Sinistra Italiana. Tema dell'energia che tiene vivo il dibattito politico dopo il via libera della Commissione Europea al meccanismo che accorda agli Stati una limitata flessibilità di bilancio per le spese legate alla transizione energetica all'interno della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Un risultato non scontato per l'Italia, anche se non risponde parzialmente o solamente alle richieste di Roma allo spazio fiscale e di circa 14 miliardi in 3 anni, ma viene accordato per accelerare la transizione verde da Palazzo Chigi Augusto Cantelli.
1: Il GIT del Tribunale di Firenze ha disposto la archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 93. Mancano elementi di rapporti diretti di Silvio Berlusconi con Cosa Nostra e dunque anche del suo collaboratore. Soddisfazione dei figli dell'ex premier, la giustizia resta un'emergenza, commenta Marina Berlusconi. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari e FTSE MIB guadagna lo 0,15%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Doors, così si intitola, Noah Kahan. No, stavo pensando al collegamento, no? Le porte, capito, sì, della conoscenza, le porte della percezione, e lì siamo Aldous Huxley, un altro mondo quello, no? Le porte della tecnologia, che spesso e volentieri passano da un motore di ricerca. Dico motore di ricerca, Google è la prima cosa che viene in mente, no? Addirittura che si dice googolare, nel senso proprio di cercare. Però, giro lungo per dire che da oggi, giovedì 4 giugno, tutti i computer del Parlamento europeo non usano più Google come motore di ricerca predefinito. Dice, quale prendono? Quant, che è stato sviluppato da un'azienda francese nel 2013. Adesso non ho trovato comunicazioni ufficiali su questo passaggio, però non è, come dire, il tipo di cambiamento che richiede, no, una conferenza stampa, insomma una comunicazione ufficiale. Il Post Online, il giornale Il Post Online, cita una mail mandata da alcuni funzionari dove si dice che questa decisione di cambiare è in linea con l'impegno del Parlamento a favore della sovranità digitale e della protezione dei dati personali degli utenti. Quindi Quant come punto di partenza, perché è europeo fondamentalmente. Poi non sarà l'unico motore di ricerca permesso, nel senso che tu, utente dei computer del Parlamento europeo, potrai comunque utilizzare quello che, ne so, che ti piace di più. Insomma, si possono modificare, ecco, le impostazioni predefinite, però come base ci sarà questo Quant, se volete qwant.com. Da alcuni mesi in realtà in Europa si sta discutendo di come ridurre la dipendenza dalla tecnologia degli Stati Uniti, che poi alla fine sì, stai bene a dire che gli italiani sono stati pionieri, hanno inventato, vero, tutto quanto, ma quelli che l'hanno messo a sistema e, come dire, l'hanno trasformato in un qualcosa di necessario, indispensabile per tutti noi, sono gli americani, c'è poco da girarci intorno. Questa però della ridurre la dipendenza dalla tecnologia statunitense è un'esigenza diventata sempre più centrale, visto anche l'atteggiamento, come dire, imprevedibile del presidente degli Stati Uniti nei confronti dell'Unione Europea. Tra l'altro, qualche giorno fa la Commissione europea ha presentato lo European Technological Sovereignty Package, cioè una serie di proposte per rafforzare la capacità europea nei settori dei semiconduttori, dell'intelligenza artificiale e della tecnologia del cloud, che sembrano cose lontanissime ma forse ci appartengono molto più di quanto non possa sembrare. Comunque, se volete curiosare, Quant è un motore di ricerca pensato per evitare il tracciamento degli utenti o la raccolta dei dati personali, diversamente da come fa Google, no? È la stessa cosa che fa DuckDuckGo. Ne abbiamo parlato pure qualche giorno fa, con la differenza che DuckDuckGo è americano, Quant è un progetto europeo che parte direttamente dalla Francia. In questi anni, tra l'altro, Google, per dire, è stata multata in più occasioni dalle autorità europee per abuso di posizione dominante, significherà qualcosa, ma è un argomento su cui torneremo ancora. Le parole di Blue 2000, seconda ora insieme, ripartiamo dai Pooh.

ci accompagna nel mondo di Lumiero, cantautore di Milano, della zona di Barona, che conosceremo giorno dopo giorno, perché oggi andiamo via, insomma. Ringraziando Daniele Paggi per la regia, ci prepariamo per tornare domani comunque, se volete, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: Buon pomeriggio, bentornati a Territorio Parla. Oggi andiamo in Umbria, Radio Gente Umbra, Maria Tripepi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Federica e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: Con te parliamo di un'iniziativa per mettere insieme genitori, educatori e quanti comunque si occupano di giovani, di ragazzi, soprattutto di adolescenti, proprio per studiare insieme anche dei modi di comportamento, insomma di modi di essere con le sfide di oggi, quelle più legate a lo sentiamo anche dalle cronache, Maria, insomma episodi di bullismo, episodi di violenza, insomma l'adolescenza sappiamo che è già un periodo delicato. Oggi poi i social imperversano, c'è anche l'intelligenza artificiale. Allora dici di più, Maria.
1: Sì, esatto, è un progetto sull'emergenza educativa, cioè interrogarsi e riflettere su quella che è l'emergenza educativa alla luce appunto anche dei vari elementi che hai già fornito tu. E con questo obiettivo l'associazione Cana Libera Tutti, che è un'associazione di Foligno, ha promosso qui in città un ciclo di 7 incontri dal titolo Passo dopo passo. Come hai ben detto, si rivolge a genitori e in generale alla comunità educante, quindi a tutti coloro che quotidianamente si confrontano, hanno a che fare appunto con i ragazzi. E l'iniziativa è proprio quella di sostenere i più giovani che, come hai ben detto, insomma, hanno tante fragilità, ma più in generale anche le famiglie che rischiano in qualche modo anche di subire un po' i contraccolpi di questa difficoltà di dialogo intergenerazionale. Quindi nel corso di questi incontri sono stati trattati vari temi, dai conflitti con i più piccoli appunto alla gestione dell'adolescenza, dal ruolo di genitori quello che succede quotidianamente appunto con episodi di bullismo e appunto anche all'intelligenza artificiale. Si cerca in questo modo di facilitare di avvicinare genitori o comunque adulti e ragazzi.
0: Voi avete intervistato Francesco Valentini, psicologo e presidente appunto dell'associazione Tana Libera Tutti, sentiamolo.
2: L'obiettivo non era dare risposte, ma l'obiettivo è porci delle domande, prima di tutto. Rispetto a questo si attivavano i laboratori. Laboratori che chiaramente erano tutti laboratori organizzati in sottogruppi, dove si facevano dei lavori, dalla scrittura creativa all'immaginazione, al disegno, proprio per sensibilizzare soprattutto non tanto l'aspetto, come si dice, in gergo normativo, ma quello più creativo del genitore, cioè metterlo un attimino. Infatti c'è stato, per esempio, uno era su una fantasia pirata, abbiamo cercato di riportarli alla loro adolescenza e come in qualche modo poter ricongiungere quell'adolescente che poi permette anche di averci un dialogo con i propri figli. Quello che io ho cercato di fare è coinvolgerli nel confronto e cercare attraverso le loro parole, delle domande e pensare chiaramente quello che abbiamo di fronte e come reagire, visto che i tempi cambiano. Quindi qual è il ruolo del genitore, ma qual è anche il ruolo dei figli?
0: Ecco, bella domanda, qual è anche il ruolo dei figli? Non abbiamo nominato gli insegnanti, non sono compresi in questo percorso.
1: Gli educatori in generale, quindi di preciso, ecco, non so se sono state coinvolte anche le scuole, perché si parla di educatori in generale, quindi
0: certo.
1: Questo è una domanda alla quale non si può rispondere.
0: No, nel senso che ovviamente gli insegnanti anche hanno a che fare tutti i giorni con i ragazzi nell'età della crescita. Tra l'altro hanno organizzato anche qualche altra cosa proprio grazie a questo corso, Maria?
1: Sì, perché come spiegava bene il dottor Valentini, è stato un approccio un po' artistico quello utilizzato, si è lavorato molto con le fiabe e l'idea è quello di dare uno sviluppo al progetto lavorando attraverso un'iniziativa di teatro sociale, quindi portare in qualche modo in scena l'esito di questo ciclo di incontri e tra l'altro insomma c'è anche la volontà di realizzare un libro. E questa alla luce insomma anche dell'ampia partecipazione che il percorso ha ottenuto, coinvolgendo insomma numerose coppie di genitori che quotidianamente insomma hanno a che fare con questi ragazzi adolescenti e che hanno deciso di interrogarsi e quindi di fermarsi un attimo e capire come poter in qualche modo avvicinarsi ai loro figli.
0: E questo è veramente molto positivo che tante persone abbiano abbiano percorso appunto il passo dopo passo. Sentiamolo ancora Francesco Valentini.
2: Da questo progetto il nostro, c'eravamo già dati degli obiettivi, doveva nascere una piccola commedia, un teatro sociale che in qualche modo parlasse di quello che abbiamo trattato in questi 7 incontri, e già stiamo iniziando a scrivere sceneggiature, le battute, tutto quanto per poterlo portare sia alla città e, se ci riusciamo, anche qualcosa nelle scuole, quindi attraverso il teatro sociale poter parlare di quella che è una realtà ormai diventata un po' conflittuale, non so più cosa fare, non più. Ecco, vorremmo trasferire il tutto attraverso una piccola commedia. Tutto questo poi ci vedrà, anche questo lo stiamo già iniziando, la stesura di un piccolo libro come esperienza fatta in queste, sia col teatro che con questi incontri.
0: Infatti dice, dalla gestione dei no fino all'immedesimazione reciproca, perché esatto, poi uno si dimentica com'era stato.
1: Esattamente, infatti spiegava proprio lo psicologo, il presidente dell'associazione, che ha trascinato in qualche modo i genitori a vestire nuovamente
0: i panni
1: quando erano
0: dei figli,
1: adolescenti,
0: di quando erano figli loro. E questo penso che sia una cosa interessantissima, la sentiremo oggi, è tutta una parte di accoglienza e di inclusione. Maria, nella terza parte la radio di Saronno parlerà di questa iniziativa che è stata dell'Università Cattolica e quindi fatta un po' dappertutto e che si chiama Mettiti nei miei panni, e in questo caso riguarda la disabilità, però anche qui Mettiti nei miei panni riguarda anche genitori e figli, insomma è un metodo che funziona.
1: A quanto pare sì.
0: Maria, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi e buon proseguimento.
0: E noi adesso andiamo a Brindisi, Radio Frate Sole, Alessandro Nardelli è collegato con noi. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, Federica.
0: Allora, anche con te parliamo di un'esperienza, in questo caso veramente di accoglienza, dedicata ai bambini con problemi, riabilitazione infantile, una cosa che ha anche un carattere scientifico e non solo sociale, La Nostra Famiglia, che compie 80 anni e per questo ne parliamo. Alessandro.
3: Allora, sì, sicuramente 80 anni sono tanti, una grandissima esperienza che comunque continua, e continua con grandissimo successo in più sedi. Per quanto riguarda noi in Puglia abbiamo la sede di Brindisi e soprattutto la sede di Ostuni, che è quella chiave dove tutto si svolge qui da noi. È molto, diciamo, un evento che comunque ha segna il passo di un'esperienza che continua ed è fondamentale per il territorio, perché si parla di ragazzi con disabilità anche grave.
0: Sì.
3: ed è diciamo un punto di riferimento, ecco, mettiamola così.
0: Un punto di riferimento, dicevamo prima, anche proprio a carattere scientifico. Infatti in Puglia c'è il polo ospedaliero scientifico di neuroriabilitazione di Brindisi, per cui è un qualche cosa di completo che guarda questi bambini da tanti punti di vista.
3: Assolutamente.
0: E voi avete intervistato Maria Grazia Bacco, che è direttore generale regionale della Nostra Famiglia. Sentiamo.
3: Sì.
4: E noi oggi siamo qui per fare festa, una festa di compleanno. 80 anni di attività, di servizio, di accoglienza, 70 questa sede è presente sul territorio pugliese. Perché facciamo festa oggi? Intanto perché il nostro fondatore ci ha sempre detto che è bene fare il bene, che è importante farlo, e oggi abbiamo fatto una grande festa in tutte le sedi della Nostra Famiglia, festeggiando proprio i bambini che 80 anni fa per la prima volta sono stati accolti nella nostra sede di Vedano Lona. La Nostra Famiglia è presente nel territorio pugliese con 3 centri di riabilitazione, un polo ospedaliero scientifico, e cerchiamo di coniugare scienza e carità per il bene dei bambini e delle loro famiglie. Certo, non tutte le patologie, non tutte le difficoltà si risolvono, però è importante cercare il miglioramento delle condizioni di vita, il progetto inclusivo, un nuovo progetto di vita che consente di superare il limite e di trovare comunque la gioia nell'attività che vengono svolte. Questo è un po' il nostro nostro impegno, la nostra missione, e cerchiamo di portarlo avanti con impegno e sacrificio, grazie anche alla collaborazione di tanti operatori, di tanti medici, di tanti esperti che da tempo condividono non solo i principi di abilitativi e scientifici, ma soprattutto l'ideale di mettere il bambino al centro. Questo è il nostro servizio.
0: Dicevamo prima che insomma a tante realtà, 28 centri in Italia, e nell'ultimo anno, solo nell'ultimo anno, sono state accolte 23.257 persone, più di 2.000 in Puglia. È molto, quindi, che cosa ha di particolare che attira, oltre alla preparazione abbiamo capito, che però attira chi si rivolge alla nostra famiglia, Alessandro?
3: Sicuramente, come dicevi tu, la competenza, la preparazione, ma anche il fattore umano, quello che viene chiamato empatia, che comunque è il fulcro dove tutto gira, perché uno può essere bravo, competente, però se non c'è l'empatia, ecco, manca anche lo spirito che porta poi a rivolgersi alla nostra famiglia.
0: Beh, tante persone, tra l'altro vedevo che c'è questo approccio ovviamente riabilitativo territoriale alternativo all'ospedalizzazione, quindi certo, molti bambini restano anche lì per parecchio tempo.
3: Sì, certo, rimangono lì perché è un'alternativa all'ospedalizzazione che oramai è un qualcosa di superato, ecco. Ci sono questi centri territoriali che accolgono, ecco,
0: certo,
3: cosa che magari l'ospedalizzazione può fare meno.
0: Beh, tutto un altro tipo di accoglienza. Voi avete sentito anche Luisa Minolli, che è presidente della nostra famiglia, sentiamola.
3: Sì.
5: 80 anni è un anniversario importante per la nostra associazione, che proprio il 28 maggio del 1946 iniziava la sua attività con le bambine e i bambini con disabilità. Celebrarli vuol dire ricordare come l'associazione ha contribuito a dare dignità alle persone con disabilità e alla scienza della riabilitazione per il nostro paese. Noi nasciamo da una intuizione di carità e abbiamo messo scienza e tecnica al servizio di questa carità. Oggi l'associazione conta 28 sedi in Italia ed è presente in 6 regioni e ha un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Per noi l'impegno è quello di fare sì che ogni bambino e ogni bambina con disabilità possa realizzare il proprio progetto di vita e ogni famiglia possa, attraverso l'attività che noi svolgiamo, migliorare la sua qualità di vita.
0: E allora, Alessandro, veramente una bella realtà e noi ti ringraziamo per avercela raccontata.
3: Bene, grazie a voi. Alla prossima.
0: E noi adesso andiamo a Saronno, Radio Orizzonti in Blu. Massimo Tallarini è collegato con noi. Buon pomeriggio, Massimo.
6: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e a te, Federica.
0: Allora, oggi dicevo che è una puntata in cui ogni cosa si lega con l'altra, con te e insieme adesso all'ospite che sta per arrivare. Parliamo dell'iniziativa dell'Università Cattolica che si chiama Mettiti nei miei panni. Massimo.
6: Sì, è un servizio che viene erogato, un progetto che viene erogato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore all'interno dei servizi per l'inclusione, cioè nelle diverse sedi dell'Università Cattolica nei mesi di aprile e maggio, sì, in alcune date fissate, è stato possibile e è possibile ogni anno vivere dei percorsi interattivi in modo da entrare attraverso delle simulazioni, dei laboratori sensoriali, delle sperimentazioni nei panni di persone con disabilità o con difficoltà, in modo da capire dal loro punto di vista che cosa si vive.
0: Ecco che è la cosa migliore, dicevamo prima per il teatro sociale, non so se l'avevi sentito all'inizio della trasmissione con Radio Gente Umbra, che si scambiano i ruoli genitori e figli per ricordarsi come si era quando si era adolescenti, Massimo. In questo caso, per capire come vive un disabile, bisogna mettersi nei suoi panni.
6: Questa è un'esperienza che a Milano è già ben presente, sì, all'Istituto dei Ciechi, attraverso, sì, l'esperienza dei dialoghi al buio, dove proprio si può entrare in stanze completamente buie, sì, e farsi guidare da un tutor che è non vedente. E questa è un'esperienza molto bella. Ecco, l'Università Cattolica ha preso spunto anche da questo proprio per fornire un progetto che aiuti gli studenti a essere guidati da altri studenti.
0: E allora ci ha raggiunto telefonicamente il professore Luigi D'Alonso, referente per l'inclusione dell'Università Cattolica. Buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito.
0: Allora, abbiamo introdotto un po' l'argomento, Massimo ci ha detto già qualcosa, lei ci dica intanto come è nato.
7: Ma è nato nel 2011, perché noi abbiamo un servizio cosiddetto per l'inclusione che aiuta i ragazzi con certificazione, con disabilità, con DSA nel loro percorso didattico. E quindi ci siamo resi conto che per parlare di inclusione occorre veramente però lavorare molto anche con le persone che non hanno disabilità.
0: Sì.
7: E quindi questo progetto è nato appunto per far capire alle persone che non hanno disabilità cosa vuol dire avere accanto un compagno che ha delle difficoltà più o meno gravi o più o meno evidenti.
0: Ecco, e come funziona questo mettiti nei miei panni?
7: Funziona praticamente, abbiamo ideato dei percorsi interattivi, attività di role taking guidati da tutor con disabilità ed esperti volontari. Quindi abbiamo delle simulazioni per far vivere in prima persona le limitazioni funzionali, motorie o visive o sensoriali, e per fare delle sperimentazioni con delle tecnologie accessibili, insomma. Abbiamo anche poi un laboratorio sensorale per esplorare le limitazioni funzionali uditive. E quindi abbiamo proprio una bella festa di vita, di relazioni. Davvero molto bello.
0: Ecco, che effetto sortisce nei cosiddetti normodotati fare tutto questo tipo di esperienze? Ormai avrete dei riscontri, visto che sono tanti anni che lo fate.
7: Sì, abbiamo sempre più persone che accedono volontariamente a questi percorsi, che si mettono in gioco personalmente, e questi ragazzi al termine ci danno anche le loro valutazioni, insomma. E le valutazioni sono veramente, veramente molto, ma molto positive, perché riescono davvero a comprendere come la vita ha donato loro tanto.
0: Questo sicuramente. E poi, secondo lei, insomma, secondo anche il vostro osservatorio, cambiano un po' i comportamenti?
7: Certo che cambiano, perché quando tu ti metti nei panni dell'altro già riconosci l'altro, e in questo incontro di volti e di esperienze e di fisicità, insomma, la vita cambia, la vita cambia radicalmente.
0: E invece non c'entra, diciamo, con l'iniziativa, ma adesso parlando di persone ovviamente che vengono all'università e hanno delle disabilità, mi è venuto l'interesse. Queste persone riescono a fare l'università, diciamo, in tempi e modi canonici?
7: Beh, come dipende molto dalle difficoltà che hanno, dipende molto dalle difficoltà, naturalmente. Abbiamo ragazzi che si laureano nei tempi canonici, abbiamo ragazzi che con tempi aggiuntivi riescono però a cavarsela. Ed è davvero una grande gioia vedersi alla laurea, ecco, per lui.
0: Certamente. Massimo, vuoi chiudere tu con una domanda al professore?
6: Sì, se riesci a fare un esempio di una delle esperienze in modo concreto che si può vivere direttamente mettendosi nei panni dell'altro.
7: Ma parliamo dell'esperienza in carrozzina.
0: La più semplice.
7: È la più semplice, ma anche la più complessa, perché andando in carrozzina nei chiostri dell'Università Cattolica ti rendi davvero conto le difficoltà che trovano le persone in carrozzina nell'affrontare autonomamente tutti questi percorsi. Pensi solamente andare in bagno o a lavarsi le mani o andare in mensa.
0: Ma le avrete tolte le barriere, immaginiamo, no?
7: Ma alcune sì, ma alcune volontariamente no. Questo per far capire ai ragazzi assolutamente che, insomma, basta un gradino di 5 centimetri e tu non passi più, se sei in qualche modo in carrozzina, vero? E quindi è proprio un'esperienza molto forte dal punto di vista fisico, anche perché anche guidare una carrozzina e andare avanti con le ruote,
0: ma è difficilissimo.
7: Ci vuole almeno, fisico, ecco.
0: E ci vuole il fisico, sì, almeno che non sia di quelle elettriche, ma insomma già entriamo in un altro panorama, no, appunto, quelle manuali. Allora, professore, noi la ringraziamo tantissimo per essere stato con noi, grazie
7: a voi, buon lavoro, grazie a voi
0: Massimo, grazie
6: e buon pomeriggio a tutti.
0: E noi ci fermiamo qui in regia Stefano Sciurpi, il Territorio Parla torna domani.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
6: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
7: In Blu 2000, news.
8: Buon pomeriggio da Piera Chile Dolfini. In Medio Oriente non si fermano i combattimenti nonostante l'annuncio ieri del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra Israele e Libano, accordo però bocciato da Hezbollah che lo definisce una sconfitta. Tra le vittime degli ultimi attacchi anche un casco blu serbo della missione UNIFIL. Da sabato Papa Leone sarà in Spagna per il suo viaggio apostolico, l'ultima tappa alle Canarie, luogo di turismo ma soprattutto drammaticamente segnato dalle migrazioni.
9: L'arcipelago spagnolo delle Canarie aspetta ormai con impazienza che il primo papa della storia metta piede qui. Sarà Leone in partenza per la Spagna dopodomani e in arrivo a Gran Canaria venerdì prossimo per vedere di persona l'approdo di una delle più letali rotte migratorie del mondo e rendere omaggio ai tanti morti in mare, addirittura 10.000 solo in un anno, il 2024, nel breve ma pericoloso braccio di mare fra Canarie e Africa nord-occidentale. Scenario dell'evento più atteso sarà il molo della vergogna di Arghineguín per incontrare i migranti, deporre in mare una corona di fiori, benedire una croce fatta di rottami di barche. E già un'altra isola attende il Papa il 4 luglio, Lampedusa, fra Sicilia e Africa, altro approdo di viaggi che spesso diventano stragi. Paolo Fucili, linea allo studio.
8: La Camera approva il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile dopo lo stop segnato dal referendum del 1987. Con la maggioranza hanno votato anche diversi esponenti dell'opposizione. Il testo passa ora al Senato. Il governo conta sulla conversione in legge prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Si contano i danni della perturbazione che tra martedì e ieri ha investito diverse zone d'Italia. Il passaggio dell'anticiclone ora garantirà un fine settimana soleggiato.
10: Nelle prossime ore le condizioni meteo sulla penisola resteranno instabili con 2 fronti temporaleschi alle porte, anche se le condizioni miglioreranno da venerdì. Intanto a Roma è l'ora della conta dei danni provocati ieri dal violento passaggio di un tornado. Numerosi alberi sono caduti per strade, sulle auto, alcuni tetti sono stati scoperchiati. Interessati dalla tromba d'aria anche un distributore di benzina, un concessionario. Oggi ci sarà bassa pressione sul settentrione, già duramente colpito dal maltempo nei giorni scorsi, con un cielo molto nuvoloso. Si attende entro sera, per gli esperti, il passaggio di una nuova perturbazione che vedrà un peggioramento prima al nord-ovest e poi al nord-est con nubifragi e temporali. Domani instabilità anche sul centro con qualche temporale al nord, soprattutto sul Triveneto. Da venerdì appunto e nel weekend tornerà invece il bel tempo. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
8: Prosegue in terreno lievemente negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB perde lo 0,06%. Lo sport, il tennis, Sara Errani e Andrea Vassori si sono confermati campioni del doppio misto Roland Garros. La coppia azzurra ha battuto in finale la canadese Gabriella Dabrowski e l'americano Evan King in 1:20. Si tratta del loro quarto slam nella specialità. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Viva l'Italia!
6: Radio Icaro.
5: Solo musica italiana.
7: Le ragazze ci sorridono.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
6: Viva l'Italia!

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Sono le 19 e 2 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
2: Buonasera e bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Una lite stradale degenerata. Un giovane riminese è stato aggredito con un coltello. A ottobre il processo. Il servizio di Lamberto Abbati.
3: Ci sarebbe un'incomprensione all'origine di una feroce aggressione avvenuta a Rimini nell'agosto del 2023, quando un 33enne macedone a bordo di una Jaguar X-Type che voleva entrare nel parcheggio della Lidl iniziò ad inveire all'indirizzo di due fratelli riminesi di 22 e 27 anni, anche loro in auto, fermi allo stop per immettersi su via Flaminia. Secondo il 33enne, i due non gli avrebbero lasciato abbastanza spazio per entrare, scatenando così una reazione inspiegabile. L'uomo si sarebbe attaccato al clacson per poi accostarsi alla loro auto, una MG Marvel, abbassare il finestrino e ricoprirli di insulti. Non pago, scese dalla Jaguar, spaccò il vetro lato conducente con alcuni pugni e impugnando un coltellino cercò di colpire il 22enne alla guida, che rimarrà lievemente ferito al braccio. Il fratello maggiore, di professione medico, intervenne per difenderlo ma fu aggredito a sua volta. Il macedone infatti, come una furia, gli afferrò il polso destro tirandolo verso di sé e poi sferrò uno schiaffo al volto del 22enne prima di allontanarsi. Il medico riuscì a riprendere la targa della Jaguar con il cellulare e poi chiamò la polizia. Quando tutto sembrava finito, ecco che il macedone, dopo pochi minuti, tornò indietro in compagnia di altri tre uomini a piedi. «Scendete che vi uccido», furono le sue parole. Poi l'arrivo delle volanti scongiurò il peggio. Per quell'aggressione il 33enne macedone dovrà rispondere di minacce aggravate dall'uso del coltellino, di lesioni personali per aver cagionato i due fratelli, traumi guaribili in 5 giorni e danneggiamento. L'apertura del processo è prevista il prossimo 8 ottobre.
2: Una data a suo modo storica per Santa Giustina, che attende da anni un'alternativa per sgravare il centro abitato dal peso del traffico della Via Emilia. Lunedì 8 giugno partiranno le prime attività di accantieramento per la nuova circonvallazione. L'intervento, del valore di oltre 22 milioni, vede ANAS come stazione appaltante e prevede la realizzazione di una bretella di circa 2 chilometri a sud dell'attuale tracciato della Via Emilia. È già stata emanata l'ordinanza per posizionare la segnaletica su via Premilcuore all'altezza del cimitero. La prima fase dei lavori, in aree di campagna, non comporterà modifiche alla circolazione. Ce ne saranno nelle fasi successive, comunicate con adeguato anticipo. I lavori hanno una durata prevista di oltre un anno. L'obiettivo, oltre a liberare l'abitato da smog e traffico pesante, è anche rafforzare l'accessibilità verso il quartiere fieristico, il casello dell'A14 e i principali poli commerciali e logistici dell'area. Il nuovo sindaco di Morciano, Andrea Agostini, è stato ospite questa settimana della nostra trasmissione Fuori dall'Aula. Ha parlato anche delle polemiche sulla sua presunta incompatibilità dovuta all'attività professionale e ha parlato della scelta di mantenere alcune deleghe tecniche. Ascoltiamo.
4: Mi sono tenuto l'edilizia privati, i lavori pubblici, l'urbanistica e il commercio.
5: Come mai la scelta di mantenere per sé queste deleghe, nonostante appunto la polemica politica che c'era stata intorno a questo?
4: Allora, la polemica politica c'è stata, ma è una polemica che non ha mai avuto un riscontro a livello normativo. Nel senso, in 8 anni di amministrazione non ho mai avuto deleghe tecniche.
5: Io però, ricordiamo, lei è architetto, se non
4: sbaglio. Io sono architetto. Io in 8 anni di amministrazione le deleghe che ho ricoperto sono il bilancio, i tributi, lo sport, però non ho mai avuto delle deleghe tecniche. Non avendo mai avuto deleghe tecniche, non ho mai avuto incompatibilità. Diventando sindaco, la legge prevede che il sindaco, essendo il referente di tutte le deleghe, diventi a questo punto incompatibile professionalmente col territorio. E visto che la legge mi dice che sono incompatibile e quindi ho fatto una scelta ben precisa, quindi di abbandonare la professione sul territorio di Morciano, e sto chiedendo informazioni perché penso dovrò abbandonare la professione su tutti i 9 comuni della Valconca, perché essendo
5: l'intera
4: Valconca, io ho lo studio a Riccione, quindi quando ho fatto questa scelta, una scelta professionale ben precisa, non mi è costato poco, però ho preferito dedicarmi, dire mi dedico a quello che è il mio comune, e quindi avendo l'incompatibilità ho detto a questo punto perché non mettere a disposizione quella che è la mia esperienza, perché non avrebbe senso, non potrò lavorare su Morciano, non potrò lavorare sulla Valconca, ma almeno le mie competenze per quelle che
5: in
4: sono
5: qualche
4: le
5: modo le potrà spendere.
4: Le potrò spendere.
2: Sabato alle 11 all'Hotel Savoia di Rimini ci sarà la conferenza stampa di presentazione del gruppo di imprenditori che si propone come nuova guida della Rimini Calcio, conferenza stampa che sarà trasmessa in diretta su Icaro TV. Intanto però il progetto del nuovo stadio sembra sempre più lontano. Il raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Aurora Immobiliare non ha presentato entro il 3 giugno le integrazioni richieste dal Comune di Rimini e ha chiesto un'ulteriore proroga. Sarà ora un gruppo di lavoro interno a decidere la eventuale concessione. Il servizio di Roberto Bonfantini.
0: Anche il termine ultimo del 3 giugno fissato dall'amministrazione comunale di Rimini per la presentazione delle integrazioni richieste al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del nuovo stadio Romeo Neri è stato disatteso. Il raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Aurora Immobiliare non ha fatto pervenire alcuna documentazione aggiuntiva a fronte delle mancanze che erano state evidenziate a conclusione dell'approfondita istruttoria sul progetto, condotta in questi mesi dal gruppo di lavoro tecnico intersettoriale comunale. Carenze formali e sostanziali legate al piano economico e finanziario. Oltre al non recepimento di alcune prescrizioni relative al progetto del nuovo impianto e alla sua collocazione nel contesto territoriale. Aurora Immobiliare ha invece fatto pervenire all'amministrazione comunale un'ulteriore richiesta di proroga dei tempi per la presentazione delle integrazioni richieste. Sarà il gruppo di lavoro interno a decidere in tempi stretti se accettare o meno questa nuova richiesta e a ratificare poi formalmente la decisione al soggetto proponente.
2: Per il meteo, quadro incerto per la giornata di domani col passaggio di fronti nuvolosi che potrebbero portare qualche precipitazione. E c'è anche un'allerta meteo per vento gialla, il livello più basso, che interessa le alture della provincia di Rimini. Le temperature restano nelle medie ma con frescura, però in particolare in orario serale. È tutto, vi ricordo i nostri telegiornali su Icaro TV, canale 18, alle 19.15 e 20.15 e il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Radio Icaro. L'informazione continua.

0: L'anno scorso, oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Oggi celebriamo questo giovedì di tempo ordinario. Siamo dentro la settimana che si avvia al Corpus Domini, corpo e sangue santissimo di Gesù. Ci prepariamo anche a questo momento importante che raccoglie un po' tutta quella che è la nostra cristianità, il nostro vivere nella quotidianità da cristiani immersi nell'amore di Dio e nella grazia del Signore. Ci ricordiamo dei nostri defunti, tutti quelli che portiamo nel cuore. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Preghiamo. Concedi, o Signore, che il corso degli eventi nel mondo si svolga secondo la Tua volontà di pace e la Chiesa si dedichi con gioiosa fiducia al Tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, discendente di Davide, come io annuncio nel mio Vangelo, per il quale soffro, fino a portare le catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata, perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Questa parola è degna di fede. Se moriamo con Lui anche vivremo. Se perseveriamo, con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, Lui pure ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Richiama alla memoria queste cose, scongiurando davanti a Dio che si evitino le vane discussioni, le quali non giovano a nulla se non alla rovina di chi le ascolta. Sforzati di presentarti a Dio come una persona degna, un lavoratore che non deve vergognarsi e che dispensa rettamente la parola della verità, parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
1: Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
0: Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Buono e retto è il Signore. Indica ai peccatori la via giusta. Guida i poveri secondo giustizia. Insegna ai poveri la sua via. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. Il Signore si confida con chi lo teme, gli fa conoscere la sua alleanza. Fammi conoscere, Signore, le tue

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele. Il Signore nostro Dio è l'unico Signore, amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore. Continuiamo ad ascoltare questi testi significativi per il cammino del cristiano, come tutti, sempre, ma in modo particolare questi, perché ci dicono, ci fanno riflettere sul senso della vita cristiana. Stiamo continuando a leggere la seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo, e qui ci sono delle raccomandazioni importanti che egli fa. Ricordiamoci che San Paolo in questo tempo, in questo frangente, si trovava in carcere, si trovava in una situazione di grande prostrazione, di fatica, ma trova il coraggio, la fede, l'amore in Gesù per poter alimentare quella che è la sua forza d'amore, e soprattutto trasmetterla a coloro che lo ascoltano, che leggono le sue parole, come in questo caso, in questa lettera a Timoteo. Nel testo del Vangelo ritroviamo forse la professione di fede più bella, no? Più semplice e anche più bella, che ogni cristiano dovrebbe fare ogni giorno. Prima di tutto, ascolta Israele. Cosa vuol dire questa espressione? Ecco, questa espressione forse vuole dire semplicemente che noi dobbiamo ascoltare il cuore che ci è stato donato dal Signore, un cuore capace di essere di carne, non solo di pietra. A volte capita che lo abbiamo di pietra. Ecco, saper ascoltare quel cuore di carne che ci è stato donato per poter far sì che la parola di Dio non sia semplicemente una parola ascoltata, ma diventi una parola che si trasformi in braccia, in gambe, in corpo, da utilizzare in mezzo agli altri, nelle relazioni, no? In modo particolare nelle cose che facciamo tutti i giorni, senza pensare a chissà quali fatti eclatanti dobbiamo fare, no? Ma far entrare Gesù dentro la nostra storia, le nostre storie più semplici, tanto è vero che il secondo comandamento è appunto: amerai il tuo prossimo come te stesso, no? Ecco. Allora delle volte mi viene da pensare, ma questo come te stesso, no? Io vedo i ragazzi, spesso ci sono dei ragazzi e delle ragazze che si amano poco, no? Con situazioni anche a scuola, ma non solo, dove è difficile spiegargli bene cosa vuol dire amarsi, no? Situazioni di anoressia, situazioni di fatica di vivere, proprio già a 13, 14, 15 anni, a quell'età lì, no? Dove ovviamente ci sono tante situazioni complesse, tante forze in qualche modo che si incontrano uno con l'altro, no? E che non trovano equilibrio, no? Soprattutto in quel periodo della storia della persona, dell'individuo, che noi chiamiamo adolescenza. Ecco, però noi che siamo adulti siamo chiamati a testimoniare questo amore verso il prossimo, come noi stessi, noi che abbiamo ormai strutturato nel bene o nel male quello che è la nostra vita, il nostro modo di vedere le cose, di vivere la vita cristiana. Non dobbiamo smettere di testimoniarlo, soprattutto ai giovani. E
io ogni volta che entro in classe dico sempre: cosa farebbe Gesù al mio posto? Me lo dico perché delle volte mi piacerebbe prendere e tirar via i banchi, no? Come... Però ecco, e tenere presente sempre questo, no? Cioè ogni azione che noi facciamo può essere un'occasione per testimoniare la fede, per testimoniare ogni azione e ogni anche parola che noi mettiamo in pratica possono essere un'occasione per testimoniare. E ce lo dice bene, e poi concludo, Gesù, no? Ogni volta, anche nelle settimane, nei giorni precedenti, anche ieri, no? Quando abbiamo sentito il Vangelo dove gli scribi e i farisei in qualche modo cercavano di provocare Gesù. Ecco, ogni provocazione, ogni situazione anche complessa, Gesù, per Gesù era l'occasione per testimoniare la fede, per testimoniare l'amore di Dio. Ecco, noi siamo chiamati a fare anche noi questo, insomma, ecco, a testimoniare in ogni occasione della nostra vita, che sia un'azione, che siano delle parole, che sia qualsiasi altra cosa, in qualsiasi situazione ci troviamo, che sia a casa, al lavoro, in parrocchia, per la strada, siamo chiamati a testimoniare Gesù, così come possiamo, così come riusciamo.

Affidiamo al Signore le nostre preghiere, le preghiere della Chiesa. Diciamo: ascoltaci, o Signore. Affidiamo al Signore tutte le nostre preoccupazioni, le nostre fatiche, le nostre incomprensioni, perché il Signore possa darci la possibilità di alimentare la fede e di testimoniare l'amore che Lui ogni giorno ci consegna. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo perché tacciano le armi, perché finisca la guerra nei tanti posti del mondo, perché ci sia la capacità di saper incontrarsi anche nella diversità. Preghiamo. Preghiamo per i nostri preti che sono tutti fuori, sicuramente in luoghi, in posti dove per loro è un momento di rigenerazione, ma al tempo stesso anche di preghiera, e per le nostre comunità, per le nostre famiglie. Preghiamo. Preghiamo per gli infermi, per le persone che sono ammalate, soprattutto quelle che conosciamo, che portiamo nel cuore, che sono vicine a questa comunità. Preghiamo. Affidiamo al Signore i nostri cari defunti. Preghiamo. O Signore, con molta umiltà ti consegniamo le nostre preghiere nell'attesa, nella possibilità di poterle esaudire. Per Cristo nostro Signore.

Preghiamo. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. La potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Preghiamo. Saziati dal dono di salvezza, invochiamo la tua misericordia, o Signore, questo sacramento che ci nutre nel tempo, ci renda partecipi della vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. E buona serata.

Una buona serata a tutti gli ascoltatori di Radio Icaro Rubicone, questo è Microwave con Marco Turci. I Divo per iniziare questa sera, e c'è un motivo, c'è sempre per iniziare con i Divo, ed è semplicemente che sono i Divo. Non è del tutto vero. Beh, intanto un po' di annunci a sensazione, come dire, questo è l'ultimo appuntamento di Microwave di questa

Microwave dai 90 FM di Radio Icaro Rubicone, Marco Turci, La Voce, lo Studio 2, ho detto tutto, vero? Oggi è il 4 di giugno 2026, ultimo appuntamento, Microwave, sì, ho detto tutto. Quindi possiamo proseguire tranquillamente ascoltando nomi e band che faranno compagnia il 20 giugno sul palco dell'O2 Arena di Londra ai Divo, non solo i Resillos, ad esempio anche Lene Lovic. E c'è un curioso legame che porta direttamente Lene Lovic ai Divo, perché lei è anche interprete di quello che era, come dire, l'inno di casa Stiff Record, cioè Be Stiff, un brano interpretato da vari artisti, non soltanto Lene Lovic, per l'appunto, perché il brano è stato scritto dai Divo e interpretato pure da loro. Questa è la versione di Lene Lovic.

e al quartetto di formazioni che si esibiranno sul palco. Mancano giusto loro, ultimi ad ascoltarli oggi, non ultimi sul palco, in realtà credo terzi, se andando in ordine di uscita delle band, sono B52. Questo è un dischetto un po' particolare, li stiamo ascoltando da un party mix che pubblicarono all'epoca, che conteneva alcuni dei loro classici ripresi in versioni dance.

Ora, non è necessario a tutti i costi andare a Londra per beccarsi un po' di Stiff Records e dintorni. Ci viene in aiuto Elvis Costello, che a metà luglio sarà in Italia per un paio di date programmaticamente indicate come Early Attractions Tour. Quindi, insomma, Costello che reinterpreta un po' la storia della propria discografia. La prima parte, quella divisa tra Stiff Records e Radar Records, sarà accompagnato dagli Imposters, band che spesso e volentieri lo accompagna dal vivo. Vabbè, formazione che praticamente, bassista a parte, è già quella degli Attractions. Lo stesso nome, Imposters, arriva da un brano che stava su Get Happy, vecchio album di Elvis Costello, per l'appunto con gli Attractions.

Questo è l'Elvis Costello ai tempi dei primi Attractions, quando faceva uno o due dischi all'anno, ci metteva 20 pezzi e non erano CD, erano vinili che duravano 2 minuti ed erano uno più bello dell'altro. In questo caso The Imposters, tratto dall'album Get Happy, per un Costello che appunto andrà alla riscoperta dei suoi brani anche in due date italiane che arrivano l'11 di luglio al No Border Festival a Treviso e il 12 di luglio a Umbria Jazz, dunque a Perugia. C'è una band che suona a Londra la stessa sera in cui suonano i Divo, eccetera eccetera. Sono i Del Fuegos. Questa cosa è incredibile ma risolvibile, nel senso che i Del Fuegos saranno pure in Italia nei giorni prima, quelli che vanno dal, cioè, me l'ero segnato, adesso non lo trovo più, però insomma i giorni precedenti, eccolo qua, dal 12 al 17 di giugno. Occhio che i Del Fuegos girano l'Italia così come facevano una volta tanto tempo fa.

Longest day sono Del Fuegos e i lunghi giorni di attesa sembrano ormai essere finiti per una band che insomma si era anche fermata effettivamente, ma che è tornata assieme e appare che lo faccia in maniera molto brillante. Lo stesso fanno i Social Distortion, in questo caso la segnalazione è doppia perché la band suonerà a Milano martedì 23 di giugno, ma vale doppio perché c'è anche un nuovo album per questa formazione intitolato Born to Kill, il loro ottavo album, ed esce a 15 anni di distanza dal precedente. Finalmente ritornano i Social Distortion con Mike Ness, che ha superato problemi di salute e ha pubblicato un disco che pare bellissimo.

sono i Social Distortion, freschi di un nuovo album che inizia con una pacca clamorosa, un brano poi che dà il titolo all'album, Born to Kill. Dal futuro prossimo del concerto che i Social Distortion terranno a Milano martedì 23 giugno, a un pezzo di storia dal vivo che riguarda i Sex Pistols, che proprio oggi, il 4 di giugno del 1976, suonano a Manchester per un concerto che fa parte della storia del punk e del rock più in generale, perché è il leggendario concerto alla Leicester Free Trade Hall, organizzato, uno dei due organizzati da Pete Shelley e Howard Devoto, che poi formeranno i Buzzcocks, davanti a un pubblico che lì per lì è di poche decine di persone. Ne abbiamo parlato più volte di questa cosa anche dentro Microwave, andando a spulciare quali erano questi personaggi. I più noti sicuramente Morrissey degli Smiths, Bernard Sumner e Peter Hook dei Joy Division, Marky Smith dei Fall. Il concerto si conclude con il brano Problems, a cui in realtà farà seguito pure un bis di un pezzo degli Stooges.

La chiusura della scaletta dei Sex Pistols nella famosa data del 4 di giugno 1976 a Manchester al Lesser Free Trade Hall. Dicevamo che si tratta di un evento, questo concerto, che è considerato un po' il Big Bang sia del punk che del post-punk, della Factory e di tutta la scena britannica. Abbiamo fatto un po' di nomi prima, ma se volete avere un'idea di quello che accade un po' di più strettamente nella Manchester, nella Greater Manchester, c'è un ottimo cofanetto della Cherry Red Record che si intitola Keeping Control e si sottotitola Independent Music from Manchester, con brani che vanno dal 1977 al 1981, in cui si può recuperare anche un brano della band di David Wilkes, altro personaggio magari meno noto che ha partecipato, che ha visto i Sex Pistols in quell'occasione e poi ha fondato la sua band, una band che si chiama V2, che ha pubblicato dischi fino al 1980. Qui siamo al singolo d'esordio, che invece uscì a gennaio del 1978. V2, questa è Nothing to Do.

Le cose che accadevano a Manchester dopo il concerto dei Sex Pistols, e vabbè, è facile dirla così, sono ovviamente tantissime. Abbiamo citato la Factory Records, ma non è l'unica etichetta discografica che prende piede nella città. C'è anche la meno nota TJM Record, che pubblica verso la fine del 1979 una compilation intitolata Identity Parade, curata appunto dalla TJM Record per via del fondatore Tony Davidson, etichetta famosa per aver dato spazio alle band, diciamo, che non erano del circuito della Factory Record. La compilation Identity Parade in particolare nasceva con l'obiettivo di fotografare la scena più punk rock and roll e più mod revival della città di Manchester. La compilation includeva 13 brani di band locali, le stiamo un po' ascoltando perché c'erano pure i V2, che sono quelli che abbiamo appena ascoltato ad ora, c'erano anche Teardrops, che forse erano la band più famosa del lotto perché includevano ex membri dei Buzzcocks, ma c'erano anche questi Direct Hits dalle modalità decisamente più mod, per l'appunto.

Loro sono Dire Teeth, band da Manchester, come dicevamo, un'attitudine che non è quella del nichilismo del punk, come sentite anche dal titolo del brano, che è per l'appunto Back to the 60s, quindi un altro approccio più vicino al mod revival, brano questo che è del 1979. Nel frattempo, nel 1977, e guarda un po', proprio oggi, cioè il 4 giugno del 1977, i Jam esordivano con In the City.

Ah, allora, devo correggere il tiro. Il 4 giugno del 1977 non è il giorno in cui è uscito questo singolo In the City dei Jam, ma il giorno in cui il brano è entrato nelle classifiche britanniche. Per darvi l'idea dell'impatto che i Jam ebbero sul mondo musicale e non solo, pensate che arrivarono nelle classifiche britanniche 18 volte, con 18-45 giri, arrivando al numero 1 4 di queste 18 volte. Quindi insomma un impatto davvero impressionante. Tra gli spettatori del concerto dei Sex Pistols, in realtà del secondo dei due concerti, c'era anche Billy Duffy, ben noto per essere il chitarrista dei Cult. Lui in quel periodo suonava con una band che si chiamava Nosebleeds, il cui cantante era Morrissey degli Smiths. Nel 1981 poi si trasferisce a Londra per suonare nei Theatre of Eight, ma noi qui lo andiamo ad ascoltare appunto quando era ancora a Manchester.

E chissà, magari è proprio stato Morrissey che vide i Sex Pistols al primo dei due concerti a consigliare a Billy Duffy di andare a vedere questi Sex Pistols. I due poi fonderanno assieme una band, quella dei Nosebleeds, qui però Billy Duffy l'abbiamo ascoltato qualche tempo dopo, nel 1981, ma ancora era Manchester con una band che si chiama The Freshies e il brano era Wrap Up The Rockets. Dicevamo che Billy Duffy va a Londra per suonare con i Theatre of Eight alla corte di Kirk Brandon, ed è andando in tour con i Theatre of Eight che conosce Ian Astbury, il quale militava in una formazione che si chiama Southern Death Cult, che fa da spalla ad alcune date dei Theatre of Eight. I due decidono di suonare assieme, di mettere su una band assieme, accorciando il nome della precedente band di Ian Astbury, cioè da Southern Death Cult la band diventa Death Cult. Va da sé pensare a cosa pensarono di fare appunto i due successivamente. Insomma, per non fare confusione, questi sono i Death Cult.

La lunga cavalcata di dance gotica, che è un cult, tanto per usare ancora quel termine misconosciuto e di culto per l'appunto, della band Death Cult, Ian Astbury e Billy Duffy qui insieme per le prime volte, diciamo così. Poi la decisione di accorciare il nome e votarsi al grande successo che arrivò di conseguenza a quello dei Cult, per una band che comunque ha mantenuto così tutto il suo fascino appunto gotico verso un certo tipo di pubblico, cosa che ovviamente ha mantenuto e voluto anche un'altra formazione che andiamo ad ascoltare adesso. Sono i Sisters of Mercy. Loro proprio oggi, il 4 di giugno del 1984, pubblicano uno dei loro tanti extended play in carriera, quello intitolato Body and Soul.

0: Siete sui 90 FM di Radio Icaro Rubicone per il Melody Box. No, non più per Microwave con Marco Turci. Dopo anni ancora torna fuori sta cosa, è rimasta nel cuore ovviamente. Abbiamo iniziato parlando di concerti e questa cosa con una serie di collegamenti ci ha portato fino ai Sisters of Mercy, ma adesso torniamo a parlare di concerti e mi sto rendendo conto che il 4 giugno del 1976 è veramente la data fondativa del punk, del post-punk soprattutto per quanto riguarda la data di Manchester, ma nello stesso giorno in cui i Sex Pistols suonavano a Manchester, invece al CBGB's, locale del quale ci siamo lungamente occupati giusto la settimana scorsa, si tenevano le registrazioni di un disco che diventa epocale perché è il manifesto della scena punk newyorkese. L'album si intitola Live at CBGB's e sono comprese varie formazioni, magari non quelle di punta tipo Blondie, Ramones, Television, ma tutta la scena più underground con Mink DeVille, Laughing Dogs e altri artisti ancora, tra cui in particolare i Tough Darts, a cui è dato l'onore del dare il benvenuto al CBGB's. Sentite un po'.
1: Coming to you from the Bowery in New York City.
2: Welcome to CBGB's!

All for the Love of Rock and Roll, il classico dei Tough Darts, band newyorkese. In questo caso la versione dal vivo registrata proprio a CBGB's, che apre l'album Live at CBGB's. Un personaggio che il palco del CBGB's l'ha calcato più volte è Steve Bators. È giusto ricordarlo oggi in occasione della ricorrenza della sua scomparsa avvenuta il 4 giugno del 1990 a Parigi. Qui lo andiamo a pescare in versione solista, dunque nel periodo tra i Dead Boys e i Lords of the New Church.

Si intitola A Million Miles Away ed è sicuramente una delle gemme della discografia di Steve Bators, anche se appartiene, come dicevamo, al periodo meno noto, se vogliamo, della sua carriera, cioè quello solista. Infatti il brano sta su Disconnected, dell'album pubblicato da Bump Record nel 1980. Il 4 giugno è una data importante anche nella discografia degli Yardbirds, che nel 1965, proprio oggi quell'anno, pubblicano il loro singolo Heart Full of Soul.

tante cose che arrivano dal passato in questa lunga prima parte di Microwave. Tra poco invece daremo più spazio a cose recenti, molto recenti.

Beh, insomma, nella prima parte dell'appuntamento abbiamo parlato degli Early Attractions di Elvis Costello e poi anche della fase power pop della carriera di Steve Bators. Beh, questi Speedways stanno proprio lì nel mezzo. La band è una band londinese in circolazione da qualche tempo e che ne sta venendo fuori come una delle band più rispettate e più credibili della scena power pop contemporanea, nell'attesa di un loro nuovo album. Stardust Record ha pubblicato un singoletto da cui abbiamo ascoltato Luna, e a proposito di etichette invece la Dirty Water ha radunato un po' dei tanti singoli di Bart and the Bratz mettendoli in un album intitolato Pushing Your Luck. Questa è Records I Used to Hate.

Loro sono i micidiali Bart and the Bratz. In realtà più che loro bisognerebbe parlare di lui, che è Low Spider, che fa un po' tutto da solo e gli riesce perfettamente. L'album, una compilation in realtà di singoli, è pubblicato da Dirty Water, come dicevamo, e tra le nuove uscite discografiche va da segnalare anche il ritorno in pista dei Mrs. Magician, 10 anni di distanza dal disco precedente. Ora arriva il nuovo album che si intitola, accidenti a quella volta che me lo sono scritto così piccolo che tanto adesso non ci vedo più, Spiritual Hangover, ecco, ce l'ho fatta. Noi ci ascoltiamo Dead Alive da questo disco.

surf e power pop, ma anche psichedelia che aleggia per tutto il brano. Sono tornati Mrs. Magician e ancora di più, sono tornati con il mitico John Race, che suona la chitarra per tutto il disco e pubblica l'album su Swami Record, un disco che nuovo non è uscito, insomma, un bel po' di mesi fa, ma va assolutamente recuperato. È l'ultimo Season of the Peach per i Black Lips, che arrivano a quota 11 album in carriera, se nel frattempo non ne hanno fatto un altro, che mi perdo, perché quando le band pubblicano a raffica poi io faccio fatica un po' a starci dietro. Il disco è anche in questo caso un'odissea tra garage rock, pop, loro dicono anche new wave e sicuramente il sgambo country che ci mettono in mezzo, ma insomma questi sono sempre i Black Lips e sempre al timone ci sono Cole Alexander e Jairus Wiley.

Keep It Tongue da Season of the Peach. Ovviamente direi che si sente proprio i Black Lips dal loro ultimo album. Siamo oramai entrati nella fase finale dell'ultimo Microwave stagionale, ultimo penultimo, nel senso che comunque giovedì prossimo ci risentiremo, ma in compagnia di Matteo Maioli, dunque per un appuntamento che srassa un po' dalla tradizione di Microwave, ma che oramai diventa una tradizione esso stesso, perché insomma quest'anno gli appuntamenti con Matteo sono stati più d'uno ed è ovviamente sempre un gran piacere, e ci si focalizza di più di quello che io faccio abitualmente su uscite discografiche recenti. L'ossatura di Microwave di questa sera è stata caratterizzata dai concerti dal vivo, sia quelli che hanno fatto la storia che quelli in arrivo, e li torniamo anche se è in arrivo lungo, nel senso che faremo in tempo a parlarne anche alla ripresa della nuova stagione di Microwave dopo l'estate, perché a ottobre i Selector suonano a Bologna, ma insomma è sempre un gran piacere dirlo, no?

Missing Words è uno dei brani che stanno sul primo storico album dei Selector, Too Much Pressure. La band dei Selector era in giro nei mesi scorsi proprio per suonare l'album interamente dal vivo. Vedremo che cosa la band invece proporrà a Bologna. Mi andrebbe benissimo anche la stessa cosa, eh? Io non ho mica problemi, anzi. Ora, se c'è una band in Italia che ha sempre professato amore per tutto il suono tutone di cui i Selector sono massimi rappresentanti, è quella dei Los Fastidios. Non a caso recentemente hanno anche ripreso proprio 3 Minute Hero dei Selector. Noi li ascoltiamo dall'album che contiene questo brano, ma non con quella cover lì. L'album è Love Steady ed è il titolo programmatico, se vogliamo, di una band che è sempre più a suo agio e trova un gusto incredibile e lo trasmette, lo sa trasmettere benissimo, il gusto che prova nel suonare, l'amore verso il suono, che noi insomma andiamo a ripescare con un brano che sta in questo disco qua, un omaggio al femminile, a un pezzo degli Standards, tanto per dire appunto quello che è l'amore per la musica da parte dei Los Fastidios. Avrete presente Sometimes Good Guys Don't Wear White, invece i Los Fastidios cantano Sometimes Good Girls Don't Wear White. A farlo è proprio Elisa

Sometimes good girls don't wear white. Two-tone e dintorni, abbiamo ascoltato prima i Selector, questi sono Los Fastidios. Chiudiamo questo ultimo Microwave stagionale, ma vi ricordo ancora Microwave versus Indipendenze la prossima settimana con sottoscritto Matteo Maioli, per chiudere definitivamente invece appunto l'anno su Radio Icaro Rubicone. La chiusura questa sera con un'altra band, ritornando al passato, che fa parte della storia. Si chiamano The Beat, dall'album I Just Can't Stop It. Questa è Best Friend. Buonanotte a tutti, un risentirci al prossimo anno? No, alla prossima settimana.

0: gas come stazione appaltante e prevede la realizzazione di una bretella di circa 2 chilometri a sud dell'attuale tracciato della Via Emilia. È già stata emanata l'ordinanza per posizionare la segnaletica su via Premilcuore all'altezza del cimitero. La prima fase dei lavori in aree di campagna non comporterà modifiche alla circolazione. Ce ne saranno nelle fasi successive, comunicate con adeguato anticipo. I lavori hanno una durata prevista di oltre un anno. L'obiettivo, oltre a liberare l'abitato da smog e traffico pesante, è anche rafforzare l'accessibilità verso il quartiere fieristico, il casello dell'A14 e i principali poli commerciali e logistici dell'area. Il nuovo sindaco di Morciano, Andrea Agostini, è stato ospite questa settimana della nostra trasmissione Fuori dall'Aula. Ha parlato anche delle polemiche sulla sua presunta incompatibilità dovuta all'attività professionale e ha parlato della scelta di mantenere alcune deleghe tecniche. Ascoltiamo.
1: Mi sono tenuto l'edilizia privata, i lavori pubblici, l'urbanistica e il commercio.
2: Come mai la scelta di mantenere per sé queste deleghe, nonostante appunto la polemica politica che c'era stata intorno a questo?
1: Allora, la polemica politica c'è stata, ma è una polemica che non ha mai avuto un riscontro a livello normativo. Nel senso, in 8 anni di amministrazione non ho mai avuto deleghe tecniche.
2: Io però... Ricordiamo, lei è architetto, se non
1: sbaglio. Io sono architetto. Io in 8 anni di amministrazione le deleghe che ho ricoperto sono il bilancio, i tributi, lo sport, però non ho mai avuto delle deleghe tecniche. Non avendo mai avuto deleghe tecniche, non ho mai avuto incompatibilità. Diventando sindaco, la legge prevede che il sindaco, essendo il referente di tutte le deleghe, diventi a questo punto incompatibile professionalmente col territorio. E visto che la legge mi dice che sono incompatibile e quindi ho fatto una scelta ben precisa, quindi di abbandonare la professione sul territorio di Morciano, e sto chiedendo informazioni perché penso dovrò abbandonare la professione su tutti i 9 comuni della Valconca, perché essendo
2: l'intera
1: Valconca, io ho lo studio a Riccione, quindi quando ho fatto questa scelta è una scelta professionale ben precisa, non mi è costato poco, però ho preferito dedicarmi, dire mi dedico a quello che è il mio comune, e quindi avendo l'incompatibilità ho detto a questo punto perché non mettere a disposizione quella che è la mia esperienza, perché non avrebbe senso, non potrò lavorare su Morciano, non potrò lavorare sulla Valconca, ma almeno le mie competenze per quelle che sono
2: in qualche modo le potrò spendere.
0: Sabato alle 11 all'Hotel Savoia di Rimini ci sarà la conferenza stampa di presentazione del gruppo di imprenditori che si propone come nuova guida della Rimini Calcio, conferenza stampa che sarà trasmessa in diretta su Icaro TV. Intanto però il progetto del nuovo stadio sembra sempre più lontano. Il raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Aurora Immobiliare non ha presentato entro il 3 giugno le integrazioni richieste dal Comune di Rimini e ha chiesto un'ulteriore proroga. Sarà ora un gruppo di lavoro interno a decidere la eventuale concessione. Il servizio di Roberto Bonfantini.
3: Anche il termine ultimo del 3 giugno fissato dall'amministrazione comunale di Rimini per la presentazione delle integrazioni richieste al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del nuovo stadio Romeo Neri è stato disatteso. Il raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Aurora Immobiliare non ha fatto pervenire alcuna documentazione aggiuntiva a fronte delle mancanze che erano state evidenziate a conclusione dell'approfondita istruttoria sul progetto, condotta in questi mesi dal gruppo di lavoro tecnico intersettoriale comunale. Carenze formali e sostanziali legate al piano economico e finanziario. Oltre al non recepimento di alcune prescrizioni relative al progetto del nuovo impianto e alla sua collocazione nel contesto territoriale. Aurora Immobiliare ha invece fatto pervenire all'amministrazione comunale un'ulteriore richiesta di proroga dei tempi per la presentazione delle integrazioni richieste. Sarà il gruppo di lavoro interno a decidere in tempi stretti se accettare o meno questa nuova richiesta e a ratificare poi formalmente la decisione al soggetto proponente.
0: Per il meteo, quadro incerto per la giornata di domani col passaggio di fronti nuvolosi che potrebbero portare qualche precipitazione. C'è anche un'allerta meteo per vento gialla, il livello più basso, che interessa le alture della provincia di Rimini. Le temperature restano nelle medie ma con frescura, però in particolare in orario serale. È tutto, vi ricordo i nostri telegiornali su Icaro TV, canale 18. Alle 19.15 e 20.15 è il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
4: Radio Icaro. L'informazione continua. Radio Icaro.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: Scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signore, musicisti. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
3: Vai.
4: Jack, il cartello dice solo per stasera i Good Old Boys.
1: Dovrebbe dire solo per stasera i Blues Brothers. Ci deve essere un errore.
5: Howdy all, Lele Guerra here, questo è la Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana in onda sulle frequenze di Radio Icaro in Blu alle 18.20 e a mezzanotte e 20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. And yet per Divorces, il loro ultimo singolo. I White of Texas sono un duo musicale composto da marito e moglie Robbie e Daniel White, noti al mondo per i loro testi tex-centrici. Nel 2020 si sono trasferiti a South Padre Island in Texas, dove hanno rapidamente costruito un seguito vasto e fedele che li ha portati ad apparire nei programmi televisivi nazionali più importanti. Il loro è un country decisamente old school, quello che attinge dai suoni dei cantanti country degli anni 60, dalle chiese di gospel di campagna fino ad arrivare alle ballroom di western swing e locali di honky tonk. If you can be good, be gone, the White of Texas.

be gone. If you can be good, be gone, per The White of Texas. Kenny Whitmire è nato e cresciuto a Woodstock in Georgia, a circa 45 minuti a nord di Atlanta. Si è avvicinato al country fin da piccolo grazie a suo padre, che era pastore e musicista, ed è stato ispirato dai cantanti di traditional country. Si è trasferito a Nashville quando aveva 19 anni, dopo aver completato il primo semestre di college, ed è entrato rapidamente nella scena di Music City, incominciando a scrivere canzoni per altri artisti. Ha raggiunto una fama virale su TikTok con la sua canzone acustica I Gave Her the Moon, che ha ottenuto milioni di visualizzazioni e soprattutto gli ha fatto guadagnare il titolo di artista country emergente del mese di maggio 2026 di Billboard. Ha firmato un contratto discografico con la MCA Records e il suo EP di debutto, composto da 7 tracce, Full in a King Size Bed, uscirà venerdì 12 di giugno. Kenny Whitmire, One Foot in the Grave.

One Foot in the Grave, Kenny Whitmire, questo è un suo singolo del 2026 in attesa che esca il suo EP, praticamente venerdì della prossima settimana. Jason Scott and the High Heat sono una band di 5 elementi provenienti da Oklahoma City, fondano roots rock e country e vanno oltre il red dirt, la musica nazionale dello stato dell'Oklahoma, e si stanno affermando come pionieri della nuova scena musicale di questo stato. Jason Scott è cresciuto in una rigida famiglia pentecostale e ha trascorso anni praticamente come aspirante predicatore, come seminarista. Dopo aver attraversato una profonda crisi di fede, si è riversato interamente alla musica. Prima di dedicarsi a tempo pieno al palco è stato un polistrumentista, un produttore e un musicista turnista per artisti importanti. Il gruppo ha scelto il nome di I Hit come riferimento a come viene talvolta chiamata una palla veloce nel baseball. Jason Scott, la veloce nel baseball. Jason Scott and the High Hit Highway Robbery.

Highway Robbery, Jason Scott and the High Heat. Il 4 giugno del 2001 ci lasciava all'età di soli 63 anni John Horford. È stato compositore e musicista di musica folk, country e bluegrass, noto al mondo intero per la sua grande maestria sia al violino che al banjo e soprattutto per la sua vastissima conoscenza della tradizione musicale dal Mississippi River. In vita ha registrato oltre 30 album ed è stato presente nella colonna sonora del film Oh Brother Where Art Thou. La sua canzone di maggior successo è Gentle of My Mind, che ha portato a casa 3 Grammy Award. Canzone che, se la ricercate sulle piattaforme digitali, prima che vi appaia il nome di John Horford ve ne appaiono altri 100, da Glen Campbell a Frank Sinatra a Aretha Franklin, insomma tutti i più grandi l'hanno cantata. Questa però è la sua versione originale.

Whiskey Truck per Ed Earl nell'Alcoholic Corner. Jerry DeLeon and the Southbound sono una band country emergente con sede in Texas, guidata da Gerardo Jerry DeLeon Jr. Offrono un mix di honky tonk, Texas country e western swing. Le loro canzoni sono incentrate sui temi classici tipici del Lone Star State, come la vita da rodeo, le delusioni amorose e le notti da blue collar, come vengono cantate in questo All She Needs in Saturday Night, Jerry DeLeon and the Southbound.

0: She Needs It Saturday Night, Jerry DeLeon and Southbound. Jake Hooker è nato a Merton in Texas ed è cresciuto in una famiglia di musicisti. Suo padre Tommy aveva una band country con la quale suonava musica tradizionale texana. All'età di 7 anni aveva assorbito abbastanza musica da poter entrare a far parte del gruppo suonando il basso. Dopo soli 7 anni era a capo di una sua band dove cantava e suonava. Si è trasferito a Fort Worth nel 1998 ed è diventato apprezzatissimo dal pubblico dei rodeo. Di giorno lavorava come maniscalco e di notte suonava i due generi. Fa parte della Texas Rodeo Cowboy Hall of Fame. Good Horses è il suo ultimo singolo, Jake Hooker.
1: Well, I've always rode good horses.

Jake Hooker. Braxton Keith è una delle figure di rilievo del revival neo-traditional della musica country moderna. Keith in realtà è il suo secondo nome e non il suo cognome. È nato a Midland in Texas ed è cresciuto in una famiglia di dentisti. Era considerato la pecora nera di famiglia perché mentre i suoi fratelli minori eccellevano nello sport, lui era completamente assorbito dalla musica. Ha imparato pianoforte e teoria musicale fin da piccolo e da autodidatta ha imparato a suonare la chitarra, il basso e l'armonica. Ha abbandonato il college per dedicarsi alla musica a tempo pieno, costruendosi piano piano una base di fan, esibendosi incessantemente in tutte le barroom del Texas. La sua carriera è decollata grazie ad alcuni singoli, ma soprattutto alla sua hit diventata virale su TikTok, Cozy, che ha ottenuto la certificazione oro della RIA. Ha firmato con la Warner Music di Nashville pubblicando il suo EP di debutto e ha raggiunto un traguardo importante facendo il suo debutto ufficiale al Grand Ole Opry. Da poco ha pubblicato il suo album di debutto composto da 15 tracce intitolato Real Damn Deal e continua il suo tour nelle barroom con più di 130 spettacoli all'anno. Braxton Keith, Real Damn Deal.

0: damn deal.
1: Real damn deal, Braxton Keith. Siamo arrivati anche per quest'oggi al termine del Country Bunker Medicine Show. Se volete, mi trovate su Radio Icaro in Blu tutti i giorni alle 18:20 a mezzanotte e 20 e anche in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, da Lele Guerra è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, una buona serata, Jeff Dugan, Fishing Forever.